siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi.
Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Un caro saluto di pace e bene a tutti voi che ci seguono attraverso questa trasmissione di Maria Visione. Presente Padre Domingo, parroco e guardiano di questa Basilica di San Bernardino all'Osservanza. A tutti voi benvenuti. Qui pure con noi si incontra accanto a me Padre Frate Livio. Benvenuto Padre Livio.
1: Grazie.
0: Quindi, come sai, questa è la nostra basilica, accoglie sempre da tanti anni fa, del secolo XIV, a tanti quanti che con un cuore francescano, ascoltando la voce di San Bernardino, dell'invito, no, a osservare questo il santo nome di Gesù Cristo, no? Ecco, tu sei il ministro provinciale di questa provincia alla quale appartiene la nostra basilica. Cosa, ecco, ci puoi condividere con noi e soprattutto con quelli che ci ascoltano e che ci guardano in questa trasmissione?
1: Grazie Domingo per l'invito. È un giorno importante, che ricordiamo vari eventi, varie cose in questo luogo, importante per la storia francescana, per l'Osservanza francescana, per la città di Siena. Un luogo che i frati minori toscani hanno custodito e che adesso, con l'aiuto dei fratelli della provincia del Messico, da cui provenite l'attuale fraternità, ci aiutate a custodire. In questo giorno, ecco, ricordiamo varie cose, ricordiamo un po' anche gli eventi legati all'annuncio e alla ricostruzione della pace, come durante la guerra questa basilica nel 1944 è stata distrutta e poi ricostruita. Ecco, ci ricordano i nostri fratelli che ci hanno preceduto che ogni ferita può essere ricostruita, e per noi oggi questa celebrazione è anche un po' ricordare, ecco, l'annuncio della pace, sempre urgente per i nostri tempi.
0: Sono d'accordo con te, perché anche il vedere, no, la testimonianza del camminare di questi nostri fratelli è un invito anche per tutti noi di accogliere questa pace che tanti di noi desideriamo. E soprattutto è molto bene sottolineare, no, che la pace si esercita proprio nelle nostre famiglie, attraverso buone relazioni, attraverso una buona comunicazione, attraverso un bellissimo ascolto che può anche motivare a una guarigione dentro delle nostre famiglie. Questa, la nostra basilica, è stata una cosa molto molto colpita, come tu lo hai detto, di questo bombardamento nell'epoca del 1944. Quindi i nostri fratelli che lo hanno vissuto, tanto parrocchiani come i nostri frati, hanno saputo cosa implicano ricostruire questa pace, sanare le nostre ferite. Per questo, a tutti voi, da parte nostra, con tutta questa storia che coinvolge e la quale siete anche invitati, tutti voi, a venire, se siete in questa zona di Siena, a visitare la nostra Basilica di San Bernardino all'Osservanza, culla dei frati francescani osservanti, culla della quale si è diffuso, ecco, come San Bernardino, il Santo Evangelo. Fratelli e sorelle, non ci resta, penso che anche tu lo pensi uguale, tu, frate Livio, non ci resta a ognuno di noi di invitare, no? a tutti quanti a promuovere la pace, a essere strumenti di pace in ogni ambiente che ci troviamo, nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, nelle nostre città. Veniamo tutti invitati, ecco, a esercitarla, a metterli, a diffondere perché la pace è proprio Dio che porta il bene. A tutti voi e a te che sei grazie. Qui presenti, grazie ancora un'altra volta per tutto quello che fate, per questa bellissima accoglienza, e a voi che ci stiate seguendo un saluto di pace e bene. Che Dio vi benedica, fratelli, pace e bene.

0: Benvenuti a Maria Vision. Io sono Lorenzo Compagnucci e questa è M Generation. È la trasmissione dedicata ai progetti, alle attività, all'associazionismo che coinvolge i giovani e si occupa della nostra comunità e di valorizzare il nostro territorio. Oggi abbiamo degli ospiti qui vicino a me e abbiamo Fabrizio.
1: Sera.
0: Michele.
2: Sera.
0: E Luca.
3: Salve.
0: Questi ospiti molto speciali e che molto gentilmente sono venuti qui stasera per parlare della loro attività ci illustreranno tutto quello che hanno in mente di fare per il futuro, quello che stanno facendo adesso e come si adoperano quotidianamente per portare avanti il loro progetto, le loro idee. Essi fanno parte dell'associazione Ecco la vostra casa. Ma passiamo la parola a Fabrizio in modo tale che possa illustrarci quando, dove e come è nata questa associazione.
1: L'associazione è nata a inizio anno per gestire un attimino l'afflusso di volontari che quotidianamente prestano la propria opera a vario titolo nella realtà del Centro Giovanni Paolo II. E anche per un discorso legale, anche per un discorso, se vogliamo, di assicurazione, e, insomma, per fare tutte le cosine come vanno fatte. L'associazione si chiama Ecco la vostra casa perché Ecco la vostra casa sono state le prime parole che ha detto San Giovanni Paolo II quando si è trovato nella spianata di Montorso. Ricordiamo che il centro è stato voluto da lui, la chiamata la casa del Papa per i giovani. Giovanni Paolo II è una cosa particolare perché, oltre ad essere un centro dove comunque c'è una forte attività pastorale e di catechesi, si sente proprio la presenza di un'oasi, come se fosse un'oasi, dove ognuno mette le proprie idee, ognuno per quello che può fare presta la propria opera e credo, i miei amici e colleghi forse mi daranno ragione, che quello che si va a dare,
0: sì,
1: o meglio, quello che si riceve è sempre molto di più di quello che si dà in questo caso.
0: E nel dettaglio all'interno del centro pastorale, che mi sembra aver capito che è una struttura molto ben articolata, portate le vostre idee e in particolare di che cosa vi occupate? Accoglienza, organizzazione di eventi? Come organizzate il tutto?
2: Beh, diciamo che per l'organizzazione in generale c'è qualcuno che se ne occupa. Io personalmente mi occupo soltanto di aiutare un po' nei servizi, quindi nel dare da mangiare, fare la colazione, il pranzo e la cena, qualche volta alternativamente, diciamo.
0: Il vitto e l'alloggio a chi è che viene offerto?
2: Ma viene offerto un po' a tutti i gruppi, sia della zona, ma anche gruppi di preghiera, gruppi di parrocchie, gruppi di associazioni, gruppi anche a livello internazionale. Per esempio adesso, proprio oggi, questa settimana, c'è un gruppo di svedesi, di persone che vengono qui per vivere, insomma, un'esperienza comunitaria lì al centro e stare anche vicino alla Santa Casa, chiaramente, che è il punto di riferimento del Centro Giovanni Paolo, comunque sia, per proprio questo tipo di turismo, ecco. E quindi ci sono veramente tantissime tipologie di persone che vengono, ecco.
0: Quindi è anche un centro di carattere internazionale, comunitario, con fedeli che provengono anche da altri stati membri dell'Unione Europea.
2: Sì, sì.
0: Quindi avete una fama che va ben oltre il territorio italiano.
2: Sì, diciamo che si sta espandendo sempre di più poi.
0: E il fatto di offrire accoglienza, vitto, alloggio ai fedeli,

0: sicuramente diciamo, questo porta anche molto più passaggio di persone all'interno della nostra città e quindi c'è molta più conoscenza della realtà appunto, della Santa Casa del Centro Giovanni Paolo II, che comunque fino adesso è stato sì conosciuto e visto, ma magari non sfruttato adeguatamente perché magari non c'era un grande, diciamo, turismo, un forte turismo come sta magari avvenendo adesso. Ecco, noi vediamo che c'è un buon aumento.
1: E visto che ci sono anche fedeli turisti che vengono dall'estero, sicuramente ci saranno anche gruppi di ragazzi.
0: Sì.
1: Gruppi di ragazzi vengono accolti dai volontari. Voi avete per caso delle attività pensate appositamente per loro o degli itinerari alla scoperta del territorio, dei momenti di comunione? Come organizzate
2: allora,
1: la giornata?
2: Innanzitutto diciamo che la prima cosa che noi ci accertiamo è soprattutto l'accoglienza, di accoglierli nel modo giusto e di farli sentire nella loro seconda casa, proprio perché essendo vicino a Loreto, diciamo che la loro vicinanza alla fede si sentono proprio come se avessero una seconda casa, quindi come se fossero, non si fossero mai spostati. In poche parole, quindi principalmente l'accoglienza, poi con attività e addirittura diciamo visioni al santuario e in varie parti delle Marche in ambito religioso, quindi abbiamo diciamo una sottospecie di itinerario che è molto bello a livello religioso.
1: Molto molto molto interessante, e mi è piaciuta questa tua affermazione, sentirsi a casa, lasciare la propria residenza, arrivare in questa oasi, come ha detto Fabrizio, di pace e trovare momenti conviviali, momenti di respiro religioso, ma al tempo stesso anche un'occasione per scoprire il territorio. Avete in mente dei progetti ulteriori per promuovere anche questa forma di turismo, perché è un turismo comunque intelligente? In che modo si può relazionare con l'ambiente questo turismo?
2: Allora, innanzitutto il primo diciamo sviluppo è stato portare i fedeli che sono da noi benvenuti nella Santa Casa di Loreto per vedere il santuario e la Madonna di Loreto. Poi adesso diciamo che stiamo cercando di attuare dei progetti a livello di giovani, di organizzazione per portare non solo le famiglie ma anche di avere un posto di ritrovo per i giovani con delle passioni magari per la musica, per l'arte, per qualsiasi tipologia di passione. Ecco.
1: Ho capito, quindi un centro dove le persone si incontrano, mettono insieme le proprie passioni, in primo luogo la necessità di accogliere, essere a disposizione del prossimo. In particolare avete organizzato degli eventi che nel corso degli anni sono piaciuti, sono stati ripetuti e avete in mente di organizzare ancora una volta?
3: Stiamo già lavorando da qualche mese per vedere fino a dove possiamo spingerci, nel senso che bisogna forse studiare bene il territorio per proporre non quello che per forza la gente piace. Quindi probabilmente non avremo mai l'evento alla concerto del 1° maggio, tanto per intenderci. Però cercare di trovare un giusto mix tra cultura, divertimento, perché no, e comunque un evento o una situazione che comunque ti lascia qualcosa. Noi al momento, collaborazione col direttore Don Paolo Volpe del centro e con dei professionisti a livello nazionale per quanto riguarda produzione, promozione e produzione musicale, stiamo prendendo i primi contatti per organizzare dei seminari, dei workshop, degli incontri con personaggi famosi che portino la propria spiritualità.

0: attività al servizio di del ragazzo, di chi comunque vuole ascoltare un qualcosa al di fuori del canonico concerto, della situazione artistica propriamente detta.
1: Mi piace molto questa descrizione del vostro centro e delle attività che proponete, che non devono essere un turismo, diciamo, di carattere preconfezionato, prestabilito, standardizzato, ma un'esperienza che lasci qualcosa alla persona che viene a visitare il centro e viene a vivere il territorio. Avete degli aneddoti o delle esperienze di turisti o fedeli che sono venuti, sono rimasti piacevolmente sorpresi o addirittura innamorati del vostro territorio, della vostra accoglienza? Cosa vi hanno lasciato, cosa vi hanno trasmesso?
2: Sicuramente sì, cioè vediamo che ogni volta che vanno via sono tutti molto contenti, hanno vissuto un'esperienza un po' diversa, molto semplice, molto più, diciamo, tranquilla, però allo stesso tempo piena di emozioni diverse, insomma, dalla solita, magari dal solito soggiorno che potrebbe essere in qualsiasi altra parte. Sicuramente tutto questo derivante appunto dalla presenza sia della Santa Casa di Loreto e sia di Giovanni Paolo II, che comunque ha la sua storia dietro, che l'ha voluto questo centro proprio per far sì che fosse un punto d'accoglienza per tutti i giovani, sia italiani che, diciamo, a livello internazionale. Infatti c'è stata organizzata sempre anche la Giornata Mondiale della Gioventù, e quindi, insomma, è veramente, sono eventi molto molto visti e seguiti da tutto il mondo.
1: Dato il rilievo di eventi importanti come quelli che mi stai illustrando, avrete numeri notevoli di volontari affinché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi, oppure avete ristrettezze in termini di personale?
2: Beh, no, ci sono persone, però siamo sempre alla ricerca di nuove forze, perché comunque, certo, diciamo, c'è bisogno, ecco, anche perché non è che possiamo dedicarci completamente tutti i giorni allo stesso modo, perciò più sono le persone che vogliono aiutare, più siamo tutti contenti.
0: Basti pensare che l'altro giorno stavamo facendo un conteggio col direttore: da inizio anno ad oggi sono passate al centro a vario titolo, tra chi è venuto a soggiornare, chi è venuto per congressi, convention, eccetera eccetera, sono passate qualcosa come 16.000 persone.
1: Ecco. Quindi anche un invito al nostro pubblico a tenere in considerazione il centro e l'associazione non solo come punto di incontro da frequentare per soggiorni anche di carattere laico, ma anche la possibilità di dedicarsi, sì, al prossimo. Quindi chiunque sia in ascolto e ha l'idea di potersi dedicare al prossimo, di mettere in uso, a frutto, le proprie conoscenze, le proprie passioni, le proprie capacità, è sicuramente ben accolto dal vostro centro.
2: Assolutamente.
1: In particolare, quando organizzate eventi che richiedono una organizzazione di un certo livello e un'affluenza elevata, i più giovani in che cosa si dedicano?
3: Diciamo, i giovani si dedicano, diciamo, soprattutto a quello che possono dare e soprattutto a quello che possono ricevere spiritualmente e a livello intellettuale, con, diciamo, dei progetti che infatti stiamo organizzando. Quindi alla fin fine quello che noi incentriamo è un discorso più, diciamo, della persona, del giovane che si sente, come ho detto prima, in una seconda casa, ma bensì si sente in un posto familiare e che possono, diciamo, tra virgolette, vivere e condividere delle esperienze non solo per se stessi, ma anche per altre persone, condividendo il piacere dell'arte, il piacere della musica, il piacere di suonare una chitarra con il piacere di suonare il piano, scambiarsi delle idee e provare insieme, quindi una sorta di non solo di condivisione ma anche di collaborazione con il prossimo.
1: Molto bene, Ora ci fermiamo per una pausa e torneremo tra poco. E chiunque di voi avesse intenzione di presentare un proprio progetto di carattere sociale o illustrare una attività impegnata nell'associazionismo al fine di tutelare il territorio, migliorare il livello della qualità della vita della nostra comunità, può chiamare al 071 7501 707. Questa è M Generation. Torniamo tra pochissimo. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Maria Vision, canale 602 del Digitale Terrestre. Io sono Lorenzo e qui siamo a M Generation. I nostri ospiti sono Fabrizio, Michele e Luca. Molto gentilmente sono venuti qui oggi per spiegarci, illustrarci quello che avviene e i loro progetti per il futuro nell'ambito dell'associazione Ecco la vostra casa. Eravamo rimasti al momento di condivisione tra i giovani. I ragazzi si incontrano al centro e mettono insieme quelle che sono le loro passioni musicali, suonare uno strumento, svolgere una particolare attività culturale, fino al punto che la condivisione si trasforma in collaborazione. Tu personalmente hai avuto modo di vivere delle collaborazioni che poi sono sfociate anche magari in scambi con altre associazioni, oppure hai in mente di organizzare qualcosa di questo tipo per il futuro?
1: Allora, di preciso, scambi culturali non ne ho mai avuto, diciamo, l'occasione, però diciamo che per il futuro ho intenzione di fare questi scambi, perché, come ho detto prima, oltre a una condivisione c'è anche una collaborazione tra le persone, quindi attraverso, diciamo, la collaborazione si può aiutarsi a vicenda, e non solo può nascere un qualcosa, ma si può anche sviluppare, diciamo, dei ponti tra, diciamo, esempio, tra la città di Loreto, quindi del centro Giovanni Paolo II, con una nuova zona che può essere in Francia, può essere in Spagna, può essere in Germania, in qualsiasi parte del mondo. L'importante è che ci sia tra i due popoli la condivisione e la collaborazione necessaria per vivere in pace e avere un fine comune. Poche parole.
0: Tra le attività che organizzate, qual è quella che secondo voi crea la maggior amalgama, il momento di incontro migliore tra i fedeli, i partecipanti alle attività?
2: Scusami. Allora, guarda, io credo che personalmente, anche dietro esperienze che abbiamo fatto anche al di fuori del Centro Giovanni Paolo II, la musica sia un buon veicolo, perché è abbastanza diretto e senza fronzoli, capace di raccogliere discreti numeri di persone, comunque la vita in generale dell'essere umano è contornata da musica, quotidianamente, dal jingle della pubblicità al fischiettare sotto la doccia. Quindi arrivare ad usare tutte le capacità nostre e di chi collaborerà in futuro con noi per creare, come diceva Luca, condivisione, comunicazione, collaborazione. Scusate.
0: Prego.
2: C'è vento al centro Giovanni Paolo II, quindi
0: c'è vento.
2: Al fine di, dicevamo, di fondamentalmente comunicare. E creare delle realtà di, come posso dire,
0: di scambio
2: reciproco e di comunicazione, che fondamentalmente quello che deve essere un centro del genere è comunque di comunicazione, che tra persone che la pensano in maniera diversa, comunicazione interreligiosa.
0: Quindi comunicazione interreligiosa significa che accogliete fedeli anche appartenenti a confessioni diverse dalla cattolica, e vedete nella musica uno strumento per poter creare questa amalgama ulteriore di fratellanza, di condivisione,
2: certo,
0: e di dedizione per il prossimo. Avete in mente dei nomi già particolari per organizzare questi eventi musicali, o ci state...
2: Come ti dicevo prima, stiamo iniziando un po' a sondare il terreno. Abbiamo avuto delle disponibilità da parte di artisti di calibro nazionale. Il primo che mi viene in mente potrebbe essere Ron. Mara Maionchi che ci potrebbe dare una mano per quanto riguarda delle selezioni o giurie per effettuare piccoli concorsi o workshop musicali. L'idea sarebbe personale mia di mettere non il centro al servizio di un artista che viene, fa il suo lavoro, fa il suo spettacolino, ciao, arrivederci. Mettere l'artista al servizio del centro. Uno che si occupa quotidianamente di musica sa parlare, sa scrivere, sa entrarti nel cuore. Usare quello che lui fa come lavoro per dire ci siamo.
0: Quindi comunicare.
2: Sempre.
0: L'artista come ospite del vostro centro affinché comunichi ai vostri amici, accompagnatori, familiari, fedeli quanti partecipano.
2: È una sfida abbastanza...
0: Sì, quando si parla di nomi dello spettacolo di un certo calibro.
2: Con persone che adesso sono volontari al centro, insieme al direttore, con Don Paolo, abbiamo già proposto situazioni del genere a livello parrocchiale con i Nomadi, con Irene Fornaciari, abbiamo avuto...
0: Molto, molto, molto, molto interessante.
2: Abbiamo avuto un buon riscontro.
0: Penso che ci sia anche un forte coinvolgimento anche dei più giovani, un evento musicale di questo tipo.
3: Sì.
0: E se mi permetto, vorrei anche suggerire l'idea, i nomi che voi avete proposto sono molto molto interessanti, appetibili, nel contesto anche di altre associazioni che potrebbero partecipare al vostro centro, si potrebbero anche organizzare, non so se già lo avete fatto, dei raduni anche con... giovani bande musicali.
2: Era una delle ipotesi che stavamo lavorando. Adesso si sono stati detti dei nomi, è ancora un po' prematuro parlarne perché dietro c'è un lavoro di settimane, se non di mesi. Vedremo un attimino.
0: Perché l'idea anche di invitare le giovani junior band, quelle che si creano all'interno delle scuole musicali dei corpi bandistici, potrebbe essere una bella idea per spostare anche le famiglie.
2: Ah, certo.
0: Al centro.
3: Assolutamente.
0: Quando frequenti il centro, immagino che svolgiate dei turni comunque, perché...
3: Sì, diciamo, diamo le disponibilità, poi c'è un paio di persone che gestiscono un po' tutti gli orari di tutti, cercano di incastrare un po' le esigenze nostre con quelle del centro. Le nostre disponibilità con le esigenze del centro.
0: E ad esempio quando torni a casa, qual è la prima cosa che confidi alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai tuoi parenti? Cosa ti rimane dell'attività che hai svolto?
1: Beh, allora diciamo che la cosa principale che mi rimane dentro all'anima è un'esperienza che ho vissuto e ho condiviso non solo con i ragazzi, ma bensì anche con persone adulte, perché ricordiamoci che il centro Giovanni Paolo II sì è centrato sui giovani, ma anche sulle famiglie e su persone adulte. E fortunatamente ho riscontrato una cosa molto diversa dalle altre, diciamo, zone, che nel centro Giovanni Paolo II il singolo individuo non viene, come nella società, emarginato o messo da parte, ma bensì ogni individuo ha la possibilità, una sua potenziale, di esprimersi, di essere quello che è, senza vergognarsi, e soprattutto collaborando anche con una persona molto più grande o più piccola, sempre nel rispetto reciproco e della persona. Quindi è questa, diciamo, la chiave di lettura e la chiave in totale che racchiude proprio il centro Giovanni Paolo II.
0: Un luogo di incontro, di conoscenza reciproca, dove i talenti delle singole persone non si sommano, ma si moltiplicano in maniera esponenziale.
1: Sì, anche perché, come dicevo prima, una singola persona, anche quello che dalla società può essere visto il male, che ha fatto tante cose negative, può esprimere nella sua anima una parte buonista e soprattutto una parte che può aiutare gli altri. Quindi c'è una trasformazione dell'anima che rende migliori ogni persona.
0: E c'è stato un episodio che ti è rimasto particolarmente impresso di qualcuno che si è dedicato al prossimo d'aiuto, delle situazioni particolari?
1: Ancora diciamo che non mi è capitato, però ho riscontrato non solo nei giovani ma soprattutto nei bambini piccoli una diciamo collaborazione maggiore dei soliti bambini o ragazzi che si trovano al di fuori del centro, quindi dei soliti ragazzi, perché infatti come dicevamo nel centro Giovanni Paolo II si incentiva la collaborazione, quindi ognuno può esprimersi ciò che come vuole e soprattutto nel rispetto degli altri, sentendosi libero e a casa propria.
0: E prima parlavamo del centro che è in grado di accogliere anche eventi di carattere laico. Avete ricevuto delle associazioni in particolare? Che momento di scambio c'è stato con queste associazioni? Come si sono avvicinati alla filosofia della vostra associazione?
2: Ce la facciamo a paro dispari?
0: Paro dispari.
2: Allora, quello che, se ho ben capito la domanda, quello che fondamentalmente anche al di fuori della regione fa conoscere il centro è appunto il motivo e le modalità in cui è stato creato, e anche il centro viene conosciuto anche attraverso internet, attraverso i normali mezzi di comunicazione. Ci sono stati degli scambi culturali anche con realtà di altre confessioni religiose, come dicevamo prima. Mi viene da pensare, in questo periodo ci sono dei ragazzi di alcune comunità svedesi di religione ortodossa, vengono lì e li vedi, si sentono a casa. L'altro giorno sono arrivati, si sono tolti le scarpe, hanno cominciato a camminare per il giardino e sembra come se ci fossero
0: stati da sempre.
2: Come se ci fossero stati da sempre. E anche a noi che lavoravo, giravo lì per il cortile, facevano quasi parte del centro.
0: Nonostante parlino una lingua differente, nonostante appartengano a una confessione diversa, c'è questo immediato contatto.
2: Posso raccontarti un aneddoto?
0: Certo.
2: Quando venne nominato Don Paolo Volpe come direttore del centro Giovanni Paolo II, a Don Paolo arrivò una telefonata da parte di Loris Capovilla, che era l'ex segretario di Papa Giovanni XXIII. Allora Monsignor Capovilla disse: tu non devi guardare al cattolico, all'ortodosso, all'ebreo, al musulmano, devi guardare l'uomo. Personalmente ritengo che la comunicazione verbale sia una delle possibili comunicazioni tra le persone, ma non l'unica. Al centro parli anche se stai zitto, ti sfoghi anche stando in silenzio, è un'oasi.
0: Camminando scalzi su.
2: Camminando scalzi con degli svedesi sull'erba, senza scambiare una parola.
0: Senza scambiare una parola. È bellissimo, è un'immagine bellissima, un'oasi di pace per le persone, per l'uomo.
2: L'uomo.
0: No, non per il religioso qualificato, individuato. Un'oasi di pace per le persone. E ci sono state delle persone che tu hai incontrato che ti hanno particolarmente colpito nel loro modo di comportarsi, anche persone che sono venute da fuori, non necessariamente degli altri volontari?
3: Guarda, come ha detto anche Fabrizio, un altro aneddoto che mi ha colpito molto con questo gruppo ultimo di svedesi che hanno pranzato un giorno, è arrivato il responsabile, ci ha fatto capire che dovevamo stare in silenzio perché volevano pranzare ascoltando una musica melodica, e quindi tutti in silenzio questi ragazzi sono entrati senza proprio fare un minimo rumore, si sono capiti tutti a gesti, anche noi ci hanno detto di dargli da mangiare tutto a gesti, quindi fai conto che c'era solo questa musica per un'ora circa. È stata una cosa che sinceramente non avevo visto mai da nessuna parte. Quindi insomma pranzare in quel modo, vedere tipo 60 persone pranzare in quel modo è stata veramente un'esperienza unica.
0: Magari siamo abituati a grandi saloni, il caos, la confusione, sì. Comunque un clima più goliardico. Cioè mangiare in silenzio ascoltando
3: la musica melodica, musica proprio melodica, non quelle musiche no, magari proprio molto rilassante, molto tranquilla. E poi loro automaticamente, come se fossero tutti sincronizzati, addirittura si sono tolti i piatti tutti insieme da soli e ce l'hanno portati direttamente loro per pulire, insomma.
0: Quindi è una situazione molto molto molto molto interessante, educativa, e da quello che ho capito è un centro molto aperto alle esperienze, ad accogliere per imparare dal prossimo e restituire ai nuovi visitatori delle ulteriori esperienze. E tu, Luca, cosa vorresti trasmettere nei prossimi giorni, nei prossime attività che svolgerai al centro, al prossimo? Cosa hai intenzione di trasmettere?
1: Allora, innanzitutto diciamo che la cosa principale che io cerco di trasmettere è: sentitevi a casa, e se avete qualcosa ditelo in tranquillità, e soprattutto sentitevi bene. Questa è la prima cosa che io spero sempre che le persone cerchino: un'oasi di pace, anche perché io l'ho sempre definito come una metafora tra un posto che sta tra la montagna, perché il centro Giovanni Paolo II è situato con due viste, una sul mare e una sulle colline. Quindi ho sempre detto un posto spirituale tra la montagna e il mare. Quindi è stato quello il fatto dell'oasi, il fatto del posto, diciamo, di tranquillità, che ognuno poteva ritrovare se stesso. Quindi principalmente questo. Poi spirito di fratellanza, spirito di comunicazione, di condivisione e collaborazione. Perché, come dico sempre, bisogna sempre aiutarsi a vicenda. Perché se non si aiuta il prossimo non può aiutare te stesso. Quindi bisogna sempre aiutare il prossimo per farsi aiutare.
0: È stata una conversazione bellissima e ringraziamo Luca, Fabrizio e Michele per essere venuti qui oggi e averci portato la loro esperienza e soprattutto l'immagine del centro Giovanni Paolo II e dell'associazione Ecco la vostra casa, che è un'oasi di pace e di collaborazione che si inserisce tra le montagne e il mare, dove le persone si incontrano e possono dare il meglio di se stesse e ricevere il meglio dalle altre persone, indipendentemente dalla confessione religiosa, perché quello che è importante è dare l'esempio, dedicarsi al prossimo per insegnare al prossimo che è possibile migliorare la qualità della vita della comunità e valorizzare il nostro territorio. Grazie per l'attenzione, vi salutiamo, questa è Maria Vision e questa è M Generation. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati cari amici, siete con la grafoterapeuta Alessandra Lumachelli e parleremo di nuovo di grafologia. Abbiamo detto alcune cose di grafologia, di questa scienza della scrittura che studia il gesto grafico e quindi lo scarabocchio, il disegno e la scrittura per interpretare per esempio i tratti della personalità di chi scrive. Abbiamo anche dato delle informazioni sulla nascita della grafologia, dimenticando però, colpa mia, di dire che la grafologia da tutti viene ritenuta nata in Francia nel 1871 con l'abate Michon, dimenticando invece che nel 1622 l'italianissimo bolognese Camillo Baldi, professore di biologia all'Università di Bologna, scrive un importantissimo testo che si chiama Il trattato sul come riconoscere da una lettera missiva le qualità proprie dello scrivente. Lo scrive in volgare, quindi nel nostro italiano, e poi 30 anni dopo, visto il successo che aveva avuto, lo pubblicherà in latino, che era la lingua ufficiale dell'epoca. Quindi ben 200 e più anni prima del Michon, quindi della Francia, in Italia nasce la grafologia. Nasce però senza l'etichetta appunto del termine grafologia che viene coniato in Francia. E ritornando sempre all'Italia, nel 1914 ricordiamo che Girolamo Moretti, recanatese, pubblicherà il suo primo trattato di grafologia con uno pseudonimo, in cui illustrerà i primi fondamenti di questa scienza, di cui lui sarà autodidatta e fonderà appunto un metodo grafologico completamente suo, senza intromissioni da altre scuole o altri paesi. Questo era importante perché appunto spesso tendiamo a sottovalutarci, ma abbiamo iniziato prima noi e poi sono arrivati i francesi. Quindi in Italia nasce la grafologia nel 1622 con un altro termine, poi ci si dimentica di questa scienza e poi nel 1914 viene ripresa dal frate Girolamo Moretti. Girolamo Moretti che, dicevamo, fonda un metodo assolutamente suo, originalissimo, da autodidatta, assolutamente sperimentale, quindi scientifico, studierà nella sua vita centinaia e centinaia di scritture, partendo dalle scritture per arrivare ai segni grafici, quindi assolutamente un metodo scientifico, dal particolare arrivare al generale. E di ogni scrittura noterà diverse cose, perché poi i segni grafologici morettiani sono tantissimi, ma la base della grafologia morettiana sono due segni particolari che sono curva e l'angolosa. Il curva e l'angolosa, quindi un gesto più curvo e un gesto più rigido, più angoloso, adesso poi andiamo a spiegare nel dettaglio e anche a vedere degli esempi per chiarire, due segni che Moretti intende tra di loro complementari. Una delle novità appunto della grafologia italiana, della grafologia morettiana, è il fatto di poter quantificare i segni grafologici, quindi quasi tutti i segni, la maggior parte dei segni che il Moretti andrà a codificare, a istituire, sono dei segni che vengono misurati in decimi, quindi esattezza e scientificità ancora una volta su questo metodo che viene assolutamente utilizzato anche in tribunale per le perizie che vengono fatte su scritture, su assegni falsificati, su testamenti olografi, quindi completamente scritti a mano e che vengono contestati dagli eredi, su cambiali, su scritture private, su contratti, fino ad arrivare alle missive anonime, alle lettere anonime, quindi un metodo assolutamente scientifico e utilizzato in diversi campi. Dicevamo Moretti da autodidatta riesce appunto a fondare questo metodo grafologico molto articolato,
in cui appunto vengono codificati moltissimi segni. Noi ne vedremo qualcuno, ovviamente perché non abbiamo tutto questo tempo, e anche alcuni sono molto complicati da poter spiegare senza entrare insomma in un dettaglio forse anche noioso. Comunque la base della grafologia morettiana sono appunto questi due segni, il curva e l'angolosa. Ricordiamo che la grafologia in generale, non solo quella morettiana, è una scienza molto simbolica, quindi la grafologia esprime il nostro substrato neurofisiologico, ma esprime anche un significato molto simbolico, molto che tiene conto di dove abbiamo vissuto, dove siamo nati, che ambiente frequentiamo, che aspirazioni abbiamo. Quindi tutto questo è stato codificato prima del Moretti o contemporaneamente al Moretti. Il Moretti si interessa poco, perlomeno apparentemente, di simbologia del gesto grafico, che è appannaggio quasi esclusivo, anche se poi un po' tutte le scuole andranno a prendere da questo grandissimo autore, di Max Lucier. Abbiamo già visto e ripropongo questo, diciamo, questa specie di traccia dei grandissimi archetipi, quindi simboli universali. Il Pulfer è coetaneo, perlomeno insomma, è conterraneo anche di Jung, di Carl Gustav Jung, quindi come Jung si interessa della simbolistica universale. E sono appunto gli archetipi, che sono dei simboli che sono sedimentati nella nostra coscienza da millenni, come se fossero entrati nel nostro DNA e dei quali noi nemmeno ci accorgiamo, anche se poi li andiamo a interpretare, perché sono universali, però diventano anche personali e andiamo a interpretare nella nostra vita. Adesso vediamo di nuovo questa simbolistica. Alto, basso, destra e sinistra. Qui c'è la scrittura, l'io nel momento grafico ed esistenziale. La nostra scrittura si muove all'interno del foglio, come se questo fosse il foglio su cui andiamo a scrivere, si muove all'interno del foglio così come noi aspiriamo, per esempio, andare verso determinate situazioni o ideali che stanno in alto, a conoscere delle cose che stanno a destra, abbiamo dei ripensamenti o comunque andiamo a pescare nel nostro passato, e quindi a sinistra, e anche nel nostro inconscio sul basso. Adesso molto in soldoni, però ci sono molti più significati, molte più sfumature, però immaginiamoci appunto di muoverci all'interno di questo foglio, così come in realtà ci muoviamo all'interno della nostra vita. E tutto questo lo impariamo da piccolini, gattonando all'interno di una stanza che è appunto simboleggiata dal foglio, in cui noi conosciamo lontano, vicino e anche il tempo, no? Quindi lo spazio lontano, vicino, e il tempo: ci metto tanto tempo oppure poco tempo a arrivare in un posto anziché in un altro. Sempre molto molto sintetizzato e molto banalizzato forse, però per diciamo così, per dare un'immagine di quello che può essere. Ritorniamo al nostro curva e al nostro angolosa. Dicevamo appunto che sono simbolici, così come la maggior parte dei segni o delle indicazioni grafologiche. Quindi il curva è un gesto che va da me verso l'altro, mentre l'angolosa va da me e ritorna verso di me. Quindi immaginiamoci un gesto molto di apertura, un gesto curvo molto femminile, e un gesto di chiusura, un gesto molto maschile. Per Moretti, quindi, questi curva e angolosa in realtà sono all'interno di ciascun individuo, che sia uomo o donna non è importante, anche se vede il curva più femminile, abbiamo detto, e l'angolosa più maschile. Però ciascuno di noi dovrebbe esprimere un po' di curva e un po' di angolosa, e poi vediamo il perché. Quindi
Il curva che cosa esprime? Intanto questi due segni sono all'interno di un discorso di espansione e conservazione. In noi possono essere presenti due istinti principali, infatti l'istinto di espansione e l'istinto di conservazione. L'istinto di espansione è la forza della vita che aspira a crescere più che a conservarsi. L'istinto di conservazione si trova ovviamente all'opposto dell'istinto di espansione, una forza che aspira a conservare la vita, a difendersi, a resistere. Perché l'individuo possa evolversi è necessario che la forza di espansione predomini. Per Moretti le due importanti categorie grafologiche basilari del suo metodo sono appunto il movimento curvo, cioè l'espansione, e il movimento angoloso, la conservazione. Come prima descrizione, il movimento curvo manifesta una persona poco preoccupata della propria difesa, fornita piuttosto di una facilità congenita a dare e accogliere. Anche i muscoli sono distesi nell'estrinsecarsi al di fuori dell'io, nell'andare al di fuori dell'io. Il movimento disteso e sciolto si arresta con la preoccupazione del rapporto con gli altri. L'atteggiamento istintivo di difesa tende a irrigidire il sistema muscolare nervoso e si verifica un arresto, un'inibizione, che rende difficoltoso il contatto verso l'esterno. Questo si riflette nella grafia, che diminuisce lo spazio grafico, dove lo spazio grafico esprime la disponibilità all'incontro con l'altro, cioè la grafia si restringe nel movimento angoloso. Secondo la prima distinzione generale, la curva indica generosità, mentre l'angolosità manifesta l'egoismo. Curva e angolosa, come dicevamo, sono segni complementari per il Moretti e, codificando tutto in decimi, per esempio, 6 decimi di curva sottintendono un 4 decimi di angolosa, in modo appunto che la somma sia 10 decimi. Curva, quindi, è la grafia che presenta un andamento morbido, un tratteggio rotondo e che procede senza grossi ostacoli. In genere consiste in una manifestazione positiva, indica tendenza alla generosità, all'altruismo, alla profondità di sentimento, alla comprensione, alla disponibilità, alla collaborazione, all'accettazione benevola di osservazioni, alla socievolezza e a un'intelligenza aperta. In gradi eccessivi, invece, indica una scarsa cura per la propria dignità, una tendenza all'accidia, alla pigrizia, irritabilità nell'accollarsi impegni e doveri, personalità poco differenziata e cedevolezza. Per quanto riguarda angolosa, invece, abbiamo una grafia angolosa quando troviamo angolosità, restringimenti. È una grafia che procede con ostacoli, inciampi e intozzature. Si vede in maniera netta quando ci sono questi tratti nelle vocali e nelle lettere B, D, C, H, eccetera, nei risvolti delle M, N e nei numeri. Indica delle tendenze esattamente opposte alla scrittura curva, quindi un'esagerata difesa di se stesso nei confronti degli altri, un'esaltazione dei propri diritti personali, risentimento, resistenza, permalosità, testardaggine, scaltrezza, furbizia, difficoltà di adattamento, prevenzione, gelosia. Se angolosa non è eccessivo, indica comunque una giusta difesa dell'io, l'attivazione di legittimi meccanismi di difesa e intraprendenza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione

Per Moretti la scrittura è valida dal punto di vista dell'indagine grafologica solo se stesa in modo spontaneo. Ogni segno grafologico deve essere considerato nel suo movimento, non solo nella sua figura o forma. Deve cioè essere osservato come gesto in azione, non come atto statico. L'atto grafico è la scrittura che manca di spontaneità, la calligrafia, un controllo eccessivo e razionale del grafismo. Il gesto grafico invece è la scrittura libera e spontanea, il movimento grafico che è oggetto della grafologia. Secondo Moretti ogni persona è unica e irripetibile. La sua grafologia non classifica, ma cerca di aiutare a estrinsecare il proprio potenziale valorizzandolo, infatti si chiama grafologia pedagogica, perché ognuno di noi è ricco in maniera diversificata qualitativamente. Nella grafia si trova un insieme dinamico di forze che vengono individuate nei diversi segni grafici. Questi segni possono interagire tra loro armoniosamente, se sono segni fautori l'uno dell'altro, oppure operare in contrasto tra loro, se sono segni contrari, oppure ancora agire in maniera autonoma l'uno dall'altro, se sono dei segni indifferenti. Per l'esame dei segni si procede prima a una rilevazione dei segni principali con il loro grado di intensità e di presenza e poi si individuano le combinazioni di segni. Si procede poi alla misurazione dei segni definendo, appunto, abbiamo detto, quasi ogni segno in una scala da 0 a 10, 0 decimi, scusate, assenza del segno, a 10 decimi, valore massimo del segno, per indicare se un segno è assente, se è sotto la media, nella media o sopra la media. Si procede poi alla combinazione dei segni, fautori, contrari, indifferenti, tenendo in considerazione l'interazione che si verifica sempre tra curvilineità, estroversione, e angolosità, autoconservazione del movimento. Adesso passiamo a vedere alcuni esempi. Abbiamo parlato già nelle puntate precedenti di stampatello e di corsivo e vediamo degli esempi in stampatello per cercare di capire la differenza. Per esempio abbiamo la scrittura di Brad Pitt, l'attore, che scrive sempre il testo in stampatello, stampatello maiuscolo, e poi come firma mette un monogramma in corsivo, quindi l'indicazione del nome e del cognome. Vediamo, piano piano poi impareremo a riconoscere alcuni segni anche sullo stampatello. Vediamo per esempio, a proposito di simbolistica, che c'è un grande spazio tra le parole, quindi c'è molto bianco. Dicevamo nelle puntate precedenti che è importante sia lo scritto, in gergo il nero, ma anche gli spazi lasciati vuoti, che in gergo grafologico si intende i bianchi, e vediamo quanto spazio bianco c'è tra una parola e l'altra. C'è addirittura tra la parola e il punto finale. Tutto questo ci dice che l'utilizzo dello stampatello, in questo caso dell'attore, è una difesa per non volere comunicare agli altri la propria personalità. Quindi Brad Pitt tende a essere un uomo molto chiuso con gli estranei, con quelli che non sono diciamo suoi amici o suoi conoscenti o che non sono all'interno della sua cerchia familiare, ed è un uomo che è molto trattenuto anche a livello emotivo. Questo si vede anche dalla firma, che è molto sintetica ma anche molto in qualche modo apparentemente curva, però molto premuta, no? Come pressione grafica è molto decisa. Poi c'è questa sottolineatura sotto la P che va a finire anche sotto la B, a significare l'importanza che dà a se stesso, però sempre a livello simbolico guardiamo quanto va in profondità quella P,
quanto va verso il basso, quindi nella sfera inconscia e anche nascosta. Quindi il desiderio di Brad Pitt è quello di non essere molto conosciuto e molto probabilmente anche quello di non conoscersi emotivamente parlando. Passiamo a un altro esempio, che è quello del presidente Barack Obama. Qui avete uno stampatello diverso, uno stampatello minuscolo, e c'è anche un movimento diverso all'interno dello scritto. Mentre prima avevamo un andamento abbastanza rigido, vi ricordate quando parlavamo di ritmo grafico? Il ritmo è la musica che sottintende la scrittura di ciascuno di noi ed è un po' il riassunto della nostra personalità, ma anche una cosa assolutamente individuale e caratterizzante, che è proprio ci dice dell'armonia all'interno dello scritto, della velocità all'interno dello scritto e quindi velocità e armonia all'interno della personalità dell'individuo, dello scrivente e anche per quello che riguarda proprio la spontaneità, l'estrinsecazione del proprio io in maniera più o meno preoccupata. Brad Pitt aveva nello scritto precedente un ritmo quasi assente, sembrava proprio come stampata la scrittura, mentre invece in quella di Barack Obama, al di là della scelta dello stampatello minuscolo, sappiamo che nel mondo anglosassone è anglosassone americano, angloamericano, diciamo la scrittura tipo è lo script, quindi lo stampatello piccolo, come in questo caso lo stampatello minuscolo. Comunque, al di là appunto della scelta, quindi si è mantenuto su uno stampatello che come se fosse quasi il nostro corsivo, è molto personalizzato e comunque si muove molto questa scrittura, c'è un bel ritmo, un bel movimento. Il nostro presidente è più preoccupato probabilmente di alcune cose del futuro, perché se l'immagine che noi abbiamo è corrispondente al vero, vediamo un grande spazio sulla destra. Sulla destra abbiamo simbolicamente il futuro e abbiamo però anche una firma molto più visibile, insomma, comprensibile, estesa, quindi c'è una differenza di preoccupazione. La preoccupazione può essere verso il futuro, anche verso determinate scelte, insomma, immaginiamo anche gli impegni e le responsabilità che può avere un presidente di un qualsiasi stato, figuriamoci negli Stati Uniti d'America. Però molta più spontaneità, molta più fluidità in questa scrittura che respira e che va in velocità e in armonia rispetto a quella di Brad Pitt, che è più ferma. E quindi anche la simbolistica, come vedete, è molto molto importante. Entrambi mettono la firma più o meno sulla destra, sul lato destro. E questo comunque dà l'impressione di un desiderio appunto di farsi conoscere dagli altri, che nel caso di Brad Pitt è un po', insomma, è un desiderio che rimane fine a se stesso, nel caso di Barack Obama invece è un desiderio reale. A proposito di fluidità, di scorrevolezza, di ritmo grafico, diamo ancora un'occhiata alle scritture che sono passate prima in sovrimpressione quando parlavamo appunto del gesto curvo e del gesto angoloso. Per esempio, la scrittura di Lady Diana. Come vedete è una scrittura molto morbida, in cui c'è un movimento, sì, preoccupato, però è abbastanza spontaneo. Anche qui c'è una certa preoccupazione verso la destra, verso il futuro, che tende però a diminuire, vedete il margine destro che tende a diminuire, quindi la persona che scrive, in questo caso appunto la principessa, tende ad aprirsi poi verso le persone che conosce, quindi la prima preoccupazione è quella iniziale, che però poi finisce quasi subito, e la firma corrisponde in linea di massima al testo, quindi è una persona che non ha grandi difficoltà a mostrarsi per quello che è.
entra subito in contatto con gli altri. Se vediamo invece la scrittura di Catherine Zeta-Jones, l'attrice, è una scrittura che dà una prima impressione di curvilineità, però in realtà, andandola a esaminare nel dettaglio, ci sono delle forti componenti di angolosa, quindi c'è come una specie di conflitto all'interno dell'attrice tra la parte femminile e la parte maschile, come se rifiutasse il bello della femminilità a scapito di un atteggiamento quasi aggressivo, no? Quindi diciamo così, l'aspetto più sgradevole, insomma, della mascolinità, quindi un'aggressività, un'imposizione, una rigidezza, nascosto da delle belle maniere. La firma è abbastanza simile al testo e anche qui ci sono delle preoccupazioni sempre sul futuro e sull'andare verso gli altri in maniera spontanea e diretta, anche perché la scrittura si muove in maniera diversa sul foglio, in maniera molto diversa da quella di Obama e anche diversa da quella di Lady Diana, quindi molto più preoccupata e molto più trattenuta, più simile a quella di Brad Pitt. Se andiamo a vedere nuovamente la scrittura del criminale nazista e condottiero nazista Adolf Hitler, vediamo qui l'espressione della angolosa oltre i 10 decimi, quindi al di sopra della media, come appunto se il criminale avesse soffocato anche la più piccola percentuale del curva e quindi non riconoscesse più in sé nessun tipo di altruismo, di generosità, di predisposizione all'ascolto verso gli altri, tutto quello che significa il curva. Quindi l'angolosità è diventata la predominante, diciamo l'assoluta matrice della sua vita, e non c'è assolutamente spazio verso nessun caso.

si spinge sul foglio la penna sfera, no? Lo strumento grafico, quindi la traccia che viene lasciata sia come colore che come incisività proprio, no? A livello di spessore e quindi di contrasto al di sotto del foglio. Quindi questo tipo di pressione è una pressione bruttissima, terribile, che viene espressa solo da certi tipi di criminali, per fortuna, perché è un'espressione della parte più terribile dell'essere umano, quindi solamente aggressività e solamente desiderio di poter utilizzare, penso che sia proprio il termine adeguato, utilizzare l'altro come se l'altro non fosse un essere umano ma fosse un distributore automatico, un oggetto, qualcosa di simile, anche e soprattutto in maniera violenta. Quindi questo tipo di pressione è espressione di una istintualità e di un'aggressività eccessiva. Ci vediamo fra poco, vi aspetto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ben ritrovati, vi accennavo all'inizio del perché è così importante avere un po' di curva e un po' di angolosa all'interno della nostra scrittura, sia che siamo uomini o donne, sia che esprimiamo una maggiore curvilineità, una maggiore angolosità, però senza cadere negli eccessi. E il Moretti infatti diceva che sono segni complementari proprio per questo motivo, perché l'essere umano in qualche modo si trova a vivere una specie di sfasamento, si esprime solo curva o solo angolosa, al di là del sesso dello scrivente, che sia appunto un uomo o una donna che scrive. Questo non è importante, è importante che ci sia un'interazione tra questi due segni così importanti. Per esempio, abbiamo visto prima la scrittura di Adolf Hitler, in cui non c'era nessun, nemmeno appunto una piccola percentuale del segno curva, ed abbiamo parlato appunto di aggressività eccessiva, di questo desiderio dell'altro visto come un oggetto, no? Come appunto l'utilizzazione dell'essere di fronte a sé come se fosse appunto una cosa e non uno scambio.

scambio, no, di vedute, uno scambio confidenza anziché di conoscenza, visuale di vite, eccetera. Quindi gli eccessi sono assolutamente negativi. Nel caso di Hitler appunto si parla di un'angolosa al di sopra della media, perché è addirittura più di 10 decimi. Così come una scrittura come quella di Lady Diana è una scrittura che è eccessivamente curva, e quindi nella nostra principessa vediamo un eccesso di generosità, un eccesso di disponibilità verso l'altro, e quindi la mancanza di quasi la mancanza di cura verso se stessa, delle proprie esigenze, delle proprie istanze, quindi una disponibilità eccessiva che quasi disfa la persona stessa. Invece, per esempio, nella scrittura di Catherine Zeta-Jones c'è un'interazione, anche se l'angolosa è più forte, però c'è un'interazione tra il curvo e l'angolosa, e questo ci dice che comunque la persona è attenta alle proprie esigenze e poi può anche ascoltare l'altro, può essere disponibile verso l'altro, anche se insomma accennavamo prima che in questo caso è una disponibilità un po' costruita, un po' finta, però insomma apparentemente c'è. Ma che cosa è importante? Poi magari affrontiamo ancora le altre scritture che abbiamo visto con questa interazione tra i due segni, curva angolosa. Ma che cosa è veramente importante, dicevo, per il Moretti, quindi per la grafologia morettiana? Perché è così determinante il fatto di avere un po' di curva e un po' di angolosa, qualsiasi tipo di persona noi siamo, quindi che scriva un uomo, che scriva una donna, che un uomo appunto esprima una scrittura più angolosa o più curva, non è importante, o una donna più curva o più angolosa, non è tanto importante questo adesso, ma dobbiamo cercare di capire perché è importante che questi due segni in qualche modo si controbilancino. Viene espresso magari un segno predominante, che può essere appunto l'angolosa nella scrittura di Catherine Zeta-Jones, però che sia presente anche il curva. Perché? Abbiamo visto macroscopicamente nella scrittura di Adolf Hitler che cosa significa l'angolosa in gradi eccessivi, al di sopra della media, quindi l'assenza di curva, che cosa significa in un uomo. L'assenza di curva, per esempio, sia in un uomo ma anche in una donna, adesso vediamo appunto il discorso maschile, se un uomo esprime una scrittura solo angolosa, intanto non potrà comprendere il mondo femminile, quindi non avrà assolutamente nessun tipo di strumento che gli permetta di entrare in sintonia con la propria madre, con la propria compagna, con la propria figlia, con la propria collega donna. Il mondo femminile sarà per lui assolutamente sconosciuto. Così come una donna che esprime una scrittura eccessivamente curva, come appunto può essere quella di Lady Diana, il mondo maschile diventa un mondo molto molto misterioso, quindi entrano in conflitto questi due mondi, il maschile e il femminile, due mondi che non riescono a comunicare tra di loro quando appunto non c'è un'interazione tra questi due segni, quando lo scrivente o la scrivente esprimono semplicemente uno di questi due segni in maniera predominante, soffocante. Come minimo appunto manca la comunicazione, quindi la comprensione, la voglia proprio di condividere in maniera spontanea e non costruita la propria interiorità, la propria visione del mondo, la propria espressività. E quindi ricordiamo anche la scrittura per esempio di Brad Pitt e il fatto che sia così stampatello, così chiusa, e comunque esprime una scrittura molto maschile dietro questo stampatello, c'è il desiderio di non interagire con un mondo esterno in generale, e il mondo femminile che in qualche modo viene richiamato in alcuni tratti della firma può essere compreso oppure no, ma questo lo sapremo solamente se avremo di fronte a noi un corsivo o diciamo una scrittura simile a un corsivo, come può essere appunto lo script di Obama.

personalizzato, no? Uno stampatello maiuscolo è comunque sempre una scrittura di copertura, una scrittura di desiderio della persona che sta scrivendo di non farsi conoscere dagli altri, ma sicuramente di non conoscere se stesso, di non voler approfondire delle parti di se stesso che ritiene pericolose o poco piacevoli, no? In maniera probabilmente anche, insomma, anche un po' sciocca, nel senso che conoscersi, conoscere noi stessi è sempre una cosa da desiderare, da una cosa assolutamente auspicabile, perché è solamente attraverso la conoscenza che noi possiamo migliorare e potenziare dei lati della nostra personalità che altrimenti non avremo l'occasione né di approfondire né di potenziare, ovviamente. E quindi l'interazione fra questi due segni, curva e l'angolosa, è una cosa veramente importante, veramente fondamentale, intanto a livello di comunicazione, ma anche proprio a livello di espressività dell'essere umano, quindi dello scrivente. Se una persona scrive solo curvo, solo angoloso, non ha la possibilità, purtroppo, non dà a se stesso la possibilità di conoscere dei lati di se stesso che sono sicuramente preziosi e vanno approfonditi. Questo perché l'essere umano è pieno di sfaccettature e per il Moretti appunto è perlomeno curvo e angoloso insieme. Quindi l'esprimere maggiormente uno dei due segni significa le cose che abbiamo detto prima, quindi magari una maggiore apertura nel segno curva, una maggiore assertività, una maggiore voglia, insomma, di essere tra virgolette aggressivo nell'ambiente, quindi anche di conoscenze, di impositività nel caso di angolosa. Però se comunque esprimendo curvo, esprimendo angolosa in maniera predominante nella propria scrittura, noi esprimiamo anche l'altro segno, diamo non solo la possibilità agli altri di interagire con noi, quindi di conoscerci in maniera profonda, in maniera vera, autentica, spontanea, ma diamo soprattutto la possibilità a noi stessi di entrare in contatto con le nostre parti più nascoste, che andremo come a scoprire come se fossimo degli esploratori di noi stessi e a poter potenziare veramente, a fare far sì che queste parti che noi ancora non conoscevamo vadano ad arricchire la nostra personalità, la nostra vita e che diano benessere a noi stessi e alle persone che ci stanno intorno, che hanno l'opportunità di conoscerci. Spero che approfondiremo comunque questo tema, che è un tema molto importante insieme alla simbolistica del campo grafico, nelle prossime puntate, e spero anche di non avervi annoiato, di non essere stata troppo complicata nei miei tentativi di spiegazioni. Continuate a seguirmi e ci vediamo molto presto e mi raccomando, continuate a scrivere e scrivete in corsivo. A presto!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Cari amici, ben ritrovati qui negli studi di Maria Vision al solito programma Il colore della mia terra. Questa sera abbiamo sempre la gioia di avere un ospite che viene da un paese abbastanza lontano, in cui ci siamo spostati per visitarlo nel senso più ampio, non solo per visitarlo per vedere le sue bellezze naturali e culturali, ma anche per parlare di quello che è la vita reale di chi viene da lì e ci racconta il loro modo di essere, il loro modo di vivere, il loro modo di essere fratelli con noi. Quindi vi presento Wendy, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Che ci parlerà subito del suo splendido paese e ci siamo spostati questa volta in Ecuador.
1: Bene, innanzitutto mi presento, mi chiamo Wendy Cedeno, da quasi 18 anni che sto qua in Italia, sono de Guayaquil, Ecuador, visto le mie radici vi parlerò molto volentieri del mio paese Ecuador. Ecuador è un paese presidenziale del Sud America, il nostro presidente Rafael Correa, la capitale è Quito, sta all'incirca 2800 metri a livello del mare. Abbiamo la lingua ufficiale, lo spagnolo, ma dal 2010 diciamo che è stato stabilito le lingue amerinde come il quechua, shuar, c'è un nome un po' particolare, comunque c'è una...
0: Quindi diciamo che avete avuto il titolo a lingue proprie.
1: Sì, da noi sarebbe il quichua.
0: Il quichua.
1: Il quichua.
0: Il riconoscimento di una lingua ufficiale.
1: Esatto. Che è una forma, diciamo...
0: Ecco, voi ve l'aspettavate, lo desideravate, era un modo per esprimere anche una vostra cultura più intima, insomma.
1: Sicuramente per le zone, diciamo, che stanno sulle montagne, che loro comunque sia tuttora parlano questa lingua, è più sentita, insomma.
0: Ecco, più
1: come,
0: sentita, quindi è qualcosa
1: lingua.
0: Che si desiderava e si è ottenuto,
1: sì.
0: Bene.
1: Esatto. Geograficamente, diciamo, dividiamo geograficamente il nostro paese in quattro regioni. Sarebbe la costa, la sierra, non ci abbiamo la mappa, la sierra, oriente e le penisole, l'insulare, che sarebbe la Isola Galapagos, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per la sua fauna e flora. Poi la costa...
0: Motivo di studio pure, questo
1: esatto.
0: È importante che è motivo di studio, perché
1: sì.
0: Non si può alterare in nessun modo quello che è la... giusto?
1: Sì. Infatti è molto, molto visitata appunto per le sue multi, diciamo,
0: ecosistema che non
1: sì,
0: si può
1: autoctono, quindi ci sono delle specie che soltanto si trovano su, quella,
0: protette,
1: su quel posto.
0: Protette.
1: Poi abbiamo, diciamo, la parte della costa dove come confine dell'Ecuador, un attimo mettiamo i confini perché sennò non capiamo. Al nord c'è la Colombia, quindi al sud e sud-est è il Perù e all'oest è l'Oceano Pacifico, quindi attraversa tutto l'Oceano Pacifico, quindi sbocca sulla costa l'Oceano Pacifico. E, diciamo che sulla parte della costa c'è la città Guayaquil, quindi la mia città. È una città la più grande dell'Ecuador, oltre a quello è il porto principale, quindi...
0: Molto popolata?
1: Sì, c'è una popolazione di all'incirca 2 milioni di abitanti, perché l'Ecuador ha intorno a 15.000 abitanti.
0: 15 milioni.
1: 15 milioni di abitanti. Quito invece, che sarebbe la capitale, la troviamo sulla parte della sierra, quindi la regione centrale, e sta a 2800 metri a livello del mare.
0: È abbastanza alta.
1: Esatto. E poi dichiarato anch'essa patrimonio dell'umanità per conservare la sua il centro storico. Conservato dall'arrivo degli spagnoli. E dopo ci abbiamo anche un'altra città, Cuenca, molto importante, la terza città più abitata dell'Ecuador, che anch'essa dichiarata patrimonio dell'umanità per la sua conservazione appunto architettonica.
0: Architettonica.
1: Sì. E diciamo che un'altra cosa importante è che l'Ecuador è attraversato dalla, ecco, molto importante, dalla linea equatoriale, che, da cui prende il nome, Ecuador appunto.
0: Ecuador. E, che altro possiamo dire? Com'è il vostro clima?
1: Ah, il nostro clima
0: è
1: allora,
0: invidiabile.
1: Sì, diciamo che visto che attraversa le cordigliere delle Ande, quindi al centro, quindi lì la temperatura diciamo che un po' si abbassa, nel senso è sempre un po' mite, diciamo, 18 la massima, 20 gradi. Invece alla parte della costa è una temperatura comunque che è tanto alta, soprattutto nel periodo di dicembre fino ad aprile, maggio, cioè abbiamo delle temperature di 30, 35, tante volte 40 gradi.
0: Estate prolungatissima.
1: Esatto.
0: E poi, meta di turisti per questo.
1: Molto,
0: no? Diciamo
1: molto
0: che
1: turistica.
0: L'Ecuador è visitato sia per le sue radici culturali, come detto, sia architettoniche sia per patrimonio UNESCO, ma è visitato anche per quello che offre come clima, come mare, no?
1: Esatto, ci abbiamo tantissime spiagge, molto sulla costa naturalmente, molte spiagge che molto diverse tra loro, molta vegetazione, quindi...
0: Come sono fatte? C'è sabbia, c'è roccia,
1: sì,
0: c'è
1: tanta sabbia, considerando che bagna l'Oceano Pacifico, quindi alte onde, se fa tanto sport,
0: surf,
1: come il surf...
0: Alla meta dei pellegrini è più per, diciamo... sport acquatici o anche solo per bellezze naturali, anche quindi famiglie, qual è il richiamo che maggiormente colpisce nell'Ecuador?
1: Allora, siccome c'è una gran varietà è ricco di natura, cioè la natura, di abitudine, di una gran biodiversità. Quindi c'è tantissima anche parchi, tanti parchi naturali, quindi tanti sport che si possono fare all'aperto, tanti luoghi da visitare come appunto i parchi o...
0: Diciamo sia è attrattivamente valido sia per i giovani che anche per le famiglie che vogliono semplicemente andare in un posto bello per ammirare le bellezze naturali.
1: Esatto, cioè abbiamo diciamo una biodiversità che permette a tutti, da tutte le età, di visitarlo e di vivere
0: visto che siete
1: paese.
0: Da tanto tempo qui in Italia, possiamo fare un piccolo confronto con le bellezze naturali dell'Italia, con le bellezze naturali del tuo paese?
1: Beh, confronto,
0: si assomigliano, insomma. Cioè
1: no, ogni paese ha sé, ogni paese ha le sue bellezze, ogni paese ha la sua cultura.
0: Non quindi... hai riscontrato qualcosa di simile, insomma, è totalmente diverso i posti dove tu sei nata con quelli che adesso tu vivi, insomma, le spiagge, il mare.
1: Sì, beh, come spiagge non è che possiamo paragonarle perché giustamente là è il Pacifico, qua comunque è un mare più piccolo, quindi...
0: Sono immense.
1: Però, ecco, la spiaggia, io che sono nata su una città che comunque si affaccia al mare, proprio non al mare, però vicino al mare, e comunque sia l'arrivo dell'estate di qua proprio per me è il massimo perché mi ricorda, mi viene alla mente tutte le mie, insomma, tutte le mie vicissitudini, adesso non lo so se si dice così,
0: sì, tutto il tuo trascorso,
1: il mio vissuto, ecco. Quindi un po' trasmette gioia, trasmette voglia comunque di uscire, a differenza magari del freddo o le temperature basse che un po' a tutti ci fa.
0: Senti, come siete un po' di caratteri lì, visto che siete un posto un po' visitato, no? Avete sempre la gioiosità, sempre l'accoglienza che fa da padrona, oppure un po' siete resti come si è, una volta che insomma questo posto è diventato così conosciuto, come l'affrontate il turista o i rapporti insomma con le altre persone?
1: Allora, abbiamo questa caratteristica che un po' ci riconosce che siamo aperti,
0: sempre accoglienti,
1: sempre gioiosi, un po' l'America Latina è così, tutti dell'America Latina siamo così, insomma.
0: Tanto... E voi dell'Ecuador non vi estraniate a questo concetto, insomma, quindi vivacità, allegria, gioia.
1: Sì, sempre... voglia di stare bene, voglia di sempre sorridere, nonostante magari i problemi, perché è giusto anche così, cioè tutti abbiamo problemi, però un po' si affrontano con... Con lo spirito di gioia.
0: Uno spirito di gioia.
1: Sì.
0: Perfetto. E ci ha parlato anche di questi luoghi culturali. A te è rimasto impresso qualcosa di particolare nel tuo paese che vorresti invitare qualcuno ad andare a visitare? Se tu personalmente hai visto qualche cosa che ti è rimasta dentro, che vuoi... Dirgli ai nostri amici di Marivision, se andate in Ecuador vi raccomando guardate questa non so cosa.
1: Ok, noi abbiamo appunto le nostre usanze e il folklore che ci caratterizza, dagli strumenti agli abiti, ho portato un po' di abiti che sono fatti tutti fatti a mano. Caratteristiche proprio del mio paese, appunto con i colori variopinti, potete osservare i capelli, tutti di solito si usano questi colori, ecco, che trasmettono allegria.
0: In ogni città o in particolare in una posizione, una città che sviluppa questo?
1: Sì, questi sono fatti soprattutto della parte della sierra, diciamo, dove appunto attraversano le cordigliere delle Ande. Infatti i tessuti sono abbastanza pesanti perché
0: notavo.
1: Sono abbastanza pesanti perché sono tutti fatti rigorosamente a mano. C'è una città molto conosciuta che si chiama Otavalo e loro tuttora lavorano, fanno le lavorazioni, è molto visitata, molto turistica.
0: Quindi la raccomandiamo.
1: La raccomandiamo, assolutamente, bisogna visitarla. Dopo Quito passate Otavalo, sulla parte della sierra.
0: Della sierra.
1: Okay. Sì.
0: Adesso noi ci fermiamo per una breve pausa. Tu non ci lasciare, come ovviamente è così, e salutiamo solo per un breve istante i nostri telespettatori.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci nuovamente qui nello studio di Maria Vision alla trasmissione Il colore della mia terra. Ci siamo spostati in Ecuador, questo bellissimo posto, un po' lontano da noi, però bello sia attrattivamente per le sue bellezze che indubbiamente gli riconosce il mondo a livello naturale, naturalistico, ma anche a livello culturale e di tradizioni. E come abbiamo cominciato a vedere, vanno anche dai vestiti, dalle danze, dal modo di essere. Quindi, Wendy, portaci in questo mondo che noi è un po' lontano, quindi raccontaci di qualche tradizione, di tutto quello
1: Sì.
0: che è il tuo paese.
1: Allora, diciamo che in Ecuador ogni provincia ha le sue abitudini, le sue tradizioni. E questo diciamo che dall'epoca dei conquistadores, dell'arrivo
0: Conquistador.
1: degli spagnoli, fino a oggi. Abitudini o tradizioni che comunque sia, si sono tramandati da generazione in generazione. Diciamo che se parliamo un po' della musica, nella parte della Sierra è molto sentita, un tipo di genere tradizionale musicale, il San Juanito. Che utilizzano anche gli abiti appunto tradizionali, molto variopinti, con tanti colori, e fanno questo ballo a circolo e poi si prendono per mano e ballano da una parte e da un'altra.
0: Bar allegro di gruppo.
1: Certo. C'è comunque sia
0: Sono balli difficili o sono balli che tipo un turista va lì e può immergersi subito in questo tipo di danza?
1: Sì, perché sono molto, molto tranquille, nel
0: Semplici.
1: senso semplice, sono danze tradizionali, ecco. Questo più sentito nella parte, diciamo, della Sierra. Dalla parte della costa, diciamo, ci sono anche altri balli, però soprattutto si fa moltissimo quando ci sono le manifestazioni, si usano molto le sfilate, si
0: Ecco, sì,
1: dice.
0: sfilate, sì.
1: Le sfilate con i carri allegorici,
0: Vestiti d'epoca.
1: vestiti d'epoca, comunque tanti colori. Questa cosa che mi è rimasta sempre impressa sono i colori, i belli colori, questi belli abiti colorati, che comunque.
0: Ognuno li fa a modo proprio, cioè proprio anche come a livello di, proprio di creazione.
1: Sì, diciamo che ogni regione ha la sua caratteristica, anche a livello, cioè, se parliamo di
0: Di
1: abiti,
0: abiti, no?
1: esattamente. Altre cose che possiamo dire, dei ritmi, altri ritmi, ad esempio il pasillo, il passacaglie, sono ritmi che magari. Si usano soprattutto nelle manifestazioni, oppure magari quando la gente un po' si raggruppa, un po' sente questi tipi di ritmi.
0: Cioè che è tramandata proprio a livello locale, che quindi i nonni con i genitori, con i figli tramandano questo modo di danzare, con
1: Danzare,
0: proprio.
1: esatto.
0: No.
1: Poi, va bene, nei
0: Te
1: tempi.
0: l'hanno insegnata sta danza? Sai fare qualche.
1: No,
0: No.
1: però a sentirla sì, io come no, anche magari ci ho provato a suonare la chitarra, magari ho imparato per esempio il pasillo, che è
0: Quindi anche a te hanno
1: un ritmo,
0: tramandato, hanno
1: sì,
0: cercato di tramandare qualcosa ed è rimasto.
1: sì,
0: Ai tuoi
1: comunque
0: figli?
1: sia, ai miei figli un po' meno perché stando qua in
0: Tu
1: Italia,
0: non tramandi?
1: loro un po' la lingua, quella sì è importante perché comunque sia la studiano sui licei, quindi hanno preso appunto la lingua spagnolo e comunque sia devo un po' parlare a loro in maniera che aiuta per loro allo studio. Esatto.
0: Bene, feste in particolari che avete, che sono diverse da noi, tipo, so, qualche cosa che tenete tanto in
1: Sì.
0: gioventù,
1: Allora, mi viene adesso un attimo in mente il carnevale, no? Che pure
0: Sì, è
1: qua magari lo
0: festeggiato.
1: è festeggiato. Appunto, c'è da dire che ogni regione ha il suo modo di festeggiare. magari c'è una località che si chiama Ambato, è una località che rimane sempre sulla sierra, e allora appunto si chiama la fiesta della flores y la fruta, quindi dei fiori e del frutto. E fanno bellissime sfilate con i carri allegorici, appunto decorati con i fiori, con i frutti.
0: Ovviamente parliamo di temperature accettabili per poter...
1: Certo, temperature, perché appunto siccome attraversa le cordiere delle Ande, lì sembra la temperatura leggermente più bassa.
0: Più bassa, però possiamo scendere per strada, insomma.
1: Sì, sì, come no, sì, tranquillamente. E, invece già sulla parte della costa c'è più l'abitudine magari di usare... Le bombe d'acqua, si dice,
0: i gavettoni,
1: scherzi
0: un po' più...
1: Sì, il ballo, sempre i concerti sulla strada, anche le sfilate, è più, diciamo, più, come si dice, più...
0: Più alla moda.
1: Più alla moda.
0: Segue più la moda,
1: sì,
0: insomma,
1: seguiamo più la moda,
0: sono...
1: se segue un po' più, ecco. E quindi c'è comunque sempre la voglia di
0: festeggiare. Ma feste che avete voi come parte del Sud America, no? Di adolescenziali, qualcosa che
1: sì.
0: Ti ricordi?
1: Allora, penso che un po' su tutta l'America Latina celebriamo il passaggio della adolescenza.
0: Sì. Sì.
1: Quando fanno i 15 anni è molto, molto sentita questa festa. Penso, ho sentito un po' anche gli altri sudamericani oppure latinoamericani, si festeggia la festa dei 15 anni.
0: Dei 15 anni.
1: E quindi una festa molto particolare, perché va dall'abito proprio confezionato a misura per la ragazza che compie 15 anni, sembrano delle vere sposine. Poi si fa proprio un festeggiamento tipo come se un attimo dobbiamo paragonare un matrimonio qua. Quindi si affitta il locale, si adoba tutto il locale, c'è la musica, orchestra che sia, oppure il DJ.
0: Dove partecipano sia i familiari che gli amici.
1: C'è la partecipazione, sì, dei familiari, amici, e poi si fanno i ragazzi fanno le coreografie, comunque è molto molto bella,
0: molto,
1: molto bella.
0: Poi ce la fanno un po' in tutte le città, indipendentemente da quelle che sono poi anche le diverse regioni, che ci dicevi che ognuno ha un po' le sue abitudini, un po' le sue...
1: Esatto, si fa proprio, diciamo, su tutto il paese.
0: Diciamo che questa è più unitaria.
1: Esatto, questa è una festa proprio, diciamo che la fanno un po' tutti, magari chi più, chi meno, però si festeggia. Poi c'è il momento quando finisce il liceo, e anche lì è un momento particolare, perché si fa la festa, si dice, di graduazione, quindi quando finisce il liceo c'è la cerimonia, quindi tutti vestiti con... rigorosamente, magari dipende come decide magari il liceo con la toga, si dice? La toga e... adesso non mi viene il nome, quello che si mette in testa.
0: Sì, diciamo il berretto, ma non il berretto.
1: Non è un berretto.
0: Non è un berretto, è un... adesso non mi sfugge il nome. Comunque,
1: per la festa, sì, quando si finisce
0: consegna del diploma.
1: Del diploma, sì.
0: Adesso non mi viene il nome, comunque sì, si usa anche in alcuni licei in Italia, sì.
1: Sì.
0: Si va lì per la consegna del diploma, sì,
1: e anche lì si fa dopo la grande festa, magari tutti insieme.
0: Parliamo di feste, parliamo di danze, ma come arte anche culinaria, avete delle tradizioni specifiche? Cioè, com'è il vostro modo di rapportarvi alle bellezze del cibo?
1: Noi è molto, molto, molto ricco, molto elaborato, è un cibo abbastanza elaborato, nel senso molto condito.
0: Ecco, cioè avete spezie, tantissime spezie.
1: Anche qui bisogna che dico che ogni regione ha il suo cibo particolare, per esempio da noi sulla parte della costa, essendo comunque sia appunto costa, ci abbiamo molto il marisco, il pesce. I frutti di mare, quindi tutti i piatti tipici a base di frutti di mare,
0: di
1: ad esempio il ceviche, che è fatto o con i gamberi oppure con tipo le cozze, le ostriche, comunque c'è una varietà infinita e quindi si usa molto la cipolla, il pomodoro, il limone si mette ovunque, quindi ecco, sono questi limoni che qua li chiamano lime, che sono piccoli, i limoni non lo so.
0: Sono piccoli i limoni?
1: Sono piccoli, sì, che qui si dice lime. Si trovano al supermercato.
0: Sì.
1: E là da noi sono i nostri limoni, questi limoni piccoli. Il coriandolo, che sarebbe, si assomiglia al prezzemolo. Quindi tutte queste specie che... Invece magari nelle altre regioni...
0: C'è un piatto dove tu abiti... Tipo i tortellini qui da noi, no? Che ne so.
1: Qualcosa
0: allora, proprio che da non perdere, la paella in Spagna.
1: Sì, sulla mia città c'è tanti piatti, ad esempio si usa molto il maiale, si fa la chiamata frittata, che sarebbe i pezzi di maiale fritto appunto con il platano, che si usa moltissimo là, tipo lo spatacone, tutti delle America Latine sicuramente capiranno, il platano, il caldo de bolas, che sarebbe fatto con il platano, tipo un brodo, vabbè, adesso mi viene l'acqua in gola.
0: No, ma spiegaci anche a noi, ecco. Quindi a base di carne questo.
1: Sì, a base
0: piatto.
1: Di carne. Sono
0: anche se
1: delle...
0: tu sei sulla costa, però...
1: Sì, sono dei polpetoni, perché stranamente, nonostante fa caldo, da noi si mangia molto il brodo. È strano ma vero. Si fa molti piatti fatto tipo con il brodo, appunto con il brodo, con le verdure, tanti legumi.
0: Ah, pure.
1: Si mangia tantissimo.
0: E c'è ricche anche di queste
1: sì,
0: verdure?
1: Sì, moltissimo. Sì, sì, si usano molto, molto. I legumi
0: la
1: tanto.
0: Perché è fertile, dà la possibilità sì. di avere tanti di questi prodotti
1: sì, c'è
0: a disposizione.
1: Tanta, esatto. E allora si coltiva tante di queste cose, quindi alla fine i piatti sono variati. E il brodo, infatti, un po' fa effetto, perché dicono, no, magari, come fai a prendere il brodo, che fa caldo? Si fa.
0: Ecco, questo è un tipico esempio di quello che noi immaginiamo che sia un qualcosa che poi non è. Ecco, loro ci testimoniano invece che hanno queste tradizioni e che se le ricordano e le sviluppano in modo anche eccellente, che poi quando andiamo lì noi meravigliati, no? Però è così, insomma.
1: È così.
0: Quindi voi le elaborate e lo fate per bene. E invece sull'altro versante ci stavi dicendo che sempre di carne, specialità
1: sì, se,
0: proprio,
1: si usa sì, il maiale, c'è un piatto per esempio tipico che usano in una festa, la fanesca.
0: La fanesca quindi noi consigliamo.
1: La fanesca. E, se no, cioè anche, usano molto il coniglio, cioè mangiano più
0: roba,
1: più,
0: insomma,
1: più
0: che loro
1: animale
0: del
1: cacciagione.
0: Cacciagione, sì, la possibilità di allevare, possibilità di avere.
1: Esatto.
0: Bene, dopo questa breve parentesi anche sull'arte culinaria, noi ci fermiamo per un breve break e arrivederci a tra pochissimo.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci nuovamente qui agli studi di Maria Vision. Stiamo esplorando, come ho detto prima, questo bel paese che è l'Ecuador. Abbiamo un po' sentito anche quelle che sono le tradizioni anche dell'arte culinaria e adesso vorremmo andare un attimo proprio nel vivo, insomma, di quello che è anche la nostra, come posso dire, la nostra voglia di sapere di come si vive in quel posto. Quindi chiediamo il rapporto che ha questa nazione con la spiritualità, come si vive in quel paese lontano, allegro, gioioso, ma che credo, come Wenda adesso ci dirà, anche molto legato a quello che è lo spirito, vero?
1: Sì, diciamo che la Chiesa Cattolica in Ecuador conta con 12 milioni di fedeli, quindi pari a un 92% di...
0: La stragrande maggioranza sì, si professa di religione cattolica.
1: Sì. E diciamo che ha iniziato intorno al 1934 con l'arrivo degli spagnoli, con il processo, diciamo, della conquista da parte della Spagna. Le feste natalizie, parliamo un attimo delle feste natalizie, diciamo che sono molto sentite perché inizia, c'è la novena che si fa, sì, inizia a metà del mese di dicembre e finisce alla vigilia del Natale. E praticamente ci riuniamo in casa con parenti, amici, vicini, e si canta e si scambiano, diciamo, il cibo, ognuno porta magari un piatto, una pietanza, e si canta appunto con il presepio che si fa nelle case, l'albero, e si canta, diciamo, davanti a questo presepio, soprattutto i bambini, sono molto coinvolti i bambini.
0: Ecco.
1: I bambini
0: nella
1: magari
0: del presepio
1: del quartiere, quindi si chiama tutti i bambini del quartiere, si canta, si fanno dei canti
0: natalizi,
1: sì.
0: Ah, bello.
1: E poi dopo naturalmente si mangia anche, quindi poi c'è il giorno proprio del Natale che si va alla messa, quindi la messa di mezzanotte, chiamata la misa del gallo, la messa del gallo. La messa, diciamo, fatta al bambino Gesù. È una messa molto lunga, molto, molto sentita. Molto...
0: L'inizio della messa è alle 24, quindi a mezzanotte.
1: Sì, a mezzanotte.
0: Si fa notte inoltrata.
1: Sì, si fa notte inoltrata e dopo magari per chi non va alla messa, perché per qualsiasi motivo... E c'è proprio una tradizione che si mangia a mezzanotte, tanti mangiano a mezzanotte, quindi ci sono delle pietanze proprio particolari come il tacchino fatto al forno con il ripieno, in spagnolo il relleno, un piatto tipico del nostro paese, fatto con tante specie come le olive, le uvette pas.
0: Questo a mezzanotte.
1: A mezzanotte.
0: Invece di andare a messa.
1: Anche, cioè magari chi va alla messa prima oppure chi va alla messa dopo, tanto c'è.
0: Sì, sì. C'è spazio, insomma.
1: C'è spazio, ecco. Se parla per chi magari, per quella popolazione che magari preferisce
0: andarci dopo.
1: Andarci
0: prima.
1: Dopo. E così. Poi arriviamo al 31 dicembre. Che lo stesso è una festa molto ma molto sentita perché da noi si usa il bruciare i monigoti. E praticamente a mezzanotte c'è una preparazione naturalmente di qualche giorno. La gente prepara questi monigoti fatti con la carta pesta.
0: I pupazzi sarebbero.
1: I pupazzi, sì, fatti con la carta pesta che rappresentano tutti i personaggi, quelli magari più che hanno fatto, ecco, come i politici.
0: In vista.
1: Sì, i personaggi pubblici, anche della televisione.
0: Se
1: confezionano
0: più noti, diciamo,
1: questi.
0: I VIP del momento.
1: Esatto.
0: E li bruciate.
1: E si brucia a mezzanotte. Direi che rappresenta niente. Tu bruci le cose magari negative che ti sono successe nell'anno. E questo, diciamo, un po' il senso. Il bello è che le portano...
0: sempre rionale, fatte da famiglie però nei rioni.
1: Ogni famiglia fa il suo, de monigote. E
0: poi vi riunite in piazza,
1: diciamo. E poi, no, in piazza, sulle strade.
0: Sulle strade.
1: Cioè, sulle strade che se, a mezzanotte tutti le portano per
0: fuori
1: la strada. E si imbuttiscono dei fuochi d'artificio. Quindi inizia proprio a mezzanotte, boom boom dappertutto. E la gente, tutti per la strada, si fanno gli auguri con i vicini, de buon anno, un augurio del buon anno, abbracci, baci, comunque...
0: Sempre vissuti in allegria.
1: Molta allegria.
0: I bambini, immagino che saranno contenti.
1: I bambini molto felici, perché comunque sia il fatto pure di questi fuochi d'artificio che un po' piace a tutti. E quindi tutti per la strada, poi magari chi, come si usa qua in Italia, no? Che si mette il qualcosa del rosso,
0: sì.
1: E là magari chi prende una valigia, un borsellone, si fa un giro intorno al quartiere, perché si dice ti porta magari un viaggio in futuro. Sono delle piccole tradizioni che
0: tu hai vissuto,
1: comunque,
0: quindi ti sono rimaste in mente e giustamente ce le fai conoscere.
1: E poi c'è appunto il cibo, molto importante, anche lì sempre il tacchino, oppure il maiale al forno, con il riso, che lo mangiamo ovunque. Il riso con cioè magari il reglieno anche, che è quello che si mangia anche a Natale, è il piatto tipico.
0: Il piatto tipico come natalizio.
1: Ecco, natalizio, vino, si prende anche in quell'occasione magari il vino, perché noi il vino sinceramente non è che lo beviamo più di tanto. Beviamo più la birra, perché essendo comunque sia molto caldo si beve più, oppure vabbè, le bibite,
0: meno alcol,
1: sì.
0: Proprio una questione di
1: esatto. E il panettone, il classico panettone pandoro, che da noi lo chiamiamo il pan de Pasqua.
0: Il pan de Pasqua,
1: lo chiamiamo così, il panettone sarebbe
0: Natale, ovviamente.
1: Esatto, questo sarebbe il Natale. Dopo ci abbiamo la settimana santa, che inizia con la Domenica delle Palme, e durante questo, diciamo, questa giornata si comprano delle grosse palme, perché qui magari ecco un attimo, se vogliamo paragonare, qui l'olivo, no?
0: Sì, le palme è più difficile.
1: È più difficile, là comunque palme ovunque, quindi si trovano le palme che le fanno tipo intrecciate. E poi si portano in chiesa, si va alla messa. Poi c'è, questa è il domenica, giovedì...
0: Ti voglio chiedere se c'è un motivo particolare perché si portano quelle palme in chiesa.
1: Che era l'arrivo di Gesù in...
0: Il festeggiamento, perché c'è anche un'usanza qui in Italia, in qualche zona, che poi quelle palme sono il loro letto funebre. Loro dovrebbero conservare anche per quando muoiono, dovrebbero fargli da letto.
1: Da letto?
0: No, credevo quindi se fosse...
1: Questo
0: qualcosa,
1: non
0: no.
1: Lo sapevo.
0: Delle palme grandissime ho visto.
1: Sì, ma...
0: Perché... Quelle portate solo per osannare Gesù.
1: Esatto. Sì.
0: Come le facciamo con gli ulivi.
1: Come si fa qua con gli ulivi, quindi si fa la processione, si fa... Sì, ecco. E poi c'è il Giovedì Santo, invece le famiglie hanno un'usanza, si va al cimitero a trovare ai cari defunti. Questo è il Giovedì Santo, quindi una tradizione che si va, una sorta di commemorazione ai defunti. Sì. Poi c'è il Venerdì Santo, che è caratterizzato da delle, come posso dire, spettacolari processioni.
0: Sì.
1: È molto sentita, molto bella, poi c'è tutti i costumi, tutti
0: che
1: i personaggi.
0: In modo
1: sì.
0: La morte di Gesù.
1: La morte
0: insomma.
1: Di Gesù, quindi molto, molto, molto sentita, molto bella.
0: Molto partecipata.
1: Sì, molto partecipata anche della popolazione. Poi diciamo, magari anche la spettacolarità, diciamo, varia anche da regione, da regione a regione. Secondo me la più spettacolare per i costumi, per i colori, è quella sempre della regione andina, diciamo.
0: Andina.
1: Sì. E poi alla fine c'è un'altra festa molto sentita che è la Corpus Domini.
0: Corpus Domini.
1: Sì. E questa si tiene a metà di giugno, e lo stesso ci sono delle province dove si possono ammirare i danzatori, anche questi danzatori, balli, sì, insomma, che fanno sempre per la strada, quindi è lo stesso, c'è moltissima gente, molto seguita.
0: E... diciamo che occupa ancora tanto posto la religione anche a livello proprio di folklore all'interno del vostro paese.
1: Sì,
0: c'è,
1: sì,
0: ancora tanto spazio, quindi ancora li festeggiate.
1: Sì, tuttora sì, è molto molto molto sentita, molto seguita. E poi anche cioè, quando tanta gente viene, i turisti soprattutto, no? E rimangono folgorati magari della spettacolarità, del modo di, ecco, di rappresentare.
0: Un altro motivo per visitarla.
1: Un altro motivo per venire in Ecuador. E poi...
0: invece ti chiedo il rapporto che tu hai vissuto nel tuo paese con la religione, adesso che sei qui da 18 anni e tu hai figli, quindi il rapporto che hai adesso con i figli, con il mondo della religione, cioè ti è rimasto qualcosa che ti hanno insegnato e che tu a tua volta stai tramandando ai tuoi figli?
1: Sì, giustamente vengo da una famiglia cattolica, quindi abbiamo fatto il percorso, comunque sia, che tutto lo hanno fatto anche i miei figli, e quindi andiamo in chiesa, si va alla messa la domenica, si fa la preghiera.
0: Quindi confermiamo che quello che ti hanno comunque tramandato ti è rimasto. E tu
1: sì,
0: a tua volta,
1: a sua volta sto tramandando
0: qualcosa
1: i miei
0: di vivo,
1: figli.
0: Qualcosa di reale, che non è qualcosa di morto che si mette da parte e non si usa più, ma invece viene rinnovato,
1: sì,
0: attraverso,
1: esatto,
0: la nuova vita con i figli.
1: Esatto, sì, continuiamo, diciamo, con questa le tradizioni che sono state a sua volta trasmesse a me.
0: Ma anche proprio come le senti, perché non solo che sono tradizioni ormai, diciamo, passate, proprio le senti e le fai rivivere, vuoi che i tuoi figli le rivivano, perché è bella, una sensazione bella,
1: sì, sì,
0: quella di trasmettere, insomma, Gesù anche ai figli, come hai insegnato a te.
1: Sì, continuiamo, diciamo, continuo, insomma, attraverso i miei figli a vivere, diciamo, lo che è stato trasmesso a me da piccola.
0: Su questo possiamo concludere. Questa trasmissione veramente ci hanno, come sempre, Wendy ci ha descritto in modo stupendo, in modo gioioso, vivace e bello, quello che è la nazione, la sua nazione, perché l'ha abbandonata 18 anni fa, ma come si è potuto sentire la porta ancora nel cuore e la tramanta anche i figli, e ce ne ha fatto assaggiare anche noi le bellezze di quei posti, il modo di vivere e tutto quello che è di bello che Dio ha posto in questo paese, soprattutto anche le persone che vi abitano. E noi concludiamo con sempre, come facciamo sempre, con una preghiera, perché l'Ecuador sia sempre assistito dal buon Dio. Prima di fare ciò, Wendy vorrebbe fare qualche saluto ai suoi connazionali, vero?
1: Sì.

0: una cultura proprio ampia, le montagne. Voglio fare un saluto a tutti i miei connazionali che stanno in giro per il mondo e soprattutto qui in Italia. Lo so che c'è una grande comunità equatoriana in Genova, in Perugia, qui nelle Marche. Quindi voglio fare un saluto e ricordare di non dimenticare le nostre radici che vanno trasmesse ai nostri figli, se per caso sono nati qua in Italia o comunque in altri paesi del mondo, di mantenere viva le nostre radici. E poi un bacio a tutti i miei amici, tutti i familiari e ai miei tre piccoli.
1: E li invitiamo a pregare con noi.
0: Preghiamo per tutti.
1: Per l'Ecuador. Sì. Diciamo se incendi un Padre nostro, un'Ave Maria e un Gloria al Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: E sia sempre gloria al Padre,
2: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in un principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non ci resta che salutarci, ringraziare Wendy, grazie veramente per tutto quello che ci hai dato, della tua allegria, di tutto quello che ci hai detto del tuo paese, e augurarci sempre ogni bene per l'Ecuador e per il mondo intero. Alla prossima. Vi salutiamo tutti qui dagli studi di Maria Vision.
0: Grazie a voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di, che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Oggi in tutta la Puglia celebriamo la memoria di San Lorenzo da Brindisi, presbitero e dottore della Chiesa. Religioso cappuccino, brillò per la conoscenza delle lingue della Sacra Scrittura, impegnato in una vasta attività di predicazione in tutta Europa, spesso investito di missioni diplomatiche per conto della Santa Sede, coltivò una fervente vita spirituale, soprattutto nella celebrazione devota e prolungata dell'Eucaristia. Questa figura di Lorenzo ha questo aspetto fortissimo di una grande coscienza del valore della parola di Dio nella nostra vita. Lui dice che la parola di Dio fa tutto in noi, tutta la vita cristiana si basa su questo ascolto attento della parola di Dio. E la sua devozione eucaristica dimostra anche di come proprio dalla parola di Dio, all'ascolto attento del Signore, viene anche un riconoscimento del valore di Gesù vivo in mezzo a noi. Ascoltandolo noi possiamo poi accoglierlo con la coscienza nuova dentro il mistero eucaristico, vivendo questa Eucaristia, che proprio accade a noi questo mistero totale. Apriamo il cuore al dono della sua presenza, del suo amore, della sua salvezza. Riconosciamo di averne bisogno perché siamo peccatori, confessiamo la nostra fragilità. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che a gloria del tuo nome per la salvezza dei fratelli hai dato al santo presbitero Lorenzo da Brindisi lo spirito di consiglio e di fortezza, per sua intercessione dona anche a noi, nello stesso spirito, la luce per conoscere la nostra missione e la forza per attuarla. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta, tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
2: Cari fratelli e sorelle, questo Vangelo che sembra essere quasi come una parentesi tra le cose importanti che Gesù ha fatto, ha vissuto, un momento in cui lui stava con i suoi discepoli, è venuto a sua madre, sembrerebbe un fatto così, quasi di cronologia. Invece, come sempre, il Vangelo è un annuncio di una verità che si incastona nella nostra vita e la illumina in modo meraviglioso. Questo Vangelo quanto è breve, tanto è significativo. Noi tutti i giorni facciamo esperienza della fatica nelle nostre relazioni, genitori coi figli, figli coi genitori, marito con la moglie, moglie col marito, nonni coi nipoti, rapporto con i datori di lavoro, ma soprattutto in famiglia sperimentiamo la fatica, i scontri, a volte mancanza di dialogo, e a volte non riusciamo a comprendere come mai c'è questa situazione, perché non riusciamo a trovare una sintonia. Ecco, Gesù oggi ci risponde a questo dramma in modo divino. Ecco, cala dal cielo una risposta ai nostri problemi. Noi a volte andiamo di psicologi ed è giusto che andare, che qualcuno che comprende un po' le dinamiche umane ci aiuti a trovare, diciamo, modalità migliori nell'incontrarci. Ma c'è una ragione di fondo che apre o chiude tutta la nostra vita. Se non c'è questa apertura di fondo, è quasi impossibile avere veramente una vita serena, pacificata tra di noi. Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Che vuol dire? Uno potrebbe dire: che c'entra? Io sono polacco, noi non abbiamo questa cultura di familiarità così stretta, invece in Italia si comprende, soprattutto al sud, madre, fratelli, vuol dire tutti gli altri fuori, perché adesso è arrivata la famiglia. Noi diamo un privilegio assoluto alla famiglia, famiglia, luogo di vita, luogo che ti salva, quindi devi rispettarli, devi dargli tutto spazio possibile. E Gesù coglie l'occasione per dirci quando veramente siamo famiglia, quando siamo genitori e figli, quando siamo veramente fratelli, quando nostre relazioni sono umanamente belle, costruttive e quindi anche godibili umanamente. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del mio Padre che è nei cieli? Ecco, se l'essere umano non ascolta Dio, non si riconosce, noi tutti chi siamo di fronte al Padre Eterno? Siamo Suoi figli, finché in qualche modo non arriviamo a riconoscere, ad accogliere, ad accettare, a vivere come Suoi figli. Il figlio non dà la vita, il figlio dipende dal Padre, il figlio si fida del Padre, ascolta il Padre, il figlio fa come il Padre. È bello vedere bambini piccoli che quando guardano il papà, no, fanno così, papà, no? E quando fanno questo gesto, dicono papà, è come un Dio, è tutto perfetto, è tutto, io voglio essere come papà. Infatti un bambino impara anche tic del padre, che il padre ha un tic. Tu guardi a volte camminare papà e figlio e fanno con la testa lo stesso gesto. Ecco, finché noi non riconosciamo questa dignità, questa verità, perché noi siamo da Lui, tutto ciò che siamo in Gesù Cristo, siamo diventati figli adottivi. Quando arriviamo a questa dignità, riconoscerla, viverla, allora finalmente siamo tra di noi fratelli e sorelle. I genitori possono essere fratelli e sorelle quando i figli diventano grandi? Devono, perché altrimenti la vita si complica. Cioè, una signora mi ha commosso qualche giorno fa. Stavo a una vacanza con un gruppo di amici, si è avvicinata, mi ha detto: guarda mio figlio quanto è bello, quanto è saggio, io mi sento figlia a lui, ma sono fuori di testa? Dico: no, guarda che bello, una madre che diventa figlia del suo figlio, perché il figlio diventato così bello, così vero, così umano, anche la mamma può imparare da lui la propria umanità. Allora il nostro cammino, il nostro percorso è questa semplicità di cuore che quando riconosce qualcosa di vero, di umano, cerca di imitarlo. Non importa se la mamma segue figlio, figlio segue la mamma, perché seguiamo alla fine soltanto il Padre che è nei cieli, facciamo la sua volontà. In nessuno di noi il bene che c'è è proprio, ma è un dono di Dio. Chiediamo al Signore oggi che ci aiuti a imitare Gesù nell'ascoltare il Padre che è nei cieli, cercarlo, cercare di conoscerlo, di ascoltarlo attentamente. Oggi San Lorenzo ci dice: la parola di Dio è la strada privilegiata, l'autostrada per questo incontro con il Padre. Parola di Dio che diventi per noi importante, non soltanto un libro sullo scaffale, o di domenica ogni tanto sentiamo qualche parola, ma diventi un qualcosa di desiderato, cercato. E quando andiamo a messa, leggiamola prima un attimo, ascoltiamo, pensiamoci un attimo, in modo tale che possa dirci quella ricchezza che vuole dirci, perché Dio vuole dirci il suo amore con la sua parola. Ci alziamo in piedi. Il Salvatore ha una famiglia spirituale e noi, per sua bontà di elezione, ne facciamo parte dal giorno del nostro battesimo. Ora invochiamo l'aiuto divino per vivere in coerenza e generosità. Diciamo: facci santi, Signore.
3: Facci santi, Signore.
4: Perché la bontà del Signore, che si compiace di usare sempre e con tutti misericordia, ci stimoli a nutrire per Lui un abbandono fiducioso e una riconoscenza sincera. Preghiamo.
1: Facci santi, Signore.
4: Perché come i nostri padri, sin dai tempi antichi, il Signore ci conceda di vivere nella fedeltà e di meritare la sua benevolenza. Preghiamo.
1: Facci santi, Signore.
4: Perché il nostro ascolto della parola di Dio sia appassionato e il nostro sforzo per realizzarla sia sincero, fattivo e costante. Preghiamo.
1: Facci santi, Signore.
4: Perché tutti i battezzati vivano nella coerenza con gli impegni assunti all'inizio della loro vita cristiana. Preghiamo.
1: Facci santi, Signore.
4: Il Signore misericordioso, nella sua infinita clemenza, apra le porte della beatitudine eterna e unisca Costanza, Lucia, Raffaele e tutti i nostri defunti alla schiera degli eletti. Preghiamo.
1: Facci santi, Signore.
2: Affidiamo al Signore le intenzioni che portiamo nei nostri cuori.

0: far parte della famiglia spirituale di Cristo è nostro dovere e nostro impegno. Non lasciarci mancare la tua grazia, o Padre buono, e rendi ciascuno di noi un pronto, generoso, costante ascoltatore dei tuoi voleri, della tua parola. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Lorenzo, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Lorenzo e con i suoi esempi, con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

eternamente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ricordati dei nostri fratelli Roberto, Valeria, Leonarda, Marco, che hai chiamati a te da questa vita e nella tua misericordia di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili alla luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi, San Lorenzo da Brindisi che veneriamo quest'oggi, San Michele l'Arcangelo che veneriamo in questo luogo, tutti i santi, coloro che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode, la tua gloria.

0: prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Fraternamente scambiamoci un segno di pace.
1: Agnello.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Lorenzo custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Chiediamo a San Michele Arcangelo, in questo luogo dove la sua amicizia, la sua attenzione si è riversata su di noi per volontà di Dio, ma con grande generosità del cielo, ecco, porta del cielo questo luogo. Apriamo il cuore a questa intercessione. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ogni anno sogno l'estate. Almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
1: E il prurito?
0: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh. Yeah.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Contempliamo l'Eucaristia insieme a Maria. Le chiediamo di prestarci i suoi occhi, che sono colmi di fede, di amore e stupore per accogliere il Figlio. Uniamo la nostra preghiera alla sua lode continua. Chiediamo a Maria di farci spazio nel suo cuore immacolato, così da poter offrire a Gesù un'adorazione pura, umile e sincera. Come una madre, Maria ci insegna a custodire e meditare nel cuore ogni gesto e parola di Cristo. E durante l'adorazione immaginiamo di guardare il Santissimo Sacramento attraverso i suoi occhi, colei che più di chiunque altro ha conosciuto, amato e nutrito Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, tu sei qui presente in mezzo a noi, sotto il velo del pane eucaristico, col tuo vero corpo, quello nato da Maria. Noi ti adoriamo e chiediamo a Maria, tua e nostra madre, di unirci alla sua adorazione. Maria, infatti, assunta al cielo in corpo e anima, partecipa in modo unico alla gloria della risurrezione di Gesù. È unita a lui nella gloria del cielo, nel modo più pieno e completo. Il suo fiat, pronunciato in terra all'annuncio dell'angelo, è diventato eterno e fa uno tutto col sì che il Figlio di Dio ha pronunciato al Padre dell'eternità. Dove c'è Gesù dunque, lì c'è sua madre. Possiamo credere, senza pericolo di ingannarci, che Maria è qui con noi, madre e modello della nostra adorazione eucaristica. Invochiamo anche l'aiuto dello Spirito Santo con la nostra preghiera di canto.

Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. E noi, Signore Gesù, qui davanti al sacramento del tuo amore smisurato e paziente, ti accogliamo nel nostro cuore. La nostra fede ci fa trovare i segni della tua presenza nella nostra vita. Sappiamo anche riconoscere in noi, peccatori, che hai fatto grandi cose e continui a farle. Ti chiediamo, Signore, rendici capaci di guardare sempre con speranza la nostra vita e la vita intorno a noi, donandoci il coraggio di stare dalla parte dei poveri, degli affamati, degli umili, per sperimentare con loro la gioia della tua salvezza. Maria, Donna Eucaristica, prendici per mano e uniscici al tuo canto pieno di fede, di speranza e di amore. E come Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore, così durante l'adorazione facciamo spazio al silenzio. Lasciamo che sia Gesù stesso a parlarci, mentre ci sentiamo avvolti dal manto materno della Vergine.

Signore Gesù, eccoci davanti a te. In questo momento di silenzio riconosciamo la tua presenza viva e vera nell'Eucaristia. So che il tuo sguardo d'amore è fisso su tutti noi e noi desideriamo semplicemente rimanere qui, alla tua presenza, poiché i nostri cuori a volte sono distratti, affannati o tiepidi. Ma oggi scegliamo te. Ci presentiamo qui davanti a te per mano di Maria, la tua e nostra madre. Il Vangelo di oggi ci ricorda tua madre che stava fuori e desiderava parlarti, fermata solo dalla folla che ti stringeva. E spesso anche noi ci sentiamo fuori, distanti, bloccati dalle nostre preoccupazioni quotidiane e dal rumore del mondo. Oggi però non vogliamo restare all'esterno. Insieme a Maria vogliamo varcare la soglia del tuo cuore nell'Eucaristia. Tu hai detto che chi compie la volontà del Padre ti è madre e fratello e sorella. Signore, noi desideriamo ardentemente fare la tua volontà, ma abbiamo bisogno di aiuto. Per questo ci affidiamo a Maria, lei che ha pronunciato il suo sì, perfetto, che ha incarnato la tua parola prima ancora di generarti. O Madre Santa, prendi le nostre resistenze, i nostri timori di questa giornata, e insegnaci ad accogliere i progetti di Dio, anche quando non li comprendiamo. In questo mese in cui veneriamo il sangue prezioso del tuo Figlio, purifica le nostre intenzioni. Aiutaci a spendere la nostra vita per amore, così come Gesù ha versato il suo sangue per tutti noi. Gesù, guardaci. Come guardavi i tuoi discepoli dicendo: ecco mia madre e i miei fratelli. Fa che in questo momento di adorazione non rimaniamo chiusi qui, ma diventiamo forza per la nostra vita quotidiana, insieme a te, con Maria. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. Oggi abbiamo voluto chiedere l'aiuto a Maria per adorare nostro Signore Gesù con vera fede. Riconosciamo tutti i nostri peccati davanti a Gesù in Eucaristia. Lui li conosce tutti, anche quelli che non diciamo. E Lui ci perdona e ci ama come siamo. Noi ti vogliamo benedire.

0: Per ringraziare, Signore Gesù, per tutto quell'amore che hai per tutti noi, soprattutto per i più deboli, gli emarginati, i più umili. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore Gesù, e ti offriamo tutte le nostre intenzioni di preghiera, quelle che i nostri telespettatori ci inviano. Oppure attraverso il numero che vi ricordo se volete partecipare in diretta, è lo 075 81 36 35. È un'occasione unica e speciale dove potete parlare con nostro Signore Gesù e offrire la vostra preghiera, quella che vi esce dal cuore. E noi affidiamo sempre tutta la Santa Chiesa al cuore misericordioso di Gesù e al cuore immacolato di Maria. Preghiamo per tutti i vescovi, soprattutto per il nostro vescovo di Assisi, Felice Accrocca. Preghiamo per tutti i sacerdoti, le suore e tutte le comunità religiose, che il Signore li illumini sempre del suo Santo Spirito e che parlino della parola di Dio a tutti, soprattutto a chi non conosce questo grande amore che il Signore ci offre. E preghiamo per le vostre intenzioni, che come sempre inizio da quelle che ci avete inviato. Preghiamo per le intenzioni di Lucia da Siracusa, che per intercessione di San Giuseppe, San Carlo Acutis, chiede la guarigione dei suoi figli che hanno problemi seri di salute per i suoi nipotini. Preghiere di conversione per le famiglie Puglisi e Micelli. Agisci tu, Signore. Tu sai, preghiere per gli ammalati, per noi di Maria Vision. Preghiere per Giorgia, per la sua piccola Miriam ricoverata all'ospedale. Per Michele da Siracusa. Per i suoi nipoti, per le loro necessità, per le loro guarigioni. Signore Gesù, confidiamo in te perché tu sei il nostro tutto. E accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto? Non ho capito come ti chiami?
1: Sono
0: Ah, Antonio, ben ritrovato, Antonio. Preghiamo per te allora, per la tua salute e guarigione, che il Signore possa liberarti da questo malessere. Invochiamo l'aiuto della nostra Mamma Celeste. Facciamo un salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Sorella,
0: Dimmi.
1: senti, posso cercare il numero di telefono se c'è qualcuno che mi vuole contattare, chiamare?
0: A noi abbiamo il numero di call center che puoi chiamare dalle 9 alle 18 e lo 075 81 36 40 e ci sono delle persone per ascoltarti.
1: Quindi anche adesso lo
0: Anche
1: posso fare?
0: adesso, sì, 81 36 40 075 il prefisso.
1: Però se parlare direttamente a voce con qualcuno.
0: Sì, ci sono delle persone che risponderanno alla tua chiamata. Sono delle volontarie di Maria Vision.
1: Ah, quindi fino alle 18.
0: Fino alle 18 tutti i giorni, da lunedì al venerdì.
1: E adesso non lo posso lasciare in diretta il
0: Sì.
1: mio numero.
0: No, no, no. Non puoi lasciarlo perché lo sentirebbero in tante persone e

0: Puoi chiamare lei al call center, va bene?
1: Va
0: È
1: bene,
0: gratuito, non paga niente, quindi non si preoccupi. Va bene. Che Dio ti benedica, Antonio. Santa giornata. Per chi volesse un ascolto, Maria Visionna offre anche questo. 075 81 36 40. Proseguiamo e mettiamo le vostre intenzioni davanti a Gesù. Preghiamo per Lina da Bologna che chiede perdono per i propri peccati, per quelli della sua famiglia e del mondo intero. E li mette davanti a Gesù. Preghiere per Maria Visionna. Grazie Lina, che Dio ti benedica. Preghiere per Giovanna da Mondello, che affida sempre suo figlio, che ha perso il lavoro. E preghiamo ancora San Giuseppe per tutte le persone che hanno perso il lavoro, per tutte le famiglie che sono in difficoltà, che San Giuseppe possa intercedere presso Dio Padre. Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia. Per Giuseppina e Sebastiano, soprattutto per Sebastiano, affinché possa essere guarito e liberato da ogni male. Che la Madonna scioglie i nodi, possa sciogliere veramente questo nodo. Preghiamo per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo. Preghiere per Renata, Nicolò e per le intenzioni della loro famiglia. Continuiamo le vostre intenzioni e preghiamo per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, per le loro intenzioni. Dina da Andria chiede preghiere per le sue intenzioni e per tutti gli ammalati che chiedono aiuto di preghiera. E noi ci uniamo a questa tua intenzione. Preghiamo per Clementina da Cosenza. Per le intenzioni che porta nel suo cuore. Lina da Messina affida a Gesù la sua salute. Roberto da Marsala chiede preghiere, che deve subire un'operazione chirurgica e chiede al Signore di illuminare il chirurgo. Preghiere per Luigi da Nola per la sua salute e guarigione. Preghiamo per la guarigione anche di Enrico e Paola da Civitavecchia, affinché possano lavorare e avere sane relazioni. San Raffaele Arcangelo e la Madonna di Lourdes possano intercedere. Preghiamo per l'anima di Giusy e per la sua famiglia. Continuiamo le vostre intenzioni e preghiamo per Germana da Cremona, per la sua salute e guarigione, per suo figlio Gioviano. Margherita da Codogno, in provincia di Lodi, chiede preghiere per sua figlia Valeria, per la sua salute e guarigione. Preghiere per Rosaria da Pozzuoli, per suo figlio Emanuele. Preghiere per Emiliano. Emiliana da Magliano Alpi per la sua salute e per una sua amica. Concetta da Napoli chiede preghiere per la sua salute. Preghiere per Giulio da Cianciana che si affida al Sacro Cuore Immacolato di Maria e chiede preghiere affinché finiscano le guerre. Preghiere per Teresa da Napoli, per tutti i suoi amici ammalati, affinché possano affrontare il dolore con l'aiuto di Gesù. Chiede preghiere per Luciano, Gennaro, Marilena e Michele. Marino Marco, in provincia di Pavia, chiede una preghiera per la sua salute. Tonina dall'Abruzzo chiede preghiere per Giulia. Paolo chiede preghiere per la moglie, Olga. Per i suoi figli, Ivan, Nicolai, Daniel, Esther, Richard. Preghiere per Fiorella da Latina, per la sua famiglia, affinché ci sia pace. Preghiere per Antonella da Grotte, in provincia di Agrigento, per le sue intenzioni e per la pace nelle famiglie e nel mondo intero. Rita da Borgotaro chiede preghiere affinché il Signore abbia misericordia. Preghiere per Aurelia dalla provincia di Firenze, che affida Andrea, che è in una situazione difficile. Gesù, Giuseppe e Maria, confido in voi. Anna da Ragusa chiede preghiere per la figlia, che lo Spirito Santo scenda su di lei e la sostenga. Pasquale da Reggio Calabria chiede la guarigione per le sue sofferenze. Maristella chiede preghiere per Samuele. Elisabetta da Roma affida Tommaso e la sua mamma Giorgia. Maria da Cantù chiede preghiere per lei stessa. Signore, ti invoco, stammi vicino. Preghiamo per Candida da Torino, per la sua salute e per il suo cammino, per i suoi figli. Preghiere per Giuseppe. Rosalia da Matera chiede preghiere per le sue intenzioni. Signore Gesù, confido e spero in te. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, sono Grazia d'Alessandria.
0: Benvenuta, grazie.
2: Sento forte il bisogno di ringraziare Dio per tutte le grazie, i miracoli, la protezione, l'amore che veramente ogni giorno dimostra a me, alla mia famiglia, ai miei amici, e nonostante tante prove che abbiamo sempre. Io lo ringrazio, lo abbraccio e veramente credo nella sua misericordia. E prego
0: Bellissimo.
2: anch'io per la pace nel mondo e speriamo che avvenga presto.
0: Bellissima lode al
2: Grazie.
0: Signore. Grazie
2: Una
0: della tua
2: lode,
0: preghiera.
2: sì. Molto, molto di cuore.
0: Bene così, bene,
2: Grazie.
0: molto bella. Grazie, che Dio ti benedica e ti protegga.
2: Anche voi, buongiorno, arrivederci.
0: Santa giornata. Ricordo il numero sul quale potete chiamarci, è lo 075 81 36 35 per partecipare in questo momento con la preghiera in diretta. Preghiamo per Francesca dalla Calabria, per i suoi figli, per Veneranda, per le sue intenzioni particolari, per Gianna da Parma, che chiede la guarigione fisica di Cecilia, per Giuseppe da Torino, che deve fare una risonanza magnetica, e per sua figlia Sara. Mirella in provincia di Ancona chiede preghiere per Silvia, per la sua anima. Preghiere per Liviana, operata di tumore. Preghiere per Leonardo, per Maurizio, per la loro depressione. Rosy da Pistoia chiede preghiere per la conversione di suo figlio Mirko. Marco da Roma chiede preghiere per la sua salute. Elisabetta chiede preghiere per lei e per suo fratello. Che Dio intervenga per darci una mano. Lucia dalla provincia di Varese chiede una preghiera per una giovane mamma malata di tumore e noi ci uniamo a questa tua preghiera e preghiamo per Daniele, per questo ragazzo. Signore Gesù, metti la tua mano. Filippo da Palermo chiede preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore.

0: Giuseppe dalla provincia di Avellino, chiede preghiere per i suoi genitori Antonio e Gerardina, per la guarigione, per il cognato e per Nicolina e Ferdinando. Monica da Massa Carrara chiede preghiere per la salute della sua famiglia. Nuvoletta da Verona chiede preghiere per la sua salute e quella di suo marito. Germana da Cremona chiede preghiere per la guarigione. Per suo figlio Gioviano, una preghiera per la mamma di Nicola in provincia di Bari. Silvia da Verona chiede l'intercessione di Maria Santissima per la conversione dei suoi figli e per tutte le persone che sono lontane da Dio, per la sua famiglia, per il Papa, per i sacerdoti. Grazie Gesù. Cinzia Rossiello chiede una preghiera per le sue intenzioni. Teresa chiede preghiere per gli amici ammalati. Sonia da Treviso chiede preghiere per un colloquio molto importante. Daniele da Vimercate si affida a Gesù e a Maria Santissima. Wanda da Roma chiede preghiere per le persone che vanno in pellegrinaggio con lei, che il Signore benedica questo cammino. Preghiere per Lucia da Lanciano, per i suoi figli, in particolare per Antonio, che ci sia pace e tranquillità. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, faccio
0: Pace e bene.
1: bene. Io chiedo una preghiera, una sono tante. Oggi mia figlia l'ha vista con un fuoco e speriamo che con l'eucemia sia scomparita, ossia magari basta, non lo so, sono in confusione. E poi per l'altra è quello che ho pure il tumore alla bocca, aspettiamo l'esito oncologico.
0: Mettiamo
1: E
0: tutto nelle mani di
1: femminilmente la
0: Dio.
1: malattia sana. Lui lo sa, vede tutto, ma io sono insistente. Mi chiedo queste grazie, pure di conversione, liberazione, perché prima devono essere belle dal cuore per poter ricevere. E per voi, per il Papa e
0: Grazie.
1: per il mondo intero, che ci sia la pace. Io vi ringrazio e speriamo oggi di pomeriggio ci sia una bellissima notizia.
0: Bene, bene, te lo auguriamo, mettiamo tutto
1: Una
0: nel cuore di
1: preghierina la
0: Gesù.
1: facciamo?
0: Certo, facciamo un
1: Perché
0: Padre
1: io
0: nostro.
1: sono un pochettino confusa.
0: Metti il tuo cuore in pace con la serenità perché il nostro Signore Gesù provvederà tutto Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Io stamattina gli devo dire una cosa, ho fatto un sogno e sono tornata a una sorella che prendeva un mucchio di farina abbastanza e io le dicevo, ma questa è buona per fare le ostie. Cioè diceva a questa sorella, dobbiamo fare le ostie con questa farina. Il sogno è di pomodoro, che io li faccio questi.
0: Signore Gesù, confidiamo in te. Grazie della tua preghiera e che Dio vi benedica in questo momento.
1: Grazie anche a voi,
0: Grazie.
1: tutta la staff,
0: Grazie.
1: perché date tanto coraggio, perché io sono sola e cerco sempre voi. Io sono Marilena, che sono dolce, sempre che telefono.
0: Quando vuoi ci chiami per pregare insieme, ti aiutiamo a pregare, va bene?
1: Sì, va bene, buona
0: Santa
1: giornata a
0: giornata.
1: tutti.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami.

0: Io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Vi ricordiamo, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, che oggi pomeriggio in diretta da Trapani alle 16:30 ci sarà una nuova adorazione in diretta, dove tutte le vostre preghiere verranno affidate come ora a Gesù. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Sono Lucero da Termoli, in provincia di Campobasso.
0: Benvenuto.
1: Vorrei pregare oggi San Giuseppe affinché sia di sostegno a tante persone che si vogliono dividere, le famiglie che si vogliono separare, affinché l'uomo, quello che Dio unisce, l'uomo non separi. E soprattutto. Soprattutto volevo chiedere per i moribondi di questa giornata, per quelli che stanno per lasciare questa terra, quindi le morti improvvise, che hanno la possibilità di confessarsi, di rimettersi tutte nelle mani di Dio Onnipotente. E poi una preghiera particolare vorrei chiedere al Cuore Immacolato di Maria affinché sia di ripetitiva, non si mette in testa alle donne che vogliono abortire, non commettere questa
0: Ah,
1: improva.
0: che illumini con il suo amore materno tutte le donne e che non facciano gli aborti. Mettiamo
1: Sì,
0: tutte queste
1: con Cuore
0: intenzioni.
1: Immacolato di Maria, che possa
0: Certo.
1: primeggiare nei cuori di queste donne.
0: Noi ci uniamo a questa tua intenzione, queste tue intenzioni e facciamo un Padre nostro al
1: E
0: Signore.
1: io voglio anche pregare per tutti i malati come me, di Parkinson e di SLA e di demenza senile. Io sono un malato di Parkinson. Purtroppo
0: E noi preghiamo
1: devo
0: per
1: accettare anche io la croce
0: te.
1: e accettarla volentieri affinché il Signore possa alleviare le nostre sofferenze.
0: Certamente, certamente. E noi attraverso la preghiera e quando vuoi ci puoi chiamare, preghiamo insieme per sentirci più uniti e più forti ad
1: Ma
0: affrontare
1: lo fate
0: queste
1: tutti i giorni
0: croci.
1: questa preghiera?
0: Noi ogni mezzogiorno, dal lunedì al venerdì, ci mettiamo
1: Sì.
0: in diretta in adorazione eucaristica anche alle 16:30 da Trapani in diretta. Così
1: Va bene.
0: quando ti senti di pregare ti puoi unire con noi in preghiera, va bene?
1: Grazie.
0: Adesso rivolgiamo un Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia
1: Sia santificato
0: santificato il tuo
1: il tuo
0: nome.
1: nome,
0: Venga il
1: venga
0: tuo
1: il tuo regno,
0: regno, sia fatta
1: sia
0: la
1: fatta
0: tua
1: la tua
0: volontà
1: volontà,
0: come in
1: come in
0: cielo,
1: cielo,
0: così in
1: così in terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti a
0: rimetti a
1: noi i
0: noi i
1: nostri nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come anche
1: come
0: noi
1: anche
0: li
1: noi
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: i nostri
0: nostri
1: debitori
0: debitori e non
1: e non ci indurre in
0: abbandonarci alla
1: tentazione,
0: tentazione, ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: da
0: male. Amen.
1: male.
0: Signore Gesù, accogli questa nostra umile preghiera. Grazie di aver partecipato, che Dio ti benedica e ti custodisca. Grazie.
1: Custodisca anche voi nella il vostro impegno che fate. Siete
0: Grazie.
1: suora, quindi che il Signore vi benedica.
0: Grazie, che Dio ti benedica. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Benediciamo nostro Signore Gesù che è stato qui con noi e ci ha dato veramente serenità e pace nel cuore. E ringrazio anche tutti voi, ovviamente. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetto

Benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare secondo la linea del nostro battesimo o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita. Quindi la mia vita non mi appartiene più. Io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti. Tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo. Queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

0: Buonasera cari amici, cari telespettatori e benvenuti a un'altra puntata di Armonia dello Spirito qui negli studi di Maria Vision a Loreto. Come vi avevo promesso la settimana scorsa, sono felice di avere ancora in studio con noi David Kovnatsky, ecco, pittore, grande artista che ormai c'è noto, abbiamo visto tante delle sue opere, ce le ha spiegate, ce le ha illustrate. Questa settimana ha preparato per noi due sorprese che vedremo nel corso della trasmissione. La prima è proprio tematica, diciamo così, e si tratta di ritratti, è un bisticcio di parole, ma è proprio così. David, quando e a chi hai dipinto il tuo primo ritratto?
1: È stato mio padre e sono molto felice perché mi manca molto, è morto quando avevo 16 anni. Il primo ritratto a olio ho fatto proprio a lui, mi ricordo benissimo quando l'ho messo in posa sulla poltrona e stava lì per ben due o tre ore, insomma così.
0: Perché ti basta così
1: poco? E avevo 12 anni e mezzo.
0: 12 quindi, anni?
1: Sì. Sì, questo è il mio primo ritratto, è molto importante.
0: E il ritratto più impegnativo, quello che più hai faticato a realizzare, o per la tecnica o perché il soggetto era difficile?
1: Quello non saprei, secondo me, cioè, non mi viene in mente nessuno perché...
0: Ti vengono tutti con grande facilità.
1: Sì, magari qualche volta bisogna anche cercare di contentare, no, gli altri per lo sfondo, per la composizione, per il progetto che magari preparo prima, ma di solito il risultato viene bene. Mi piace molto fare i tratti perché la ritengo una cosa semplice, facile.
0: Ah sì?
1: Sì, la faccio con... Mi rilasso proprio, non è una cosa difficile da...
0: Ma se io ti chiedessi un ritratto, non dico di me per carità, ma di un'altra persona, eccetera, hai bisogno che venga da te, in posa, lavori con le fotografie?
1: No, io ultimi anni,
0: come preferisci?
1: Io dagli ultimi anni, primi anni ovviamente, lavoro sempre dal vivo, adesso ormai c'è la fotografia molto avanzata, ci sono i computer, io vicino c'ho lo schermo grande di computer, quindi lavoro in questo modo, quindi è molto, molto più facile. È anche veloce e anche più preciso, perché insomma è difficile anche sbagliarsi.
0: Vedi. Forse ve l'ho già detto la settimana scorsa, ma nella sacrestia della Basilica della Santa Casa, qui a Loreto, abbiamo uno splendido ritratto di Papa Benedetto che Davide ha realizzato proprio su richiesta del nostro arcivescovo. In verità ha già preparato anche quello di Papa Francesco. Io ho il privilegio di averlo appoggiato nell'ufficio in attesa che solennemente venga inaugurato e posto a dimora nella sacrestia della Basilica. Mi avrebbe fatto un gran piacere portarlo oggi perché lo poteste vedere, ma è una sorpresa. Aspettiamo che torni il nostro arcivescovo e che ci sia un'inaugurazione ufficiale di questo quadro. Varrà la pena, quando venite a Loreto, ammirare questi splendidi ritratti. È vero che la sacrestia è una zona off-limits, però magari una sbirciatina, i più curiosi gliela lasceranno dare. Davide, il ritratto, un po' come la fotografia, sembra che prenda qualcosa dal soggetto. Voglio dire, nel momento in cui tu dipingi, certamente è difficile riassumere in un volto solo tutta la vita o l'esperienza di una persona. Quali sono i tratti o i particolari, i dettagli che più ti sta a cuore riprodurre fedelmente in un ritratto?
1: Senz'altro sono gli occhi. Gli occhi di una persona per me sono la finestra alla sua anima, quindi si può anche in qualche modo rientrare dentro al soggetto, chiamiamolo così, alla persona che viene ritratta. Quindi per me sono molto importanti gli occhi, cioè lo sguardo, quello che trasmette, e cerco di in qualche modo trasmettere, anche visualizzare l'anima della persona. Cioè,
0: ecco.
1: Questo è un mio tentativo molto difficile, molto, molto alto, però è il scopo di quello che faccio. Se no basterebbe fare una foto e la persona metterla in cornice sarebbe...
0: E tanto vale, insomma.
1: Sì, però certo. Per me il ritratto è molto di più. Mm. Poi magari lo spero di avere anche più avanti, no?
0: Come sì. No? Allora adesso chiediamo alla regia gentilmente di mandare in onda una galleria di ritratti eseguiti dal nostro amico David, così poi dopo l'intervallo potremo commentarli insieme. A tra poco e buona visione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Spero vi siano piaciuti questi splendidi ritratti che David ha realizzato negli ultimi anni. Immagino che non ci hai mostrato tutto il materiale di tua produzione. Comunque era una splendida selezione. Devo dire la verità, io mi sono un pochino distratta a osservare in particolare gli occhi dei personaggi, gli occhi delle persone che tu hai ritratto. Qualche persona la conoscevo anche e l'ho ben riconosciuta. E ho notato che davvero sei riuscito a catturare e a rendere il brillio, il luccichio degli occhi, questo guizzo di vita che ciascuno di noi ha proprio perché è un essere umano. Qual è la tecnica che ti piace di più utilizzare nei tuoi ritratti? Noi abbiamo visto quasi tutti acrilici, immagino,
1: no,
0: vero?
1: No, quasi tutti olio.
0: Quasi tutti olio, sì, ecco, sì. Quindi vedi, proprio non ho indovinato. Sì. Quindi è perché tu preferisci così o perché in genere è la committenza che ti chiede un ritratto, scegli la tecnica che vuole adoperata?
1: La tecnica di solito scelgo io, nel senso l'olio è una tecnica più esigente, ci richiede più tempo, perché per fare un dipinto fatto bene, in una certa qualità, ci vogliono almeno 2-3 settimane minimo. Tra i tempi di una mano o l'altra, insomma, ci sono tutta una serie di cose che bisogna considerare, quindi non sono quadri che si fanno in un'ora, in 2 ore. Poi, soprattutto con questa tecnica rigorosa che uso. Però no, la tecnica è olio, poi vabbè, ho visto anche pure i disegni matita che sono un altro tipo di lavoro, è molto più veloce, infatti li tratto un po' così come un esercizio più che altro, li do così come regali di solito, no?
0: Ah, un regalo prezioso, uno splendido regalo.
1: Vabbè, è sempre, sì, è una cosa abbastanza semplice, però so che fa piacere, no?
0: Ma certo, certo. Circa 3 anni fa, David ha avuto la felice idea di realizzare un'esposizione personale qui a Loreto, in una sala anche bella, degna. Era molto ben preparata, molto ben allestita, c'era la possibilità di vedere un piccolo video con una selezione delle sue opere, c'era un catalogo esposto a disposizione dei visitatori e soprattutto c'erano le opere originali. Io la vidi e mi incantò. Ma in quell'occasione, David, tu so che avevi realizzato dei pannelli, uno ce l'hai portato e io vorrei leggervelo. È un testo di David, l'ha scritto lui, è molto breve, però vi dà l'idea di quello che lui intende realizzare ed esprimere nelle sue opere. Immagine e somiglianza. Quando la forma, uscendo dal buio, incontra la luce e si riveste nello splendore di ogni colore, ecco che inizia l'ispirazione. E nasce la pittura. Spirito e materia, trascendenza e realtà, luce e buio si mischiano sulla tavolozza per poi apparire sulla tela bianca. Il quadro diventa una finestra aperta sul mondo esterno ed interno dell'uomo. Come lo specchio nel quale è posta un'immagine riflessa da contemplare, un frammento del creato immenso, un volto che nasconde in sé la somiglianza del volto divino. Quindi non sei solo un pittore, sei anche un poeta, sei un artista tutto tondo.
1: Sì, certo. Vabbè, una cosa.
0: Che cosa ti sta a cuore di più esprimere nei tuoi ritratti? Potrei farti la domanda con altre parole, sì, ma in verità il punto è lo stesso. Potrei dirti che cosa colpisce di più una persona che guarda i ritratti che tu realizzi?
1: E io torno forse alla prima, che mi sono un attimo.
0: Ecco.
1: No, io penso che dobbiamo sempre sforzarci, cioè quando guardiamo un'altra persona, il suo volto,

0: vedere il Cristo in ogni persona, perché realmente Gesù vive in ciascuno di noi, quindi presente anche nella nostra anima, nel nostro interno, quindi nel nostro cuore. Quando faccio il ritratto cerco di aiutare a scoprire questa bellezza che ognuno, indipendentemente dall'età, dalla bellezza diciamo estetica come oggi il mondo la percepisce, però tutti hanno qualcosa dentro di bello da scoprire, da essere scoperta anche, no? E questo è un sforzo che dobbiamo farlo tutti, no? con gli altri, quindi io penso che quando faccio il ritratto cerco di trasmettere questo. Poi tante volte mi capita anche di ho questa grande fortuna di ritrarre le persone sante o beate o future sante, come avete già visto, alcuni ritratti erano proprio delle persone conosciute.
1: Come no, il beato Giovanni Paolo II, quindi, San Massimiliano Kolbe.
0: Quindi esprimere proprio, cioè, lì tocchiamo veramente la santità di essere umano, la somiglianza. Infatti sono partito con il ritratto di Giovanni Paolo II, per me più importante tra tutti quelli che ho fatto, perché come già detto nella la scorsa trasmissione, sì, per me è più che un papa, è proprio diventato per me come un padre. Io la sua risposta alla sua lettera che lui scrisse agli artisti nel 99, mi pare, l'aprile, la lettera degli artisti, io l'ho scritta proprio in risposta sulla mia tesi, e tutto il lavoro che sto facendo è un po' la mia risposta a quello che lui mi ha fatto riflettere in questa sulle lettere, no? Perciò io lo considero il nostro beato Giovanni Paolo II e futuro santo, sappiamo già la data, no?
1: Come no?
0: Quindi scoprire questi personaggi, in queste figure, in questi esseri umani che facciano parte della nostra realtà, che ci ricordiamo benissimo, proprio la santità e quindi la somiglianza anche di Dio Padre, no? In qualche modo. Poi ne potrei parlare molto di lui, però vabbè, anche un bambino, per esempio, no? Gli occhi di un bambino. Io mi ricordo benissimo quando, prima volta, guardando una foto di mio figlio Francesco, quando l'ho ingrandito il suo occhio nel computer, ho fatto bello su tutto lo schermo, ho scoperto che Dio mi guarda con il suo occhio. E questo occhio suo io l'ho pitturato, l'ho dipinto in una cupola del battistero, che l'abbiamo visto la settimana scorsa, non l'ho detto, ma proprio quell'occhio lì era di Francesco,
1: tuo figlio,
0: dentro il quale c'era la galassia, che lui come Dio Padre ci guardava da fuori
1: dall'alto,
0: dello spazio.
1: Vabbè,
0: quindi esperienze così, no? Io però...
1: Sai David, certamente tu dici queste cose così belle e che tutti capiamo e che ci toccano profondamente, perché tu vivi un'esperienza di fede, e questo di fatto ci introduce immediatamente nel tema dell'arte sacra. Dipingere un soggetto sacro esige questo enorme rispetto. Io dipingo colui che conosco o colui che mi impegno a conoscere, che desidero conoscere. Come tu fai lo sforzo quando esegui il ritratto di una persona di catturare ed esprimere e rendere con i colori della tua tavolozza la vita che c'è in lui, il suo sguardo, eccetera. Così una persona che dipinge un'immagine sacra, un santo, un beato o ancora di più, non so, gli angeli o la Madonna o Gesù, certamente deve sforzarti di conoscerlo, altrimenti diventa una tecnica, sì, un disegno ben realizzato tecnicamente, ma senza anima. Non c'è quel guizzo in più di luce.
0: La vita.
1: Non c'è, veramente, sì. La vita. È perché tu la conosci che la sai rendere, sì, e che ti sforzi di renderla. Sai, lo vediamo in tante cose. Questo forse entriamo in un tema caldo che esula un po' dall'argomento della nostra trasmissione, ma a volte ci capita in certe chiese di dire: mamma mia, ma siamo sicuri che è un edificio sacro questo? E poi magari scopriamo che l'architetto che l'ha progettato in effetti magari in chiesa non ci va neanche mai e non si è mai soffermato a pregare in uno spazio sacro. Comunque, questi discorsi un po' difficili a parte, torniamo alle tue opere. Io spero che chi ha visto questi ritratti sia incoraggiato a chiedertene qualcuno. Io approfitto a ricordare l'indirizzo del sito che David ha, che è www.davidart.it. www.davidart.com. Sì. Potete anche chiedergli semplicemente un consiglio, mandargli una vostra foto, chi lo sa. Io spero che per la canonizzazione di Giovanni Paolo II ti chiedano un'opera magari bella. So che Non si può dire? Di Madre Speranza?
0: Sì, certo.
1: Allora, dillo tu ai nostri telespettatori.
0: No, una cosa, abbiamo già accennato la settimana scorsa, proprio in questa settimana si è svolto anche un consiglio a Roma per decidere gli ultimi ritocchi di un progetto che ho realizzato per il Santuario di Colle Valenza, per il ritratto di beatificazione di Madre Speranza, che sarà beata probabilmente primavera, penso, il mese, il giorno, non so, però a breve, insomma. Quindi ho già tutto diciamo, in mano per cominciare il suo ritratto ufficiale, che poi speriamo lo farò anche quello grande, standardo, che dovrebbe essere fatto proprio per il giorno della beatificazione. Questo non è ancora concluso, però intanto sto facendo quel quadro ufficiale che sarà...
1: E che vuol dire, sai, che sarà riprodotto in migliaia di immaginette, santini...
0: È sponsorizzato e realizzato questo progetto dalla Shalom.
1: Ecco, che, la casa editrice.
0: Sì, che insieme abbiamo affrontato questo argomento e io ci collaboro con loro da alcuni anni e che sono molto, molto fiero e felice di lavorare con loro. Così.
1: Bene, noi vi salutiamo e lasciamo la linea alla regia per un paio di minuti di intervallo, ma torniamo poi in studio con Davide e con la seconda sorpresa che lui ha preparato per voi. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: bentornati cari amici. Ho annunciato che avremo visto un altro regalo che Davide ha preparato per noi. Si tratta di alcune immagini di un bel progetto che lui ha realizzato per una casa privata. Una famiglia che gli ha chiesto di dipingere, come lui adesso, come Davide ci spiegherà, tutta una parte della casa. Si trattava di spazi molto ampi, di pareti molto grandi, dove in un certo senso il nostro pittore ha potuto sfoderare tutta la sua fantasia e creatività. Davide, un lavoro importante, una committenza impegnativa.
1: Sì.
0: Quanto tempo è durato questo lavoro tra la fase di progettazione, e la realizzazione, la rifinitura, eccetera?
1: Allora, quasi un anno e mezzo.
0: Quasi un anno e mezzo, un lavoro
1: sì.
0: importante.
1: Sì, ci ho impiegato quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo, solo a fare il progetto, che è stato approvato con entusiasmo, e poi si trattava semplicemente di realizzarlo, che lì è cominciata tutta la... tutto il divertimento, perché è stata veramente una sfida.
0: Perché sono pareti grandi.
1: Allora adesso spiego.
0: Molti metri.
1: Allora, sono in totale oltre 460 metri quadri.
0: 460 metri quadri
1: sì.
0: dipinti. Non con il rullo, non lo avete
1: prima
0: immaginato.
1: Prima con rullo, due mani con rullo.
0: Quegli sfondi.
1: Sì.
0: Però ecco, completamente sì. dipinti, nei dettagli,
1: sono,
0: nei particolari.
1: Sono 92 metri di lunghezza.
0: 92
1: metri di lunghezza per 4 metri e mezzo, 4 metri e mezzo di altezza. Circa.
0: Voi capite che opera impegnativa
1: sì,
0: e poderosa.
1: Uno spazio veramente... anche progettazione di uno spazio del genere, sorprendentemente mi è comportato, cioè avevo di fronte un'immagine continua, un paesaggio continuo, praticamente sproporzionato, perché potete immaginare
0: come una
1: squadra, perché avendo 4 centimetri e mezzo per 92 centimetri, insomma, fa proporzione,
0: certo,
1: è anche difficile come gestire uno spazio del genere,
0: certo.
1: Per renderlo interessante. E poi si trattava di fare una cosa realistica, quindi lì c'è stato anche il difficile non solo di riempirlo questo spazio, ma anche renderlo possibilmente più realistico possibile, quindi fare un paesaggio realistico, aprire questi muri, perché si trattava di un spazio in piano interrato, quindi fare impressione di
0: stare all'aperto, anche se eravamo completamente al chiuso perché sottoterra.
1: Sì.
0: Quanta libertà hai avuto? Voglio dire, un artista di fronte a metri e metri di libertà,
1: sì.
0: chiamiamoli così, può anche sbizzarrirsi.
1: Sì, è stata,
0: e invece adesso...
1: è stata una di quelle volte dove mi hanno concesso e lasciato tutta la libertà possibile, immaginabile per fare quello che...
0: Quindi un'occasione d'oro
1: sì.
0: per esprimere tutta la propria creatività.
1: Con dei suggerimenti magari... delle preferenze per i temi, per qualcosa così. Poi è partito tutto con l'idea di realizzare il Conero in genere. Cioè
0: il Monte Conero.
1: Io sono appena arrivato qui in zona.
0: Per chi ci vede da fuori,
1: quindi...
0: Loreto, il Monte Conero è uno splendido monte direttamente affacciato sul mare,
1: sì.
0: e quindi si vede questo bel contrasto tra la sua pietra bianca, il verde degli alberi di cui è rivestito e l'azzurro del mare sul quale si affaccia. Da Loreto si vede benissimo, è incantevole, è una splendida vista guardarlo da qui. Quindi tutto
1: però,
0: è partito con l'immagine
1: sì.
0: del Monte Conero.
1: Sì, cioè, infatti io in cima al monte ho visto solamente un paesaggio del mare e basta. Quindi sono sceso e ho detto che facciamo adesso, perché non è che posso fare questo che la vista dal Conero. E lì ho scoperto, perché ero qui da pochi mesi in questa zona, perché mi sono trasferito da Toscana poco tempo prima, e ho scoperto dei luoghi bellissimi, Due Sorelle e tanti altri posti.
0: Le Due Sorelle
1: fantastici.
0: Non sono due persone, ma sono due rocce nel mare, emergono dal mare proprio
1: sì.
0: ai piedi del Monte Conero, e siccome si assomigliano sono chiamate le Due Sorelle,
1: sì.
0: diciamo così, ecco, per semplificare, perché sai, non tutti i nostri telespettatori
1: sì,
0: conoscono
1: certo.
0: la splendida Riviera Adriatica marchigiana.
1: Poi ho avuto questa bellissima esperienza quando sono sceso proprio questi scogli, che c'è un sentiero, un'ora e mezzo di cammino per scendere giù a piedi, era proprio il giorno di Pentecoste, e ho visto l'alba lì.
0: Lì hai visto l'alba?
1: L'alba, io sono partito da casa alle 4 di mattina e ho visto l'alba sorgere il sole proprio in quel luogo lì, più bel luogo di tutta la zona, penso, no? Anche
0: sì.
1: forse dell'Adriatico, quindi...
0: Sì.
1: Poi anche il giorno particolare.
0: Il giorno speciale di
1: Pentecoste. Sì.
0: Adesso ci hai messo una gran curiosità. Facciamo così. Adesso va in onda una raccolta di immagini di questa splendida, imponente, maestosa opera che Davide ha realizzato. Poi ci sarà la pausa e ci rincontriamo per parlare di quello che avremo visto insieme. Buona visione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Spero, anzi, sono sicura che vedere questa immagine vi ha allargato il cuore e spero anche che avrete notato alcuni piccoli dettagli che tutto sommato sottolineano la bravura del nostro amico Davide. Ad esempio, si intuiva bene che queste pareti dipinte sono una parete di un corridoio, quindi uno spazio molto stretto. E durante questo intervallo io chiedevo a Davide: ma come hai fatto a allontanarti per guardare da lontano questi grandi cavalli e questa barca, questo greggio di pelle, quando in verità lo spazio era così angusto e così stretto? Mi sa che ci ha voluto del bello e del buono per portare a termine un'opera così importante.
1: È stata un'esperienza veramente difficile, soprattutto per realizzare, perché la presentazione, la fase di presentazione, non mi aspettavo di trovarmi di fronte a questi problemi, di riempire questo spazio, che poi mano a mano aggiungevo dei particolari. Anche lungo la realizzazione mi venivano in mente alcune cose che le aggiungevo, chiedevo sempre permesso e avevo sempre, diciamo, l'approvazione.
0: Consenso, certo, approvavano le tue idee.
1: Quindi si aggiungeva sempre più particolari, più cose, più oggetti. Però la direzione sì, è stata difficile perché specifico, cioè adesso non è una parete sola, sono quattro pareti che fanno un paesaggio unico. Cioè
0: come un anello.
1: Sì, un dipinto unico. Un paesaggio che continua su quattro pareti, ciascuna su 23 metri.
0: Qual è la storia che racconti in queste quattro pareti contigue?
1: Avendo queste quattro pareti, avevo in mente di fare un ciclo, no? Perché avevo questo spazio da poter raccontare qualcosa, sia con soggetti della natura, ma anche della luce, perché abbiamo parlato la settimana scorsa della luce, di quanto è importante per me questa luce.
0: E c'era un'alba meravigliosa, alcuni
1: allora,
0: cieli erano
1: allora,
0: proprio...
1: avendo queste quattro pareti, mi venne in mente, ho avuto questa ispirazione di rappresentare il ciclo del giorno, quindi come il sole che fa il giro intorno, cioè proprio il ciclo che parte da mezzanotte, quindi della notte abbiamo visto le immagini notturne, con la barca, con i figli nella barca, eccetera.
0: Ecco, quello era il ritratto dei figlioli.
1: Sì, sono due figli di questi signori. E poi c'è questa l'alba che dicevo, abbiamo vissuta in maniera intensa.
0: Sul Monte Conero.
1: Sulle scogli delle due sorelle. E poi comincia la giornata e poi conclude. È molto... questa soluzione che è venuta spontaneamente, che quando il sole scende, dove scende questo sole? Dove va a dormire? Allora ho pensato subito alla Basilica, no? Perché per me...
0: La Basilica della Santa Casa.
1: Perché Cristo non è Cristo nel sole, però c'è questo simbolo, no?
0: In qualche modo. Sì, come no? Di Cristo luce.
1: Allora, come ostia che scende e va a dormire a casa sua.
0: A casa sua.
1: Quindi c'è questo sole che tramonta, va all'interno della Basilica, poi si vedono pure i raggi.
0: Ho notato, una sorta di firma di David.
1: Della Divina Misericordia.
0: Sì, sì.

0: da Nazareth, quindi questo arcangelo Gabriele viene a fare la visita alla casa, alla Santa Casa di Loreto. Questa è la conclusione. Poi alla fine, vabbè, ci ho avuto anche questo permesso di lasciare questa impronta anche personale, di fare un autoritratto. Dopo tanti anni mi sono fatto l'autoritratto dove firmo.
1: È un ginocchio, sì. Un autoritratto umile, perché non stai dipingendo con una grande pennellessa la tua firma, ma sei inginocchiato
0: su una pietra. Perché io tutta la parte bassa, che era più dettagliata, perché io, per dire, ci ho messo solamente per fare l'erba, su una parete ci ho messo 2 mesi a fare l'erba.
1: Tu
0: quindi
1: pensa.
0: Sono stato
1: in ginocchio giorni.
0: Per mesi, se possiamo dire, per settimane veramente, perché lì la parte bassa, che è più impegnativa, l'ho fatto ginocchio, certo. Per motivi anche tecnici. Tra l'altro io dipingo per quanto possibile, mi piace molto dipingere in ginocchio e non sento neanche dolore, perché per me la preghiera più forte, cioè il lavoro per me diventa anche la preghiera. E qualcuno mi ha detto, tu quando fai queste cose preghi, ben venga. Lo approfitto anche in questo senso.
1: Ecco, no? David, grazie che menzioni la preghiera. Guardando queste splendide immagini che abbiamo visto di queste pareti, di corridoio, davvero si aveva l'impressione che tutta la natura rendesse gloria a Dio, che ci fosse come un inno di lode che si alzava a Lui, lo spumeggiare delle onde, il volo dei gabbiani, queste pecorelle che brucavano tranquille sull'erba, tutto sembrava un canto di lode a Dio, e mi venivano in mente molti versetti dei Salmi in cui si parla di questo, dove la creazione rende lode al suo creatore. Sì. Ti ha aiutato, nonostante la fatica di dipingere in ginocchio per giorni,
0: guarda,
1: ti ha aiutato a lodare Dio, a realizzare quest'opera?
0: Guarda, quello che hai detto l'ho sentito profondamente, perché proprio in quel periodo io facevo la messa alle 7 dai Cappuccini a Potenza Bicena, che c'era ancora Cappuccini, c'era pure padre.
1: Padre Giuliano era lì a messa,
0: abbiamo fatto tutte le mattine, abbiamo fatto lodi insieme, e quindi tutte le lodi, questo lodare della natura, quindi gli scogli, le onde, tutto creato rende lode a Dio. Quindi io l'ho letto, ma anzi, io prima lo facevo, poi scoprivo che quello c'è scritto, qualcuno ci ha già pensato.
1: Una consonanza.
0: E poi c'è stata questa armonia, quindi ho scoperto, mentre facevo questo lavoro, queste lodi, e veramente mi poi infatti l'ho rifinito questo dipinto con questi tocchi un po', con qualche sfumatura così del sacro, no? Per quanto era possibile.
1: Certo.
0: Poi l'idea iniziale, il finale è stata quella di lasciare lo spazio inferiore, quello al creato, e di sopra avevo in mente di realizzare la creazione, cioè il Dio che crea l'universo. Questo, diciamo, era il mio sogno, che dovrebbe anche realizzarsi, spero, se non lì, in qualche altro ambiente,
1: in un'altra
0: chiesa o un altro, non so, c'è questa idea
1: te
0: di realizzare una grandissima creazione. Infatti, quando mi hai chiesto, no,
1: tuo sogno nel cassetto, cosa vuoi realizzare ancora nella tua vita?
0: Vorrei realizzare la creazione, ma qualcosa di grande. Io sogno di fare le cose grandi e so che il Signore mi sta preparando per queste cose.
1: Ma noi te lo auguriamo di vero cuore.
0: Sono sicuro.
1: Io mi permetto di ridare ai nostri amici che ci guardano qui nel canale di Maria Vision nuovamente l'indirizzo del tuo sito, così che possano ammirare ancora le tue opere e sanno piacere contattarti. È www.davidart.com. David ha la W, ecco, perché ricordo
0: polacco.
1: Che è polacco, non è italiano, quindi davidart.com. E vi ricordo anche il numero di telefono di Maria Vision, così se avrete domande per lui o avrete piacere di contattarlo, sapranno farsi tramite. Il telefono è 071 750 1707. David, noi ti ringraziamo tantissimo. Io proprio personalmente sono arricchita dalla bellezza, dalla pace, dalla serenità, dalla vita, da questo guizzo di spirito, ecco, che si respira, che si vede, che si tocca nelle cose che tu realizzi. Mi piacciono tutte, non posso dirti sì, però quella lì... No, guarda, io sono una fan accanita, mi piacciono molto. Ti auguro di realizzare il tuo sogno di una grande creazione, perché piacerebbe tanto anche a noi. E ti auguro tutto il bene possibile per te, per la tua famiglia, per i tuoi bambini, e ecco, anche voi, se avete il sogno di realizzare qualche cosa, un ritratto, di fare un regalo inusuale a qualcheduno, potete contare sull'aiuto di David. Ricordatevi che lo fa pregando e lo fa per rendere lode a Dio. Questo ci fa un sacco di piacere. Vi saluto, David, grazie ancora di essere stato con noi. Ci rivediamo la settimana prossima qui dallo studio di Maria Vision con un'altra persona molto molto interessante che non immaginavo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Benvenuti a Il Vero Amore, programma condotto da me, Asia Baldoncini, e anche oggi parleremo dell'amore di Dio insieme a voi. E il nostro ospite che ci accompagna per parlare dell'amore di Dio e di come questo arriva ad ognuno di noi, e in particolar modo oggi abbiamo con noi padre Alvaro Rosatelli. Benvenuto padre.
1: Ciao, entrata. Buonasera a tutti.
0: Grazie, prego. Allora, padre Alvaro Rosatelli fa parte dell'ordine dei fratelli francescani
2: minori.
0: Esatto, i frati minori. E poi lei nasce a Pesaro, in provincia di Pesaro.
2: In un paesino,
0: Fratterosa. Si chiama Fratterosa.
2: In un paesino pesarese.
0: Il 20 settembre del 1945.
2: Sì.
0: Esatto.
2: Abbastanza avanti.
0: E lei è il secondo di tre figli di una famiglia di umili origini contadine, che
2: sì.
0: Poi è l'attività principale di quel tempo.
2: Sì.
0: E ci racconta un po' la sua storia di come poi lei segue questo percorso della Chiesa, della conversione.
2: Certo, spesso, oramai ho qualche anno sulle spalle, no? Ma spesso mi domandano, ma come è stata la tua vocazione, no? Che il Signore ti ha chiamato? Ma io sono stato sempre un po' in difficoltà perché il Signore non mi ha chiamato, cioè io non l'ho sentito. Il Signore l'ho scoperto mano a mano che sono andato avanti. Io d'altronde sono entrato con i frati a 11 anni, quindi...
0: Che
2: siamo
0: poi lei
2: entrati,
0: entra nel seminario con i frati, se non erro.
2: Sì, con i frati sempre minori, sì. Nel santuario del Beato Santo, che era un piccolo collegetto, ma a quel tempo si era poveri, quindi una retta per studiare bisognava entrare con i frati, senza dubbio, perché il seminario già costava, il seminario dei preti costava già un po' di più. Quindi sono entrato e quindi sono cresciuto dentro, poi Dio.
0: Nel mentre chiediamo alla regia se ci mandano magari l'immagine di quando lei era piccolo, perché abbiamo una foto, eccola, sì. Bellissima in bianco e nero.
2: Con
0: e
2: mia
0: immagino
2: madre, mia sorella e Dio.
0: Immagino che lei è
2: mio fratello,
0: il
2: io sono quello sulle braccia, sì. Era un po' più carino, dai.
0: Le dicevo, e quindi lei entra nel 58, se
2: sì,
0: non è,
2: nel 58
0: inizia...
2: sono entrato, quindi 12enne, per la prima media, i primi studi, e quindi sono cresciuto, ho studiato tutto fino al liceo, tutto nei frati. A 18 anni ho vestito l'abito.
0: Quindi
2: con
0: il noviziato
2: e poi ho seguitato il liceo in Assisi,
0: il liceo classico, giusto?
2: Il liceo classico, senza dubbio, e poi
0: perché lei era più portato alle lettere,
2: ma anche più. Perché noi per fare teologia ci
0: era
2: vuole filosofia e liceo classico, un po' per questo tipo di lauree, un po' sul teorico, sul filosofico e sul teologico, ed è per questo che sono
0: quindi poi
2: avanti,
0: si laurea in
2: studi,
0: teologia?
2: Mi laureo in teologia e poi decido.
0: Anche
2: decido.
0: In sociologia ad Urbino, se non
2: no,
0: erro?
2: No, quello è tutto dopo.
0: Dopo?
2: Cioè io
0: okay.
2: A 26 anni professo.
0: Quindi diventa
2: divento frate. Uh-huh. E un anno dopo...
0: Abbiamo anche l'immagine di quando ha preso... no, questa è quella prima, quella precedente?
2: Qui, dopo un anno dalla professione, sono stato ordinato sacerdote,
0: sì,
2: quindi nel 1972. E ho detto la
0: e prima
2: messa.
0: E questa è la prima messa, l'immagine
2: la prima
0: della prima messa.
2: Messa che ho celebrato, e sempre in questo santuario del Beato Santo, dove sono entrato ragazzino nel 58. È un po' un richiamo sempre a questo Beato Santo che mi ha accompagnato, e dove ancora sono.
0: Monbarroccio. In provincia di
2: Pesaro, anche questo.
0: Esatto, che poi è dove adesso?
2: Certo.
0: Perché a causa del terremoto vi siete dovuti spostare.
2: Certo, no, io sono stato portato lì già prima.
0: Ah, già prima del terremoto.
2: Nel terremoto.
0: Ho capito.
2: Quindi è stata questa la mia vita per giungere ad essere frate. E poi è iniziato. Cioè il Signore l'ho incontrato cammin facendo, questo volevo dire, non ho avuto
0: sì, perché
2: una
0: poi
2: chiamata.
0: Lei alla fine poteva anche scegliere di cambiare strada,
2: certo.
0: Tornare alla vita comune.
2: Prima della professione solenne potevo cambiare il sì.
0: E quindi che cosa le ha fatto mantenere questa direzione?
2: Ecco, io dopo, una volta entrato, finito gli studi, tutto quanto, ho laureato in teologia al Vaticano e poi la laurea in sociologia urbino, ho iniziato il mio cammino, e lungo il mio cammino ho scoperto la chiamata del Signore, cioè il Signore l'ho scoperto cammin facendo. E in una tappa fondamentale che è stata la parrocchia, perché la parrocchia, io ho lavorato 40 anni nella parrocchia, e quindi lì è stato il primo impatto, dove ho incontrato tanta gente, no? Che mi hanno presentato il volto di Dio, tante necessità, no? In cui, dico la verità, è più quello che ho ricevuto di quello che ho dato, no? In quest'ambito della parrocchia. E poi un'altra tappa importante, che mentre ero parroco ho avuto la gioia di avere un'esperienza nell'Africa.
0: Una missione.
2: Per 5 anni, nelle nostre missioni, io andavo 3 mesi l'anno, d'estate, e sostituivo un missionario che aveva diritto ogni 3 anni di tornare in Italia per una pausa. E allora io andavo, lo sostituivo in questi 3 mesi, poi lui ritornava, io ritornavo a fare il parroco, e questo l'ho fatto per 5-6 anni. E questo mi ha dato un'esperienza in cui anche qui ho incontrato ancora una volta il Signore, no? La seconda tappa.
0: Lei diceva che praticamente in Africa una delle cause maggiori di morte, oltre alla malaria, è proprio l'AIDS.
2: Sì, anche perché io ero in una città sul lago Vittoria, quindi Bukoba. Bukoba è un enclave in cui c'è poco movimento nei confini con l'Uganda, in cui la gente sta chiusa lì, e quindi
0: in pratica,
2: tutti avevano l'AIDS. La malaria è sempre la causa prima di mortalità. E la seconda sicuramente era l'AIDS. Lì ho fatto una bella esperienza con i giovani africani. Che poi sono diventati i frati.
0: Anche loro.
2: I frati.
0: Bello.
2: Che poi quello che mi colpisce è che 25 anni fa io ero missionario in Africa. Dopo 25 anni sono gli africani che sono venuti a fare i missionari in Italia. Cioè il mondo in 25 anni si è capovolto veramente. Questa è la seconda esperienza in cui ho incontrato il Signore cammin facendo. La terza, tornato in Italia, non credevo che l'AIDS che io ho incontrato in Africa esistesse anche in Italia. Cioè io non l'avevo
0: percepito. Perché se ne parlava poco in Italia.
2: Negli anni 90 si è incominciato a parlare, anzi a sparlare più che parlare, perché è diventato un dramma,
0: sì, veniva vista
2: una lepra,
0: una malattia
2: lebra, tipo
0: pericolosa.
2: Si vedeva così. Quindi, e proprio in questo frangente.
0: Quindi come nasce l'idea di questa casa alloggio per i ragazzi malati di AIDS, e come mai proprio i malati, il desiderio di aiutare i malati di AIDS?
2: Perché i frati si sono sempre domandati. Francesco si è convertito abbracciando un lebbroso, è stata la sua conversione, lo dice lui nel testamento, no? Quando ho avuto il coraggio di abbracciare un lebbroso, allora ho capito che mi ero convertito. E noi francescani ci siamo sempre domandati un po', ma chi è il lebbroso di oggi? Cioè la persona più abbandonata,
0: emarginata,
2: perché a quel tempo era emarginata come la lebbra. E
0: sì,
2: ancora oggi c'è ancora tanto, no, di questa mentalità. E allora per il giubileo del 2000 padre Silvano Simoncini, un frate minore anche lui, ha avuto la grande intuizione di costruire una casa per i malati AIDS. Cioè un'intuizione che a quel tempo era il problema, no, del tempo, che avevamo una tenuta, i frati, sotto Camerano, è stata ristrutturata, poi...
0: Facciamo vedere alcune immagini, abbiamo delle foto della struttura che avete... Se dalla regia ce le mandano un attimino, per favore. Ecco, allora questo è il è dove adesso,
2: adesso
0: lei
2: io abito,
0: è parroco.
2: Abito in questo bellissimo convento dove sono entrato da ragazzo, dove sono stato ordinato, ho detto la prima messa
0: e quindi
2: dove
0: tutto ritorna.
2: Abito. È un, sembra che un cerchio che va avanti e poi si chiude, no? Nel, sempre in questo luogo che è un po' il punto di riferimento per me, no?
0: Esatto.
2: E forse anche qui.
0: Cioè, poi abbiamo l'immagine anche del focolare, ecco, questa è la targa che si trova,
2: esatto,
0: all'ingresso.
2: Ha voluto dare il nome, il focolare, Padre Silvano, perché doveva
0: questa
2: essere
0: questa è la struttura e
2: famiglia.
0: I lavori che avete fatto quando,
2: esatto, ha ristrutturato,
0: come avete trovato
2: questa casa che noi avevamo, e doveva essere aperta per il 2000. Però nel 2000 questa casa era già,
0: ecco, padre Silvano,
2: lui il carismatico
0: fondatore
2: della cosa, e lui che ha quindi realizzato, quindi è stato il carismatico, perché in tutte le idee esiste il carismatico e l'esecutore. E nel 2002 noi avevamo avuto tutte le permessi, le licenze, 2 anni per avere i permessi per aprire questa casa. Ma proprio nel 2002, nel maggio, Padre Silvano muore a 68 anni, quindi non vede l'apertura.
0: Perché, pochi mesi prima, purtroppo.
2: Sì, perché la casa è aperta a settembre successivo. E già io ero dentro e quindi ho preso le redini di questa struttura che all'improvviso è caduta, no, sulle mie spalle.
0: Di cui lei è presidente?
2: Ecco, i frati minori delle Marche, per gestire tutte le opere caritative che hanno costituito un'associazione per non mescolare l'ente con le attività caritative, anche perché le attività caritative hanno dei regolamenti molto rigidi, no? E hanno costituito le opere caritative francescane, che mandano avanti tutte le opere caritative che i frati minori delle Marche hanno, che adesso gran parte è concentrata in questa attività. E questa associazione ora ha come presidente me, è diretta da un consiglio, da un'assemblea, e io ora, adesso in questo momento, sono il presidente.
0: Mi diceva il focolare,
2: il focolare perché
0: nome?
2: È una casa famiglia, non è una struttura sanitaria, è una casa famiglia. Dico casa famiglia perché una delle cose che mi ha colpito di più in questa mia esperienza, dico, dove ho incontrato veramente il Signore in questi ragazzi, e quando in uno dei primi Natali che abbiamo passato, no, la notte insieme, uno di loro mi ha detto: vedi Padre Alvaro, questa è la prima volta che vivo il Natale in famiglia, no? Quindi ecco il focolare, no?
0: Cioè, bellissimo,
2: che stare nella famiglia. E ogni volta che loro
0: sentire
2: ci
0: il calore
2: dicono,
0: umano,
2: ci richiamano, che siamo una famiglia, devo dire che mi fa piacere, no? Perché si realizza questo carisma, no? Che
0: infatti diciamo che lei è un po' un sacerdote che attraverso gli occhi, lo sguardo dei bisognosi vede Gesù, vede la figura per cui nasce questo amore. Quindi
2: sì, ho detto che sicuramente mi sono realizzato come frate anche in parrocchia, senza dubbio. Mi sono realizzato nella missione, no? In tante attività sacerdotali,
0: aiutando gli altri.
2: Ma se io dovessi dire oggi alla mia età, guardando il filo rosso che lega la mia vita, dove veramente mi sento francescano, quindi frate minore, è in questo impegno qui, cioè vicino a questi ragazzi bisognosi, un po' esclusi, in questo lavoro di sensibilizzazione, no? Perché l'ignoranza crea delle barriere, e quindi riuscire a fare qualche cosa per rompere queste distanze, per esempio nella nostra casa abbiamo adibito un parco pieno di giochi per i bambini e una sala.

0: sala dove accogliamo i compleanni, comunioni, battesimi, no? Questi dei bambini. E se un genitore manda un bambino, di cui ci tiene, no? Un genitore,
1: un figlio,
0: in una casa come la nostra, segno che ha capito che l'AIDS non è contagioso, non si attacca all'AIDS, è una delle malattie meno contagiose, perché l'AIDS lo devi volere, non è che lo ricevi toccando.
1: Ci sono anche molte cure, cose che prima magari non c'erano. E quindi, oltre a questo, infatti, voi vi occupate di far conoscere nelle scuole, anche nelle parrocchie, di far presente come questa malattia si sviluppa, perché si sviluppa e cos'è. Quindi, a non aver paura, attraverso l'informazione positiva, certo, che voi fate.
0: Oltre il focolare, noi abbiamo un'attività di prevenzione. Che l'attività di prevenzione noi l'abbiamo intitolata Informazione Positiva.
1: Non so se riuscite a fare
0: che abbiamo in quel disco lì, ci sono tutte clip che noi abbiamo, che presentiamo alle scuole. Quindi abbiamo un'equipe che va nelle scuole, nelle parrocchie, in tutti coloro che ci chiamano, e sappiamo che prevenire vale molto più che curare.
1: Esatto.
0: No? E c'è stata una grande rispondenza da parte delle scuole. Abbiamo aperto un bel concorso con le scuole, un video, dovevano fare un video su questo problema dell'AIDS, su quello che loro avevano imparato tramite l'intervento, no, dei nostri operatori. È stato poi al Teatro dei Salesiani Italia di Ancona, abbiamo premiato e c'erano molti ragazzi, quindi è stato bello, un concorso.
1: Bellissima
0: anche
1: iniziativa.
0: Tante iniziative per la prevenzione. Quindi seconda cosa è la prevenzione.
1: Sì, perché poi è la mancanza di conoscenza che porta ad aver paura di qualcosa che,
0: esatto,
1: di cui non
0: se
1: si deve
0: non
1: aver
0: conosce
1: timore.
0: Poi c'è paura. Poi abbiamo un'altra attività, perché si svolge nel focolare e la casa di accoglienza, sì, 24 ore su 24. E poi abbiamo un progetto che noi abbiamo chiamato Centro Noè. Il Centro Noè è un progetto dove abbiamo 7 appartamenti, dove mettiamo i ragazzi, quelli che stanno meglio, come reinserimento. E anche lì noi abbiamo 10 ospiti e ne abbiamo 12 nella casa. Quindi abbiamo questo secondo, oltre il
1: alloggi
0: focolare,
1: protetti.
0: Alloggi protetti, sì, che sono inseriti in mezzo a tutti gli altri alloggi.
1: Dove ci sono, diciamo, questi malati?
0: Ci sono loro,
1: queste famiglie che sono già autosufficienti e quindi sono in una situazione migliore.
0: Certo,
1: e quindi
0: però abbiamo operatori che lavorano,
1: che li seguono,
0: ovviamente, lì. Quindi come cosa.
1: E la Casa Noè si trova più o meno nella zona sempre di Ancona, come il focolare che è a Varano,
0: esatto,
1: sempre in provincia di Ancona.
0: La parrocchia delle Grazie ci hanno dato un locale dove abbiamo fatto il centro, e gli appartamenti ne abbiamo 4 in Ancona e 3 a Montegiorgio.
1: Ah, che poi sono stati donati
0: dalle Clarisse, suore, le nostre sorelle Clarisse di Urbino, che hanno chiuso questo monastero e hanno affidato a noi la foresteria, dove abbiamo fatto una casa alloggio.
1: Che poi tra poco, diciamo,
0: che
1: si
0: oltre
1: si
0: gli appartamenti sono già in funzione,
1: sì,
0: ma la casa alloggio ce la devono
1: un attimo
0: provare.
1: I tempi burocratici, insomma.
0: Certo, certo.
1: Ok, perfetto. Ok, facciamo una breve pausa e torniamo tra
0: Senza
1: poco.
0: Dubbio.
1: Grazie.
0: Prego.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra

0: Bentornati a Elvira Amore, siamo qui con padre Alvaro Rosatelli che ci ha un po' raccontato la sua vita, quindi come già da bambino lui è entrato subito in seminario e ha vissuto con i frati, poi questo percorso è continuato fino a che lui è diventato frate e anche sacerdote. Oltre a questo ha avuto esperienza nelle missioni in Africa per ben 5 anni e qui ha colto l'idea di fondare delle case alloggio per i malati di AIDS. E abbiamo detto che le case alloggio che hanno fondato sono il Focolare, la Casa Noè e la Casa di Santa Chiara. E oltre a questo ci sono anche delle attività che loro fanno, che sono degli interventi, che sono praticamente l'informazione positiva, quindi vanno nelle scuole e parlano di questa malattia e spiegano un attimo come è cambiata la situazione negli anni e cercano di spronare i ragazzi a conoscere meglio questa malattia che poi a tutt'oggi è curabile e quindi non è più uno spauracchio come era al tempo. E inoltre fanno anche dei concorsi per i bimbi, per le scuole, con dei video, creando dei video se non ho capito male, e con tanto di premiazione, di cui i bambini sono entusiasti di partecipare. E inoltre hanno anche delle riviste che facciamo vedere, che all'inizio, se non erro, è partito con l'occhio attento di Il Focolare.
1: Perché avevamo soltanto questa attività che era Il Focolare.
0: E quindi questa è la prima rivista che nasce per raccontare un po' cosa accade in questi, cosa fanno, le loro iniziative, le loro proposte, e anche non solo per chi vi abita, ma anche perché la collettività intorno affinché partecipi. E poi abbiamo la rivista Opere.
1: Che è la stessa, soltanto che ha cambiato titolo,
0: sì.
1: Perché adesso non abbiamo più solo Il Focolare, ma
0: ne
1: abbiamo varie opere.
0: Altre tre, esatto. E vediamo un attimo la rivista. E questa esce ogni 3 volte l'anno, se non ricordo male. E oltre a questa rivista abbiamo anche, diciamo che i ragazzi si occupano di creare degli oggetti artigianali, quindi ad esempio fanno delle bomboniere oppure le cornici, poi...
1: Sì, abbiamo una maestra d'arte che viene settimanalmente e coinvolge i ragazzi in queste attività che sono... questi oggetti, icone, poi lavorano il miele,
0: esatto.
1: Le bomboniere, tutte queste cose che poi o mettono nei banchetti quando facciamo i mercatini, oppure le bomboniere se qualcuno le vuole, no? Le ordina da noi.
0: E poi nella struttura Il Focolare e nelle altre case, ovviamente in particolar modo nel Focolare, hanno uno spazio adibito per fare feste di compleanno per i bimbi, con tanto di un'area parco giochi, quindi possono anche approfittare di questo spazio all'aperto per festeggiare i loro compleanni e quant'altro. Abbiamo un video in cui possiamo un attimo mostrare com'è una delle case alloggio e in particolar modo vediamo il video del Il Focolare che adesso ci manderanno dalla regia. Ecco, qui vediamo l'esterno del Il Focolare, questo casale che penso che sia dell'Ottocento,
1: sì.
0: Rurale comunque,
1: sì.
0: E questo è l'esterno e l'edificio a fianco, questo che adesso stiamo scorgendo, è il locale dove voi fate le feste di compleanno.
1: Sì.
0: Questo è il paesaggio che circonda
1: Milano,
0: che è bellissimo.
1: Siamo nel parco del Cole,
0: sì.
1: No?
0: Vediamo qui il giardino e gli ampi spazi verdi che ci sono a disposizione. Poi all'interno mi diceva che avevate quante stanze per...
1: 12 stanze con bagno singole dove sono ospitati i nostri ragazzi e più tutte le altre strutture che sono...
0: Quindi più o meno ospitate 12 ragazzi?
1: 12 ragazzi, la casa alloggio.
0: Poi avete gli uffici,
1: la sala televisione, ecco, la sala pranzo.
0: Il parco giochi per i bimbi.
1: Il parco gioco, anche perché dà un senso di famiglia vedere il sabato questi bambini, no, che giocano. Anche a noi servono, no? Serve certo. questa vita.
0: Questo contatto anche
1: e con... poi i ragazzi che non hanno... Cioè, si capisce che la conoscenza toglie le barriere, ecco, questo è il bambino educato a non aver paura delle cose di cui non deve aver paura, invece di altre cose deve aver più paura.
0: Queste sono le casette,
1: sono
0: del,
1: le casette
0: miele
1: del miele
0: che fate voi?
1: Che produce sì, un miele biologico che abbiamo. Facciamo i vasetti con la nostra etichetta, l'abbiamo data anche al Papa ultimamente, siamo andati in udienza e gli ha detto guarda che c'aveva il raffreddore, il Papa allora gli ha detto guarda questo fa bene per il suo raffreddore.
0: Sarà
1: il Papa
0: stato
1: l'ha
0: contento.
1: Preso. Simpatico il Papa, sempre simpatico. Papa.
0: Ecco qui un alveare vivo.
1: Una famiglia che è arrivata e non siamo riusciti a prenderla, però ne l'abbiamo presa quando si è mossa, quando è scesa dall'albero. L'abbiamo presa.
0: Ah, quindi siete riusciti poi a prenderla?
1: Sì.
0: Bellissima. E diciamo che comunque qui è una bellissima zona, che avete una bellissima area in cui c'è spazio.
1: Poi c'è spazio anche perché la casa ha 15 ettari di terreno attorno, che coltivano altri, però l'abbiamo data in gestione ad altri, però a noi dà uno spazio, no? Da vita, non è che siamo...
0: Il verde, contatto alla natura.
1: Certo, la natura, il Parco del Conio.
0: Volevo inoltre ricordare, per chi magari vuole entrare nelle case alloggio, oppure per chi vuole fare una donazione con il 5 per 1000, il sito internet che è www.ilfocolare.org, dove qui troverete tutte le informazioni utili sia per entrare in questo centro e sia per fare una donazione del 5 per 1000. Oltre alle varie foto, quindi potrete vedere gli interni e quant'altro e rendervi conto di com'è la realtà in queste case famiglia. E oltre a questo abbiamo un altro video che è un'intervista che abbiamo fatto a un ragazzo che si trova lì nella casa del Focolare, che è Franco. Adesso chiedo alla regia se ce lo inviano. Quanto tempo sei qui al Focolare?
2: Mi vergogno di dirlo, però 10 anni.
0: Che ti vergogni? Non devi vergognare. E quindi da quando stai qui come ti trovi?
2: Innanzitutto mi sono sentito accolto sin dall'inizio, curato, sostenuto. E ancora adesso mi sento bene, protetto, diciamo.
0: Prima invece la vita fuori da qui com'è?
2: Non era sicuramente come questa. La vita fatta da droga, da alcol, delinquenza.
0: Come mai hai preso questa strada?
2: Diciamo, stavo facendo, l'ho incontrata. L'ho provata, mi è piaciuta e non mi sono lasciata per 25 anni.
0: Poi piano piano sei riuscito a smettere?
2: Sì, poi dopo sono stato ricoverato 6 anni nel centro medico della comunità di San Bartignano.
0: Ah.
2: E lì ti fa per gli occhi, pure se non vuoi.
0: Quindi adesso il tuo approccio alla vita è diverso, è cambiato molto?
2: Sì, totalmente, diciamo. Lì stavi chiuso in una stanza d'ospedale e non vedi nient'altro quello che stava fuori. Qui invece vedi più quello che sta fuori e poco quello che sta dentro casa. Io mi vado a fare col volontariato, mi sono dedicato totalmente al prossimo, faccio il volontario alla Caritas, qua ad Ancona, c'è un telefono qui, io sento dalla parrocchia di Camerano, telefono amico, vado a rispondere al telefono su, faccio il volontario al seminario di Ancona, che è un impegno oltre che materiale anche spirituale con 40 seminaristi, una bella cosa, un bel lavoro sto facendo.
0: Abbiamo sentito Franco che ci ha raccontato un po' di questa esperienza di vita, che purtroppo è passato dalle droghe e dalla malavita, diciamo così, al ritrovarsi in ospedali tristi e grigi, e fino a che non ha trovato la vostra casa alloggio che l'ha accolto come in una famiglia. E quindi lui ci dice proprio come questo amore, e poi adesso si sente anche utile perché fa del volontariato, ha scritto anche delle poesie,
1: certo.
0: Quindi ha ritrovato il suo equilibrio, la sua vita e anche la preghiera, il Signore tutto e l'amore per i fratelli. E ora parliamo un'altra cosa, della Bibbia. Abbiamo estrapolato un brano che lei ha scelto e che è la missione dei dodici di Marco, capitolo 6, versetti dal 7 al 13, che adesso leggo. Missione dei dodici. Egli percorreva i villaggi all'intorno e insegnava. Chiamati a sé i dodici, incominciò a inviarli a due, dando loro il potere sopra gli spiriti immondi. Comandò loro che, ad eccezione di un bastone, non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella cintura, che calzassero i sandali, ma non indossassero due tuniche. Diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non partiate di là. Ma se in un luogo non vi si ricevesse né vi si desse ascolto, andate via di là e scuotete la polvere da sotto i vostri piedi, in testimonianza contro di essi. Essi partirono, predicarono che si convertissero, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti malati e li guarivano. Ce la può spiegare, padre?
1: Sì, l'ho scelto io perché l'ha scelto San Francesco. Quando lui aveva i suoi primi amici, si erano radunati nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli e Francesco dice: ora che ho gli amici, che facciamo? No, sì, incominciavano a dire: che facciamo? Finora era tutto entusiasmo, però incominciavano a venire, a chiedere. Allora, pregando, hanno aperto il Vangelo e gli è venuto fuori il brano, non di Marco, ma era di Matteo, un po' più lungo, che parlava proprio dell'invio dei dodici. E sente di andare due a due, di portare la pace, di essere accoglienti, di non portarsi pesi, ma essere liberi nella predicazione. E siccome Francesco diceva il Vangelo va sempre preso alla lettera, dice: voglio che i frati facciano questo. E quindi li manda due a due, come Gesù, non li manda mai da soli i frati non li troveremo mai da soli, no? Sempre in comunità, sempre in gruppo. E i frati sono andati così, e difatti voleva Francesco il saluto dei frati e pace bene. No? Quindi diceva: dite sempre la pace sia con voi, cioè portate sempre un annuncio di gioia, di pace. E noi i francescani hanno avuto sempre questo aspetto. Io ricordo i nostri fratelli laici, no? Che non avevano studiato più di tanto, no? Ma erano preziosi per noi, perché arrivavano nelle case, portavano questo messaggio di semplice, di gioia, ascoltavano. Era quello che facevano i primi apostoli, cioè portare il messaggio di pace.
0: Infatti il santo che lei ha scelto è per l'appunto San Francesco, certo. Di cui lei fa parte, dei francescani. E ecco, dicevo, la storia di San Francesco, diciamo che San Francesco nasce ad Assisi nel 1182 da una famiglia benestante, quindi ricca. Il padre era un mercante di stoffe preziose e lui era un figlio che poteva avere tutto, però a un certo punto, infatti, il padre crescendo lo mette a bottega in modo che impari il mestiere e possa seguire le sue orme, come la maggior parte dei genitori poi desiderano avendo una loro attività. Però Francesco diciamo che si ribella a questa decisione del padre, perché non sente sua questa attività e decide di entrare addirittura nella milizia, cioè fare il militare, fare carriera militare. E il primo scontro a cui lui partecipa nel 1202 è lo scontro di Collestrada tra Guelfi e Ghibellini, perché abbiamo in contrapposizione la città di Assisi con quella di Perugia, insomma. E quindi vediamo che lui poi viene catturato, tra l'altro, e fatto prigioniero. E per un anno lui sarà prigioniero, fino a che non si risolverà con la pace e tornerà libero. al che al ritorno lui non decide di lasciar perdere questa carriera militare, ma anzi continua e segue un altro cavaliere del tempo importante, e dovrebbe fare un viaggio in Puglia. Però non, diciamo che è arrivato poco lontano da Perugia, si ferma e durante la notte gli arriva un messaggio, un messaggio del Signore, una voce che gli dice: chi può meglio trattarti, il Signore o il servo? E lui risponde: il Signore. E la voce gli replica: e allora perché abbandoni il Signore per il servo? Da qui lui ritorna ad Assisi, ritorna e inizia la sua conversione poi nel 1205. Però all'inizio lui non ha molte indicazioni su quello che deve fare, a parte una volta che gli accade, quando è in meditazione nella chiesa di San Damiano, che il crocifisso gli parla e gli dice di ricostruire, di riparare la sua chiesa. Lui inizia a compiere questa missione che gli è stata data, e vende i preziosi della sua famiglia, le stoffe, le vende, ma questa cifra non è sufficiente per aggiustare la chiesa, e al che lui vende anche il cavallo. A quel punto il padre arrabbiatissimo con il figlio, perché ovviamente pensa che sia diventato matto, ma così non è, e poi il tempo vedremo che darà ragione a Francesco. E al che lui, per non avere più questo peso del padre e dell'eredità, o per non avere discussioni, lascia tutto, si spoglia dei beni del padre, si mette in un zaio, qualcosa di povero, e abbraccia il lebbroso, che all'inizio aveva timore, come tutti, perché il lebbroso purtroppo è una malattia che si contagiava, e quindi diciamo lui aveva timore. Poi piano piano, con questo messaggio, questa vocazione che lui sente, perché si sente chiamato dal Signore, abbraccia il lebbroso, inizia a stare con loro e ad aiutarli. Poi un periodo lui si rifugia nei boschi e vive un po' così da eremita, e tant'è vero che poi lì c'è stato il famoso canto alla natura che lui fa, in cui ringrazia l'acqua tutto quello che fa parte, esatto, il canto delle creature, tutte le creature appunto che fa parte del creato e che Dio ci ha donato. E vediamo anche che parla con i lupi, gli uccellini che si appoggiano a lui, eccetera eccetera, e iniziano anche man mano ad avere i primi seguaci, okay? E quindi alla fine lui va dal Papa insieme ai suoi discepoli e chiede di far mettere in regola l'ordinamento, il suo ordinamento francescano. Riesce poi con Innocenzo III. E diciamo che poi lui è il primo santo ad avere le stimmate, il primo in assoluto. E oltre a questo, poi purtroppo nel 1226, a causa delle varie malattie, lui muore. Di San Francesco ho trovato alcune frasi che mi hanno colpito, che ora vado a leggere, e dice: l'amore non è amato, com'è possibile che gli uomini possano amarsi se non amano l'amore? E in questa frase vediamo che...
1: Certo, richiama quel fatto quando lui, piangendo, camminava per le campagne e un contadino lo ferma e gli dice: ma perché piangi? Cosa? Ah, perché l'amore non è amato. Ma che vuol dire? Ma no, l'amore non è amato. E gli spiega che Gesù, che ci ha tanto amato, gli uomini non si curano di lui. E questo contadino rimane così colpito che si mette a piangere pure lui, no? Ecco, è presa questa frase. Bellissimo. Da quel brano.
0: Poi abbiamo un'altra frase in cui dice: cominciate col fare il necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Che questa frase poi è di incoraggiamento. Certo. E che poi anche la vita sua, di San Francesco, perché ha iniziato a piccoli passi e poi veramente ha fatto dei grandi miracoli, e attraverso di lui, attraverso questo suo seguire Gesù, compare quell'amore che, diciamo, per Dio, che lui ha avuto. E un'altra frase che è molto carina dice: dove è odio fa che io porti l'amore, dove è offesa che io porti il perdono, dove è discordia che io porti l'unione, dove è il dubbio che io porti la fede, dove è errore che io porti la verità, dove è disperazione che io porti la speranza, dove è tristezza che io porti la gioia, dove sono le tenebre che io porti la luce. O Signore, fa che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare, di essere compreso quanto di comprendere, di essere amato quanto di amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonati, morendo si risuscita la vita eterna.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Hai fatto un excursus su San Francesco, essenziale ma molto profondo, molto bello.
0: Grazie. E un'altra frase che ho letto dice: l'uomo veramente pacifico è colui fra le avversità della vita conserva la pace dell'anima. La pace dell'anima che è importantissima, perché se hai questa riusciamo a stare in armonia con chi c'è attorno, anche se magari diciamo c'è una giornata no e chi c'è vicino ce lo mostra. Ma se uno riesce ad avere la pace dentro di sé, non ci contamina, non ci contagia, non ci porta questo malumore a noi. Noi riusciamo ad essere comunque sereni e magari anche a placare colui che c'è vicino.
1: Da qui comprendi come il messaggio di Francesco non è per i frati. Il messaggio di Francesco è per il mondo, cioè la pace non è quella delle guerre, ma è la pace del cuore, che se uno ha la pace nel cuore tutto diventa più luminoso, più semplice, e questo è un messaggio per tutti i cristiani, non per noi francescani. Ecco perché è amato Francesco da tutti.
0: Grazie mille Padre Alvaro di essere stato con noi, grazie ai nostri ascoltatori, e ricordiamo come sempre: innamoratevi di Dio. Grazie.
1: Grazie.

mi viene in mente soprattutto un grazie grande quanto una montagna, perché per me sono stati 50 anni di grazia, non è una cosa così da nulla dire che sono sacerdote. Ho ricevuto una chiamata, dal Signore, ho ricevuto una chiamata ad essere fratello di tutti e a dare la mia vita per tutti. Non è una piccola cosa, al di là di quello che è successo in questi 50 anni, è soprattutto questo che oggi mi sta particolarmente a cuore, e sono tanto felice che tanti fratelli e sorelle siano venuti con me a dire un grazie al Signore. Poi certo, tante cose sono successe in 50 anni, io sono un prete del Concilio, mi sono formato negli anni del Concilio, il Concilio ha letto la Chiesa nell'orizzonte del nostro tempo, ci ha dato nuove indicazioni e dunque ho imparato in qualche maniera a sentire che nel tempo, nelle circostanze, il Signore parla. Dobbiamo avere la capacità di rinnovarci, avendo però una bussola, e la bussola è il Vangelo. Ecco, questo per me in questi 50 anni è diventata la cosa che credo di più e che trasmetto di più, e dunque è necessario che la Chiesa si rinnovi sempre di più di fronte alle sfide che adesso deve affrontare, sfide della famiglia, sfide di una fede messa in crisi, sfida di problemi sociali, stiamo vedendo in questo periodo l'economia, la pace, la pandemia, tante sfide, però ecco, il Vangelo ha una risposta, è una risposta grande. Ecco, io mi auguro che questi 50 anni per me siano stati anche per tanti altri anni di crescita. Per me lo sono stati, nonostante le mie fragilità ovviamente, spero anche per tanti altri, e quello che il Signore ancora mi darà per me sarà un dono grandissimo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione, e perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone. E se

veramente anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario, che adesso faremo 70 anni della cremazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente, Maria ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Pace bene. Pace bene, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Oggi mi sento particolarmente felice di stare con voi in questo momento di fraternità, in questo momento di preghiera, perché desidero tanto parlarvi di San Francesco oggi, iniziare proprio questo nostro incontro con Francesco d'Assisi, questo nostro fratello che ci ha tanto amato. La cosa più bella che mi riempie il cuore di Francesco è quando lui dice: "Vi voglio portare tutti in paradiso". Che bello, Francesco prega per noi perché possiamo sperimentare l'abbraccio di Dio, la misericordia di Dio, la bellezza di Dio, il suo perdono e godere della presenza del Signore nella nostra vita. Quindi sentiamo la preghiera di Francesco per ciascuno di noi. Sul tavolino ho messo alcuni simboli della spiritualità di San Francesco. E abbiamo il cordone che ricorda proprio quando lui legge nel Vangelo, un passo, del Vangelo che dice: "Chi vuol seguirmi annunci il Vangelo senza portare con voi né sandali né bisaccia né cintura". E Francesco, quando ha iniziato il suo cammino di conversione, ha usato un abito da eremita con la cintura di cuoio. Ascoltando questo passo del Vangelo, ha voluto togliere questa cintura di cuoio per portare questa corda, proprio in segno di penitenza e anche di adesione alla parola del Signore. I tre nodi, tante volte a noi suore, ai frati, chiedono: "Ma che cosa sono i nodi che trovano sul cordone?" Sono i voti, i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza. Poi ho messo sul tavolino un altro simbolo della spiritualità di Francesco, è la calza, che per me rappresenta la cura che Francesco ha avuto per i lebbrosi. Com'è stato importante per Francesco questo incontro con il fratello lebbroso? Lui prima della conversione aveva ribrezzo di questi fratelli malati e quindi si allontanava, inorridiva la presenza di questi lebbrosi. Nelle fonti francescane raccontano che un giorno si fa violenza su se stesso, scende da cavallo, abbraccia il lebbroso e lo bacia, e in questo gesto di abbraccio, di bacio, sente proprio la presenza di Dio. Lui dice proprio che l'amarezza si trasforma in dolcezza. E vogliamo chiedere questo a San Francesco: il suo amore per coloro che ci circondano e che ci fanno soffrire, diciamo, suscitano in noi un po' l'ira, ci tolgono quella pace interiore. E noi vogliamo pregare per questi nostri fratelli, come ha fatto Francesco, abbracciando il lebbroso, curandolo con il suo amore, con la sua attenzione. Le fonti francescane dicono che poi Francesco si è dedicato, insieme ai suoi frati, alla cura dei lebbrosi. Quindi è tanto bello questo aspetto di Francesco, di questa sua delicatezza per questi fratelli scartati, perché ai tempi di Francesco il lebbroso viveva ai margini della società

0: e quindi non poteva avere nessun contatto con il mondo. Poi c'è il Tao. Il Tao rappresenta l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico e Francesco l'ha preso come simbolo per benedire, perché gli ricordava la croce di Gesù, la croce del Signore, lo strumento attraverso il quale il Signore ha redento l'umanità. Quindi Francesco benedice i suoi frati con il Tao, quando scrive le lettere firma con il Tao e anche sulle porte delle celle c'è il simbolo del Tao. E Francesco il Tao quindi era questo abbraccio di Dio per l'umanità, l'amore che il Signore ci ha donato sulla croce. Per questo vedere il Tao si associa subito a Francesco. E parlando proprio della sofferenza della croce, è molto bello un episodio che leggiamo nella vita di Francesco, soprattutto nei fioretti di San Francesco. E Francesco ci parla della perfetta Letizia. Un giorno con Fra Leone, che lui amava in modo particolare perché questo frate era molto puro, era molto semplice, lui la chiamava la pecorella di Dio. E dice, sprona questo frate a dire che cos'è la perfetta Letizia. E Francesco dice, se nell'ordine tutti verrebbero per consacrarsi al Signore nella sua fraternità, persone importanti, principi, re, prelati. Dice, questa non è la perfetta Letizia. E seppure lui verrebbe a sapere che attraverso la sua predicazione tutti si sono convertiti al Signore, dice anche questa non è la perfetta Letizia. Allora fratello Leone dice, ma Francesco, ma allora che cos'è la perfetta Letizia? Se non sono queste cose belle che possono colmare di gioia il nostro cuore, quindi il successo, tutto ciò che può riempire la nostra vita, cioè, se non è questa perfetta Letizia, che cos'è la perfetta Letizia? E voglio leggere perché è troppo bello, quindi non vorrei neanche trascurare una piccola parola delle frondi francescane. E Francesco dice: ecco, io torno da Perugia e a notte profonda giungo qui ed è inverno fangoso e così rigido che all'estremità della tonaca si formano dei ghiaccioli d'acqua congelata che mi percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il sangue. E io tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio giungo alla porta. E dopo aver a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede: chi è? Io rispondo: frate Francesco. E qui gli dice: vattene, non è ora decente questa di andare in giro, non entrerai. E Francesco dice: io insisto ancora. E l'altro risponde: vattine, tu sei un semplice, qui non ci puoi stare, noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te. E io sempre resto davanti alla porta e gli dico: per amore di Dio, accoglietemi per questa notte. E quegli risponde: non lo farò, vattene al luogo dei crociferi e chiedi lì. Ebbene, dice Francesco, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia, e qui è la vera virtù e la salvezza dell'anima. E preghiamo perché possiamo, perché sicuramente anche noi nella nostra vita sperimenteremo la perfetta letizia. Preghiamo perché Francesco ci dia questa pace, questa pazienza, che il male non tocchi il nostro cuore e possiamo far vincere l'amore di Dio nella nostra vita, nel nostro cuore e portare veramente la pace a questi nostri fratelli che non ci accolgono e che mettono alla prova un po' la nostra pazienza. E con voi voglio pregare per questo, preghiamo per tutti questi nostri fratelli che soffrono perché non si sentono accolti non si sentono amati, non si sentono compresi. E li affidiamo a Francesco, che si è affidato all'amore di Dio, è stato il Signore la sua forza per poter far vincere nella sua vita l'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Pronto, pace e bene?
1: Vorrei fare una preghiera all'angelo custode.
0: Pace bene, preghiamo l'angelo custode, va
1: Sono Bruno da
0: bene?
1: Milano.
0: Sì, mi ricordo di te, mi ricordo. Infatti ti aspettavo, devo essere sincera, aspettavo la tua chiamata. Preghiamo l'angelo custode perché, come dice il Signore nella Bibbia, custodisca tutti i nostri passi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci. Reggi, governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: Dio manda i suoi angeli a custodirci.
0: Sì, sono nostri fratelli, il Signore li ha donati perché possono custodire il nostro cammino.
1: Padre, c'è una vita oltre la vita, c'è la vita là in
0: Certo,
1: paradiso.
0: sì. La
1: Quindi
0: Bibbia è piena di
1: andiamo là.
0: episodi belli con la presenza degli angeli, va bene?
1: È bello, gli angeli, va bene,
0: Sì,
1: grazie, anche gli
0: sì.
1: animali. Dai,
0: Buon pomeriggio Massimo, ci risentiamo, va bene? Pace. Ah, Bruno, scusami, va bene.
1: Bruno. Da Milano,
0: Da
1: sì.
0: Milano, ok. Allora Bruno, alla prossima volta per pregare insieme, va bene?
1: Va bene.
0: Pace bene, Bruno, pace bene.
1: Vai.
0: Grazie perché ci chiamate e perché vogliamo pregare insieme per tutti i nostri fratelli più bisognosi. E anche la preghiera è un modo per lenire le ferite di chi ci sta accanto, di chi abbiamo a cuore, di chi ha bisogno veramente di essere curato nello spirito e nel corpo. Pronto, pace bene?
1: Pronto, pace bene. Volevo una preghiera per me e per mia sorella.
0: Come ti chiami?
1: Marino Marzo.
0: Marino, preghiamo. E tua sorella come si chiama? Ah,
1: Marino Maria.
0: Maria, ok. Allora, affidiamo te e tua sorella alla Madonna e regina della famiglia perché possa starvi vicino e voi possiate sentire il suo amore materno. Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria, piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia, il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Tu
0: sei
1: sei benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne
0: donne e
1: e
0: benedetto il
1: benedetto il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre di
1: Madre di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: e nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maria, nostra
1: Grazie.
0: Madre Regina, prega per noi. Pace
1: Va
0: bene,
1: bene,
0: pace bene,
1: va bene,
0: pace
1: un
0: bene.
1: abbraccio.
0: Grazie, pace bene, pace bene. Molto bella a Napoli, si dice, c'è un'espressione molto bella quando si esce di casa, no? I figli salutano la mamma e la mamma dice a Madonna ti accompagni. Com'è bello che la Madonna accompagna queste nostre uscite, accompagna questo nostro cammino. Sentiamo la Madonna veramente la mamma che ha a cuore la nostra vita, ha cuore soprattutto di donarci Gesù. In un quartiere molto difficile di Napoli, in quartieri spagnoli, si racconta che c'è una statua della Madonna che ogni anno devono cambiargli le scarpe perché si consumano. C'è questa tradizione, dice che la Madonna di notte, va per questi vicoli, perché ci sono questi ragazzi un po' sbandati, un po' messi ai margini.

0: Ragazzi un po' che trascurano la loro vita e quindi entrano un po' in un brutto giro e la Madonna va a cercare questi suoi figli. E questa tradizione ci dice proprio come la Madonna va in cerca, come il Signore, che è il buon pastore, va in cerca dei suoi figli per riportarci al Signore, per riportarci soprattutto la nostra dignità. È la nostra gioia di essere figli di Dio. E per questo amore profondo della Madonna, e voglio pregare per tutti voi una salve regina, perché la Madonna possa asciugare le nostre lacrime e lenire il nostro dolore. Salve regina, madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quei occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Pronto, pace bene?
1: Fate bene anche a lei.
0: Come ti chiami?
1: Sono Filomena da Cassino.
0: Ah, pace bene, Filomena, per chi vogliamo pregare?
1: Io voglio mettere nel cuore immacolato di Maria e nel sacro cuore di Gesù le ferite di mia figlia e di mia madre, che sono scaturite, che sono state frutto di una scelta matrimoniale molto complessa, a cui io però ho fatto fede e ho portato avanti quando è possibile e tutto. E voglio, so che tutto ciò ha creato problemi alle persone a cui io voglio bene. Io prego per la conversione di mio marito, prego per la conversione di tutta la mia famiglia e in modo particolare imploro l'aiuto degli angeli su mia figlia che è attualmente un medico, è una dottoressa che svolge il suo lavoro e sempre in giro con la macchina e la protegge e la illumini sempre nelle scelte per il bene degli altri e tenga sempre avanti la luce del Signore.
0: È molto bello questo che tu vuoi per la tua famiglia, sicuramente il Signore lo desidera con te, per te, quindi sta sicura che la tua preghiera, questo tuo desiderio è già nel cuore del Signore. Tu continua sempre a pregare perché il regno di Dio, quindi questa unione, questa pace profonda possa lenire le ferite della tua famiglia. Le affidiamo alla nostra Mamma Immacolata, regina della famiglia, che ha cuore la nostra salvezza, la nostra pace, il nostro rapporto reciproco. Preghiamo insieme un'Ave Maria, va bene? Ave Maria, piena di
1: Ave
0: grazia,
1: Maria, piena di grazie,
0: il
1: il Signore
0: Signore è
1: è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre di
1: Madre
0: Dio,
1: di Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maria, Regina della Famiglia, prega per
1: Prega
0: noi.
1: per noi e per il mondo intero.
0: Preghiamo anche Carlo Acutis, che possa donare a tua figlia la pace, questa pace nel vivere serenamente con te, con la sua famiglia e anche con i suoi pazienti. Gloria al Padre, al Figlio e allo
1: Padre,
0: Spirito
1: Figlio e
0: Santo,
1: Spirito Santo,
0: come era nel
1: com'era nel
0: principio,
1: principio,
0: ora e
1: ora e
0: sempre,
1: sempre,
0: nei
1: nei
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: San Carlo
1: Dio ti
0: Acutis,
1: benedica.
0: prega per noi. Ti do un consiglio se riesci per i tuoi impegni, per il lavoro, per ciò che fai durante la giornata. Se riesci, vai a messa tutti i giorni per tua figlia e per la tua famiglia, va bene? Perché

0: attraverso la tua partecipazione alla messa tu doni una sorgente di grazia ai tuoi familiari, va bene?
1: Sì, per quanto mi è possibile, sì, potrebbe andare.

0: Dio vi benedica.
1: Pace e bene, buon pomeriggio.
0: Di Maria Alicia, io prego sempre per voi e per tutti gli organi di propagazione della fede.
1: Grazie, grazie di cuore, grazie. Grazie, grazie. Pace e bene, allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Veramente grazie a tutto il lavoro che l'equipe di Maria Vision fanno per diffondere la bellezza del Vangelo e anche per aiutarci nella preghiera, perché tante persone hanno difficoltà a pregare perché o non hanno tempo oppure non sanno cosa dire al Signore, ma è questo strumento di comunicazione di Maria Vision ci aiuta a stare con il Signore e alimenta la nostra fede, il nostro rapporto con Dio, per cui vi ringraziamo di cuore. Ci hanno scritto tanti nostri fratelli e anche per questi noi preghiamo, e preghiamo per Abigail, per Ada da Milano, per Adriana dall'Argentina. Pronto, pace bene?
2: Sono Alessia da Viterbo.
1: Pace bene. Per chi vogliamo pregare, Alessia? Alessia?
2: Sì.
1: Per chi vogliamo pregare?
2: Voglio dire, Gesù, ti amo e ti ringrazio per tutte le sofferenze.
1: Sei ancora in linea? Alessia, sei ancora in linea?
2: Sì.
1: Ok, è bellissimo questa preghiera che tu hai fatto al Signore. È una grazia, hai avuto una grazia per accogliere la sofferenza nella tua vita. E quindi è bello che tu elevi il tuo grazie al Signore per quello che stai vivendo. E quindi vogliamo pregare per te, perché tu abbia sempre questo coraggio, questa forza e questo amore per il Signore, va bene?
2: Sì, anche perché una sorella, una suora, mi disse che con la sofferenza si va dritti in paradiso.
1: Sì. È un mezzo di purificazione sicuramente, e anche salva tante anime, va bene?
2: Sì.
1: Va bene. Alessia, ti affidiamo al Signore e grazie per la tua testimonianza. Continua a offrire al Signore il tuo amore, la tua preghiera e tutto ciò che ti fa soffrire, va bene?
2: Sì.
1: Pace bene, Alessia, pace bene.
2: Anche a voi.
1: Pace bene, pace bene. E facciamo una breve pausa per ritrovarci insieme al nostro appuntamento di Catena d'Amore. A fra poco.

0: Ben ritrovati al nostro appuntamento di Catena d'Amore. Come vi ho spiegato prima, mi è piaciuto in questo nostro incontro di preghiere di fraternità mettere un po' in evidenza alcuni aspetti della spiritualità di San Francesco, perché Francesco è uno dei santi che non si riesce a non amarlo e a non rimanere affascinati da tutto ciò che ci ha donato con la sua vita, con le sue parole, con il suo esempio. E vi ho messo qui sul tavolino alcuni aspetti della spiritualità di Francesco e la colomba, è la colomba, l'uccello, perché Francesco aveva un amore particolare per tutte le creature, perché ogni creatura lui vedeva un aspetto della bellezza di Dio, della tenerezza di Dio, dell'amore di Dio e quindi sentiva tutte le creature come i suoi fratelli, come le sue sorelle. E, dicono le fonti francescane, chi ha scritto la vita di Francesco e coloro che lo hanno conosciuto, dicono che Francesco aveva un amore particolare soprattutto per quelle creature che avevano una somiglianza per la mansuetudine, per Gesù, tra cui gli agnelli. E nelle fonti francescane si racconta proprio quando lui ha visto che degli agnelli dovevano essere venduti e lui ha dato il suo mantello per prenderli con sé perché non voleva che fossero venduti per poi andare per essere uccisi, poi per essere mangiati. Perché l'agnello gli ricordava, come nella Sacra Scrittura, il Signore è paragonato all'agnello immolato, a quello. All'agnello che mite, che non aprì bocca, no? E un'altra creatura che lui amava particolarmente è gli uccelli. Infatti, nelle fonti francescane si racconta che alcune volte Francesco predicava agli uccelli l'amore di Dio e diceva: questo mi piace proprio leggere perché è così bello che non vorrei proprio metterci nulla di mio. Dice Francesco: fratelli miei uccelli, dovete lodare molto e sempre il vostro Creatore, perché vi diede piume per vestiti, ali per volare e tutto quanto è necessario. Consigliavo poi all'ortolano di seminare e trapiantare ogni sorta di erbe odorose e di piante che producono bei fiori, affinché nel tempo della fioritura invitino tutti quelli che le guardano a lodare Dio, perché ogni creatura sussurra e dice: Dio ti fa per te, o uomo. Com'è bello, chiediamo a Francesco la grazia di poter vedere in tutto l'amore di Dio, di vedere la presenza di Dio nella nostra vita, in tutto ciò che ci circonda. E per questo, Francesco, aiutaci a saper guardare ogni cosa e a elevare il nostro sguardo al Signore che ci ama come Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Francesco, infondi nel nostro cuore non soltanto questo amore a tutto ciò, alle creature che ci circondano, ma anche ad averne cura e a custodirle come dono di Dio nella nostra vita. E voi che andate in vacanza e potete gustare la bellezza della creazione, elevate il vostro grazie al Signore. Pronto, pace bene?
1: Sì, pace bene.
0: Come ti chiami?
1: Sono io, Concetta.
0: Ah, pace bene, Concetta. Bene,
1: Sta?
0: grazie. Ti ascoltiamo, parla.
1: Allora, io voglio mettere in preghiera sempre le solite preghiere, però c'è ancora un'altra piccola novità. Allora, intanto incomincio per la mia conversione e per la conversione di ogni membro della mia famiglia. Poi chiedo preghiera sempre al Signore, a San Giuseppe, se nella volontà di guarire i miei figli con problemi seri di salute e i miei nipotini. Ora una nostra nipotina è ricoverata
0: Ah,
1: all'ospedale
0: mi dispiace.
1: e speriamo che trovino la giusta causa e il motivo per ed eliminare anche i medici.
0: Come si chiama questa nipotina?
1: Miriam.
0: Miriam, me preghiamo per Miriam con tutto il cuore.
1: E poi per tutti coloro che sono in ospedale, per tutti i bimbi e anche poi quello che c'è nel pronto soccorso, di mezza età, anziani, c'è proprio l'inverno proprio di ospedale, vogliamo pregare per tutti. Voglio pregare anche per la mia debole salute e per tutte le nostre prove che in questo periodo, anche dei diversi anni che abbiamo, forse è giusto anche per la provvidenza che mio marito lavora, però purtroppo non viene pagato, e insomma, e per il lavoro dei miei figli, anche loro in situazioni un po' critiche. Voglio affidare tutti i nostri nodi impossibili, che il Signore lo sa. Voglio pregare per le anime del purgatorio, per i miei cari defunti e la protezione di tutti noi, la famiglia, che il Signore ci sostiene e ci mette la mano a Lui ad elargire e darci anche tanto conforto e consolazione. Poi quello che supplico sempre è la nostra conversione. E per tutti gli ammalati del mondo, per voi di Maria Bisogne e per tutti coloro che soffrono la sofferenza.
0: Mettiamo tutto nel cuore del Signore, preghiamo il Padre, ave gloria e l'eterno riposo, va bene?
1: Sì, mi piacerebbe anche una volta poter pregare anche lo Spirito Santo che potrebbe
0: Sì, va
1: scendere su di noi e non lo so,
0: bene,
1: mi
0: va
1: dice
0: bene.
1: lei,
0: Sì,
1: sorella.
0: preghiamo. Padre nostro, che sei
1: Che
0: nei cieli,
1: sei?
0: sia santificato il tuo
1: Santo il tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga il
1: venga
0: tuo
1: il tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia fatta
1: sia
0: la
1: fatta
0: tua volontà,
1: la
0: come in
1: tua volontà, come in
0: cielo,
1: cielo,
0: così in terra.
1: terra,
0: Dacci oggi il nostro
1: il
0: pane
1: nostro
0: quotidiano.
1: pane piano.
0: Rimetti a noi i
1: Noi
0: nostri
1: i
0: debiti,
1: nostri debiti,
0: come anche noi li
1: che noi
0: rimettiamo ai nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione,
1: l'emozione,
0: ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il
1: Piena di grazia,
0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. È benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di
1: Maria,
0: Dio,
1: Madre di Dio.
0: prega per noi
1: Noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso,
0: nell'ora
1: ora,
0: della nostra
1: la
0: morte.
1: nostra,
0: Amen. Gloria al
1: gloria
0: Padre, al Figlio e allo
1: Figlio e
0: Spirito
1: allo
0: Santo,
1: Spirito Santo,
0: come era nel
1: com'era in
0: principio,
1: principio,
0: ora e
1: ora e
0: sempre,
1: sempre,
0: nei
1: secoli
0: secoli dei secoli. Amen.
1: Amen.
0: L'eterno
1: L'eterno
0: riposo
1: riposo,
0: dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in
1: riposano in
0: pace.
1: pace.
0: Amen.
1: Amen.
0: Spirito Santo, eterno amore, vieni a noi con i tuoi ardori, vieni e infiamma i nostri
1: I nostri
0: cuori.
1: cuori. Buon
0: Allora, buon pomeriggio,
1: pomeriggio e grazie
0: ci
1: mille delle
0: risentiamo.
1: preghiere.
0: Ci
1: Grazie sorella,
0: risentiamo.
1: grazie, un
0: Pace
1: abbraccio,
0: bene,
1: buon
0: pace
1: giorno.
0: bene, pace bene. Preghiamo veramente per tutti coloro che in questo periodo con il caldo, no, sono già malati e poi con il caldo le loro sofferenze sono molto più profonde. Preghiamo per questi nostri fratelli perché abbiano sollievo e consolazione dal Signore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Pronto, pace bene?
2: Pronto, buonasera, signora Maria. Sono Antonio.
0: Da dove chiami?
2: Da Isegna.
0: Ah, per chi vogliamo pregare, Antonio?
2: Voglio pregare per me, per la mia situazione di sofferenza, di angoscia, di solitudine, di oppressione. Avendo anche il tipo familiare sentimentale, non ce la faccio più.
0: Allora, se sei solo fisicamente, sappi che il Signore non ci lascia mai soli, prega, alimenta la tua preghiera perché tu possa sentire la presenza di Dio nella tua vita e la presenza della Madonna. Prega, se riesci vai a messa, che in quel momento sei proprio più unito a Gesù e anche hai l'occasione di incontrare persone, di salutarle, perché se uno sta chiuso in casa non aiuta se stesso per uscire dalla solitudine, per uscire dall'oppressione, va bene? Quindi vai in chiesa, che è la casa, la casa dove ci aspetta.
2: Mi voglio liberare del corpo e nell'anima, spiritualmente.
0: Vai in chiesa e anche parla con un sacerdote che possa darti una bella benedizione. Parlando con lui già ti senti alleggerito da tanti pesi, ti senti la grazia.
2: Ma in passato ci sono andato in chiesa, non ho trovato, diciamo, benefici. Cioè, peggio stato prima, peggio stato dopo.
0: Non sono riuscito a capire tanto bene, però fatti coraggio, come San Francesco che è sceso da cavallo per abbracciare il lebbroso e si è fatto coraggio, ha vinto se stesso. Vinci te stesso, nell'incontrare un sacerdote per poterti sfogare un pochino e per poter ricevere il perdono di Dio attraverso la presenza di quest'uomo. La grazia di Dio ci guarisce, ci rialza e ci fa sentire persone libere.
2: Anna Maria, possiamo dire una preghiera?
0: Sì, preghiamo, vogliamo pregare un Padre nostro?
2: Vabbè.
0: E cosa vuoi dire? Vuoi pregare un'altra cosa? Dimmi tu cosa vuoi pregare insieme. Preghiamo il Padre nostro insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Voglio pregare per te anche la preghiera che faceva Francesco davanti al crocifisso, quando sentiva nel suo cuore le tenebre, sentiva la solitudine, la delusione, il fallimento. Preghiamo davanti al Signore, chiedendo proprio con le parole di Francesco. Alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, una speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda. Dammi, Signore, segno e conoscimento, perché io possa compiere la tua vera e santa volontà. Io prego per te, anche l'equipe di Maria Vision pregano per te, ogni mese c'è una messa per tutte le vostre intenzioni. Per cui non ti lasceremo solo, va bene? Antonio, va bene?
2: Dimmi, se
0: non mi dico, va bene, ti stiamo accanto. Poi ci risentiamo martedì prossimo, così preghiamo un'altra volta insieme. Però tu adesso inizi un tuo cammino di preghiera, vai a messa, una bella confessione, preghi il rosario, e già questa è una medicina per tutto ciò che hai bisogno, va bene?
2: Ma lo sto facendo da tanto tempo, però sto sempre male, calma, spiritualmente, continuo a soffrire 24 ore su 24 per la mia solitudine, a livello affettivo, familiare, sentimentale.
0: Antonio.
2: Sì, sì.
0: Vai più spesso in chiesa, fatti aiutare da un sacerdote, va bene, quello ti aiuterà, non ti preoccupare. Anche il sacramento che lui ti dona, il sacramento della confessione, ti dona la grazia per poter affrontare queste difficoltà, va bene, non sentirti solo, noi stiamo con te, preghiamo con te e per te, va bene?
2: Io abito da troppi anni. Non reggo più,
0: Antonio, noi chiediamo, preghiamo per te, ti affidiamo al Signore, va bene? Anche tu, non ti perdere d'animo, hai pregato, continua a farlo, non ti perdere d'animo, va bene?
2: Senti, sono Anna Maria, ma se lascio, posso lasciare il mio numero?
0: Non ho capito.
2: Se posso lasciare il mio numero in diretta, se qualcuno mi può chiamare. O lo lascio al mio amico.
0: Non ho capito, cosa vuoi lasciare?
2: Il mio numero di telefono. Se qualcuno mi interessa un po' parlare con me, chiamarlo.
0: Ah, va bene, lascialo, così qualcuno, se qualcuno ti vuole chiamare, lascialo, sì.
2: Allora, il mio numero è...
0: Se mai fai una cosa, Antonio, ci sentiamo martedì prossimo, va bene? Antonio, sei ancora in linea? No, ok. Preghiamo per Antonio e per tutti coloro che stanno vivendo un momento difficile nella loro vita. Come dice San Francesco, è tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Possa Francesco pregare per le nostre sofferenze e darci la forza di offrirle al Signore e di non sentire solo l'asprezza di quello che stiamo vivendo, ma di sentire che ci aspetta qualcosa di più bello di quello che stiamo vivendo. Volevo concludere con una preghiera molto bella di Francesco. Voglio pregare per tutti voi che state vivendo momenti difficili. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è l'odio, fa che io porti l'amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti la fede. Dove l'errore, che io porti la verità. Dove disperazione, che io porti speranza. Dove tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. È la nostra missione essere strumenti di pace e di amore già nella nostra famiglia. Vi auguro un buon pomeriggio, grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo settimana prossima. Grazie e saluti anche da parte dell'equipe di Maria Vision.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, carissimi, benvenuti in questo momento di adorazione, dove anche oggi il Signore ci chiama alla Sua presenza, ci chiama davanti a questo amore, ci chiama davanti a questa luce, fonte di grazia, fonte di gioia, fonte di ogni bene. E noi, Signore Gesù, vogliamo oggi rispondere a questa Tua chiamata con la nostra presenza. Siamo davanti a Te, che sei vivo e vero presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Siamo davanti a Te, Signore Gesù, vogliamo offrirti il nostro tempo, vogliamo offrirti le nostre fatiche, vogliamo offrirti ciò che siamo, vogliamo offrirti le nostre opere buone, anche i nostri errori, i nostri sbagli. Mettiamo tutto nelle Tue mani, Signore Gesù, perché Tu sei il Dio della salvezza, Tu sei il Dio dell'amore, Tu sei un Dio che non giudica, ma che accoglie, accoglie a braccia aperte, come hai accolto il ladrone pentito sulla croce, come hai accolto il figlio al prodigo nella parabola, come hai accolto quella pecorella che si era smarrita tra le Tue braccia, sulle Tue spalle. Noi siamo davanti a Te, Signore Gesù. Tante volte ci sentiamo un cuore stanco, ferito, oppresso, ma davanti a te sappiamo che troveremo ristoro, perché Tu sei fonte di grazia, Tu sei fonte di amore, di gioia infinita. Vieni, Signore Gesù, entra nel silenzio del nostro cuore. Vieni, prendi possesso del nostro cuore, prendi possesso della nostra mente, prendi possesso della nostra anima. Donaci la grazia di avere un cuore aperto, pronto, disponibile ad accoglierti. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù, ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per tutto quello che abbiamo, per tutto ciò che siamo, perché, Signore Gesù, è tutto merito Tuo. Anche il semplice respiro è merito Tuo. Tu sei il Dio della speranza, Tu sei un Dio che non delude mai, Tu sei il Dio della salvezza. E noi ci affidiamo a Te, Signore Gesù, in questo tempo di grazia, in questo tempo di amore, per ricevere la Tua consolazione, per ricevere il Tuo abbraccio che ci stringe, che ci coccola e che ci dona forza, vigore, che ci sazia. Vieni con noi, Signore Gesù, sostensi per noi, resta con noi, perché con Te, Signore Gesù, noi ci sentiamo al sicuro, con Te, Signore Gesù, noi ci sentiamo protetti, con Te, Signore Gesù, noi ci sentiamo felici, perché Tu sei la fonte della felicità, Tu sei la fonte della gioia vera. Grazie, Signore Gesù, per ogni singolo dono, grazie, Signore Gesù, per ogni singolo attimo che ci concedi su questa terra.
Grazie, Signore Gesù, anche per le fatiche, per le prove che incontriamo ogni giorno, perché queste ci santificano e ci fortificano e sono delle ali che ci consentono di volare verso Te. Ti chiediamo, Signore Gesù, il dono dello Spirito Santo, affinché ci illumini, ci guidi, ci conduca su quella via che conduce a Te e alla salvezza eterna. Vieni, vieni Spirito Santo, scendi ora su ognuno di noi, scendi ora sui nostri cuori, scendi ora sulle nostre anime, scendi e tocca le nostre vite, tocca le nostre famiglie, tocca i nostri problemi, tocca le nostre tenebre e trasformale in luce e donaci la grazia di guardare, di aprire, di avere occhi aperti e di saper scegliere, di saper compiere le scelte giuste, di saper scegliere le strade giuste, quelle che portano alla salvezza. Apri i nostri occhi alla bellezza del sacramento, alla bellezza del tuo amore, questo amore che ci invade, questo amore che ci avvolge, questo amore che ci protegge. Vieni Spirito Santo, trasforma il nostro cuore trafitto da problemi, dalle situazioni, trasformalo in un cuore di carne, in un cuore che batte, in un cuore che dona forza, in un cuore che dona luce, che rifletta la tua luce. Per questo ti invochiamo, vieni Spirito Santo, vieni dolce ospite dell'anima, sollievo, conforto alle fatiche. Aiutaci a riconoscerti come unico vero bene, come unica e vera forza, come nostra pace, come nostra salvezza, come nostra consolazione, come nostra speranza. Vieni, vieni Santo Spirito, vieni in ognuno di noi. Grazie Signore Gesù, ti rendiamo lode, ti glorifichiamo e ti benediciamo. Grazie, infinitamente grazie di tutto. Adesso carissime, continuiamo la nostra preghiera di adorazione ascoltando un canto.

Gesù. Padre e Signore della vita, siamo davanti a te, riconosciamo la tua santità, riconosciamo la tua luce, ti riconosciamo come Padre. Sentiamo forte il tuo braccio, sentiamo forte il tuo amore che invade il nostro cuore, perché davanti a te sentiamo la pace, davanti a te ci sentiamo sereni, felici e vogliamo sempre restare davanti a te, perché tu sei gioia, sei amore, sei salvezza, sei tutto per noi. Ti chiediamo perdono se qualche volta abbiamo sbagliato, se qualche volta abbiamo commesso qualche errore nei confronti di nostro fratello, o se l'abbiamo giudicato, condannato con le nostre parole, con i nostri comportamenti. Oggi tu ci insegni, la tua parola ci insegna che prima di giudicare, prima di parlare sulla vita degli altri, bisogna togliere quella trave che è negli occhi, quella trave che ci impedisce di vedere, che ci impedisce di guardare l'altro nel suo cuore e di accoglierlo così com'è, di accoglierlo come un fratello, senza guardare ai suoi errori, senza guardare alle sue colpe. Ma tante volte, Padre, non è stato così, non è facile, e per questo ti chiediamo perdono, ti chiediamo anche di aiutarci ad accogliere l'altro, a vederlo come un nostro fratello, senza guardare i suoi difetti, ai suoi pensieri, a quello che è, insomma, ma di accoglierlo così com'è e di pregare per lui, perché anche noi siamo peccatori come lui, chi in una maniera, chi in un'altra, lo siamo. Allora quello che dobbiamo realmente fare è amare. Allora insegnaci, Padre, insegnaci ad amare, insegnaci ad amarci, insegnaci a perdonare, perdonare come tu perdoni noi. Tutte le volte che te lo chiediamo, tutte le volte che ne abbiamo bisogno, tu intervieni, ci perdoni, ci ridoni, ci restituisci quella libertà. Col Signore Gesù davanti a te ci affidiamo totalmente le nostre vite e vogliamo pregare per tutte le intenzioni che portiamo nel cuore. Vogliamo pregare in modo particolare per gli ammalati, per i sofferenti nel corpo, nello spirito, per quanti sono soli, abbandonati o ricoverati in un ospedale e soffrono. Ci affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alle nostre preghiere, che ci hanno detto una preghiera per me, prega per le mie intenzioni. In modo particolare ti affidiamo anche tutti coloro che non lo hanno espresso questa preghiera, perché magari non conoscono questa fonte inesauribile di grazia o si rifiutano. Ecco, Padre, noi te lo affidiamo, perché sappiamo che in ogni caso hanno bisogno del tuo amore, e noi ti chiediamo di guardare questi tuoi figli, di toccarli, di toccare il loro cuore e di risollevarli dalla polvere o dalla paludo in cui si trovano per adesso. Ecco, Padre, sono tante le mani che oggi si innalzano verso di te per chiederti aiuto, per chiederti una grazia, per chiederti un po' di pace. Per questo voglio affidarti tutte queste intenzioni che ci sono arrivate, tutte quelle che arrivano sui canali social, via Facebook, via WhatsApp. In modo specialissimo ti affido Yusita Ciangiana, che chiede preghiera per la pace, per la visita della cognata. Andrea d'Albano Laziale ti chiede di proteggere la sua famiglia. E Vita Maria dalla provincia di Salerno ti chiede preghiere per lei e per Giuseppe. Maria Letizia da Lucca chiede preghiere per Giancarlo. Sonia da Treviso chiede preghiere perché ha un importante colloquio lavorativo molto presto. Laura si affida a te, ti chiede aiuto perché deve fare un altro accertamento domani. Ha paura e si sente vita. E poi ci affido tutte le persone che soffrono nel corpo e nello spirito. E Gianna da Parma chiede preghiere per la sua guarigione fisica, per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma.
Silviana da Latina chiede preghiere per la sua famiglia, per Alessandra che doveva fare dei controlli in ospedale, per loro, per i loro genitori. Filippo da Vibo Valencia chiede preghiere per lui, per la sua famiglia. Clementina da Cosenza affida invece tutte le intenzioni che porta nel cuore. Patrizia da Modena chiede preghiere per la conversione di Samuele e Alice. E Lorena Patrizia da Cagliari chiede preghiere per la guarigione fisica e spirituale dal cancro e da altre malattie, e per le sue intenzioni ovviamente. Emanuela dalla provincia di Verona chiede preghiere per le sue intenzioni, e Giuseppina da Roma chiede preghiere e prega anche per le nostre necessità. Stefano da Foligno ci chiede preghiere perché pian piano sta ripartendo con la sua malattia. Preghiamo per lui e preghiamo anche per la famiglia di Imma da Matera, per Luciana da Roma. Francesca da Catanzaro chiede preghiere per il fratello Giovanni affetto da depressione. Mario da Verona chiede preghiere per l'intercessione qui di San Carlo Acutis e per la sorella Maria, affinché gli venga rimossa quella canula della tracheotomia. Per Angela da Fracola, che chiede preghiere per la sua salute, per la serenità, per la pace, per la famiglia, per la sua famiglia, per il marito Giuseppe. E una preghiera anche per i genitori defunti e per i suoceri defunti. Angelica da Empoli chiede preghiere per lei, per la sua situazione lavorativa e per il marito Paolo. Giovanna chiede preghiere per Sebastiano, per la sua salute fisica, mentale.

Elisa nella Calabria chiede preghiere per la mamma, per il papà, affinché siano liberati da quella negatività che li avvolge. Lidia da Vicenza chiede preghiere per una sua intenzione particolare. Michela chiede preghiere su, perché anche per l'intercessione di San Carlo Acutis, di Santa Rita, che intercede al Sacro Cuore, al Sacro Cuore di Gesù, perché ecco, possa posare il suo sguardo sui suoi figli con patologie serie e guarirli da tutti i mali, donandogli salute. Lucia da Siracusa chiede preghiere di liberazione e guarigione per le famiglie pugliesi, Miceli, di Gregorio Cavallo, per la protezione e guarigione dei cinque nipotini Leonardo, Grazia, Chiara, Francesco e Miriam, affinché possano crescere in età, grazia e santità per tutti i malati. Lucia da Siracusa ancora ci chiede preghiere per la sua salute fragile, ecco, che dovrà fare dei controlli e degli accertamenti. Enrica Dalodi chiede preghiere per tutti gli ammalati che porta nel cuore e per il piccolo Giovanni e per gli ammalati di tutto il mondo. Gli amici Enrica Luca da San Martino chiede preghiere per la madre ammalata, per i defunti, per l'anima del purgatorio e per la pace nel mondo. Maria Pia Dalodi chiede preghiere per tutti gli ammalati, le anime del purgatorio, volontari e dottori. Stefano Dani Vraga chiede preghiere per i genitori, i suoceri, la famiglia, la pace nel mondo. Andrea da San Martino chiede preghiere per i defunti, la sua famiglia, per tutti i suoi cittadini e volontari. Chiara da San Martino ringrazia il Signore perché nell'incidente di ieri è rimasta illesa. Maria da San Martino chiede preghiere per la sua famiglia, per i defunti, per la piccola nipotina mia e per la pace del mondo. Alberto da Brembio chiede preghiere per i genitori, per il padre defunto, per i defunti e per la pace nel mondo. Loredana da Milano ci chiede di pregare per le intenzioni che porta nel cuore, in modo particolare ti affida, Signore Gesù, Giuseppe, Saverio, Chiara, Piaggi, Giuseppa, Paola. E Alessandra da Cagliari chiede preghiere affinché il Signore l'aiuti a risolvere i problemi che ha con il marito. Giuseppe della provincia di Avellino chiede preghiere per Assunta, paziente oncologica, e per Ferdinando e Nicolina. Gianni da Cecina chiede tante preghiere per la sua vita, piena di tanti problemi, di difficoltà, affinché possa cambiare qualcosa. Viviana chiede preghiere per le sue necessità materiali e spirituali. Gabri da Modena chiede preghiere per la salute di Novella e Gabriele, che non stanno ancora bene. E poi Michele dalla provincia di Bari chiede preghiere in suffragio di Andrea Cucciola e di Sabato Serafina. Ecco, Signore Gesù, sono tante le mani che si innalzano a te oggi, sono tante le mani, i cuori che si rivolgono a te, sono tante le persone afflitte, stanche e sentono il bisogno di un po' di conforto, di un po' di pace, di un po' di aiuto, di un po' del tuo amore, e tu sei qui, sia pronto a donarlo questo amore, perché tu ci aspetti a braccia aperte, tu ci aspetti, Signore Gesù, per abbracciarci, per risollevarci dalle fatiche, dalle paure, dai dolori, dai tanti problemi che ci affliggono, e sono tanti davvero, Signore Gesù. Sento, Signore Gesù, nel cuore tutto questo peso, e oggi voglio consegnarlo a te, metterlo nelle tue mani, perché lo so, Signore, che tutto ciò che è nelle tue mani è al sicuro e troverà una risposta, troverà aiuto, troverà soccorso. Non c'è preghiera che non salga al cielo, non c'è preghiera che non trova risposta. E la tua risposta altro non è che una grazia, che un balsamo che avvolge il nostro cuore e lo profuma. E da volte, Signore Gesù, ti chiediamo tante grazie. E da volte, Signore Gesù, ti chiediamo

tante cose. E a volte, Signore Gesù, quello che abbiamo bisogno altro non è che di accettare. Di accettare quella prova, di accettare quella sofferenza, quella malattia. Per unirci a te, per portare insieme a te quella croce. Aiutaci, Signore Gesù, ad accettare. Aiutaci, Signore Gesù, a guardare la prova, le difficoltà, le malattie, i problemi con occhi nuovi. Aiutaci a guardare e comprendere che quella prova non è per sotterrarci, per farci cadere, ma è per rialzarci, per abbandonarci a te, per chiedere il tuo aiuto, per ricevere il tuo amore e posto nella tua volontà anche per ricevere la grazia. Aiutaci ad offrire tutto per il tuo amore, per te e per la salvezza delle anime dei nostri fratelli. Sì, Signore Gesù, quindi ci vogliamo ringraziarti in modo specifico. Vogliamo dirti grazie. Grazie perché nonostante tutto, Signore Gesù, ci sei sempre vicino, non ci abbandoni mai. Nonostante tutto, Signore Gesù, nonostante la nostra indifferenza, il nostro voltarti, non voltarci dall'altra parte, le nostre mancanze d'amore, tu sei sempre presente, sei sempre vivo e vero accanto a noi, non ci va a mancare nulla. Ci colmi del tuo amore, ci colmi della tua grazia, e noi tante volte non ce ne accorgiamo. Allora oggi voglio dirti grazie, Signore Gesù. Grazie. Infinitamente grazie, Signore Gesù, e affidarti tutti quei cuori, non solo quelli che oggi ti hanno chiesto preghiere, ti hanno chiesto aiuto, e l'hanno fatto attraverso di noi, affidarti il mondo intero, affinché capisca e si unisca a te, si converta, e possa unirsi interamente al tuo amore, alla tua grazia, e possano tutti, ma proprio tutti, trovare salvezza. Per queste intenzioni e per tutte quelle che ci sono state affidate, che ho appena letto o che magari non sono arrivate, perché ci sono nel cuore dei miei fratelli, delle mie sorelle, voglio pregarti con le tue stesse parole che tu stesso ci hai insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E rivolgendomi alla Beata Vergine Maria, madre tua e madre nostra, voglio ringraziarla innanzitutto perché c'è sempre accanto, c'è sempre vicina. E grazie a lei che ha permesso che tu, Signore Gesù, sia venuto al mondo per salvarci. E grazie a lei, Signore Gesù, che noi tante volte otteniamo tante grazie. Grazie a lei, alla sua intercessione di madre, perché a lei non puoi dire di no. Allora voglio ringraziarti, cara madre, e affidarti tutti questi cuori. A te che sei madre, madre nostra e madre di Gesù. Voglio pregarti così. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, tu che hai detto, chiedete. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Tu che hai detto qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà. Ecco allora, Signore Gesù, che forte di queste tue parole, di questa tua promessa, io al Padre tuo, nel tuo nome, ti chiedo, Signore Gesù, di ascoltare tutti questi cuori, di ascoltare tutte queste preghiere, di ascoltare tutte queste nostre intenzioni e di donare ad ognuno di noi

secondo la tua volontà, quelle grazie che più fanno bene alla nostra anima e alla nostra salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Grazie Signore Gesù, che so che ascolti, ci ascolti sempre e mai ci deludi, mai, mai. Ci sei sempre vicino, ci accogli così come siamo, sbagliati, peccatori. Ma tu, Signore Gesù, guardi la nostra condizione umana, guardi il nostro cuore e sai che in fondo c'è una piccola fiammella di amore per te. Allora, Padre, ti chiedo di alimentarla questa fiamma d'amore e far sì che da piccola fiammella diventi una grande fiammella, una fiammella che ama, ti fa amare, che rifletta della tua luce, che rifletta del tuo calore, che rifletta del tuo conforto, affinché chiunque ci incontri possa in qualche modo arrivare a te. Chiunque ci incontri possa, ecco, chiedersi da dove viene questa luce, da dove viene questa gioia, e così piano piano avvicinarsi a te e al tuo amore. Grazie Signore Gesù, grazie amore infinito, grazie Padre buono e ricco di misericordia, grazie, grazie Signore Gesù, infinitamente grazie. Io ti amo, ti adoro, ti glorifico, ti lodo, ti benedico. Grazie, infinitamente grazie. E adesso, carissimi, siamo giunti quasi al termine di questo nostro momento di adorazione eucaristica, ma vogliamo ancora una volta, ecco, raccoglierci in adorazione con tutto il nostro amore, con tutto il nostro cuore, lodare il Signore e dire: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Carissimi, io vi ringrazio per aver pregato con me in questo momento di adorazione e vi esorto come sempre ad effondere a tutti queste grazie, questo amore, questa gioia che oggi abbiamo attinto dalla sua presenza, dalla presenza viva e vera di nostro Signore Gesù Cristo. Vi ringrazio ancora una volta e ringrazio lo staff di Maria Vision che ha permesso questa diretta, la quale affido in modo particolare al Signore, affido anche tutte le loro famiglie, e ringrazio in modo particolare, in modo specialissimo, il nostro Signore Gesù per questo momento e per tutte le grazie che ci concede nella sua infinita misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, di San Carlo Acutis e di tutti i santi, possa il Signore volgere il suo sguardo d'amore su ognuno di noi e donarci pace e la sua santa benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso, in conclusione, ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo.

piccolo, entrato tra i canonici della cattedrale di Lisbona, si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco, per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, e il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini. Nel cuore dobbiamo essere puri. Ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio che rappresenta la beatitudine. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando morì il 13 giugno 1231 tutti i bambini di Padova andarono per la città gridando: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio ha cominciato a vivere in Dio, anzi ha cominciato ad ottenere tanti miracoli e tante grazie, più da morto che da vivo. E allora oggi noi lo festeggiamo in questo giorno, 13 giugno, come ogni anno, è la sua festa e tutti vogliamo chiedere grazie. Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo. E ancora oggi, invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero, invochiamo, come questa mattina col

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, con grande gioia celebriamo oggi la festa di San Lorenzo da Brindisi, presbiterio e dottore della Chiesa. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati.

confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. L'amore di Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori per mezzo nostro e Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con il Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.

gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dei vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e girarono di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore.
2: Gloria.

Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la festa di nostro fratello San Lorenzo Benzizi, cappuccino, grande sacerdote, missionario, predicatore e dottore della Chiesa. Fu un uomo profondamente innamorato di Cristo e della sua sacra scrittura. Con la sua predicazione, la sua sapienza e la sua santità di vita aiutò molte persone ad avvicinarsi a Dio. Nel Vangelo di oggi Gesù raduna i dodici, dona loro potere e autorità e li invia ad annunciare il regno di Dio e guarire i malati. Chiede loro di non portare nulla per il viaggio e di riporre tutta la loro fiducia nel Signore. Questo Vangelo ci offre tre importanti insegnamenti. Il primo, anzitutto, ognuno di noi è uno missionario. Gesù non manda solo alcuni eletti, ma tutti i suoi discepoli. Attraverso il battesimo ciascuno di noi ha ricevuto una missione. Quale missione? Portare Cristo agli altri. Questa è la missione. Forse non tutti siamo chiamati a predicare come io, come sacerdote, ma possiamo annunciare il Vangelo con le nostre parole. Forse le parole semplici, con la nostra bontà, il nostro perdono, il nostro servizio nella famiglia, nei luoghi di lavoro e nella comunità. San Lorenzo ha dedicato tutta la sua vita a questa missione, annunciando Cristo con coraggio ovunque fosse inviato. In secondo luogo, siamo chiamati a confidare nella provvidenza di Dio. Gesù dice ai discepoli di non portare nulla per il viaggio. È difficile quando andiamo a fare un viaggio, portiamo tante cose con noi. Vuole insegnare loro che la vera sicurezza non si trova nelle cose materiali, ma in Dio. Spesso esistiamo a servire il Signore perché ci sentiamo impreparati o incapaci. Eppure Dio non ci chiede di contare sulle nostre forze, ma la sua grazia. San Lorenzo affrontò molte difficoltà e missioni impegnative, ma andò avanti con fiducia perché era certo che Dio avrebbe provveduto a tutto ciò che cui aveva bisogno. Il terzo, infine, la parola di Dio ha il potere di trasformare le vite. Cari fratelli e sorelle, i discepoli andarono di villaggio in villaggio annunciando il Vangelo e molte persone incontreranno l'amore salvifico di Dio. San Lorenzo era famoso per la sua profonda conoscenza della Sacra Scrittura e per la sua predicazione efficace. Le sue parole toccavano i cuori perché nascevano da una vita radicata nella preghiera e nella parola di Dio. Anche noi abbiamo bisogno di dedicare tempo al Vangelo. Più ascoltiamo la parola di Dio, più essa trasforma il nostro cuore e ci rende autentici testimoni di Cristo. Quindi, cari fratelli e sorelle, nella festa di San Lorenzo di Brindisi chiediamo la grazia di essere discepoli fedeli di Cristo, coraggiosi nella missione, fiduciosi nella provvidenza divina e nutriti della sua parola. Che la nostra vita diventi un annuncio vivente del Vangelo affinché altri possano conoscere l'amore di Cristo attraverso la nostra testimonianza. Sia lodato Gesù Cristo.

0: ci alziamo. Fratelli e sorelle, nella Chiesa di Dio c'è pluralità di doni e servizi, ma tutti provengono dall'unico Spirito, che li distribuisce ad ognuno come vuole. Supplichiamo il Signore perché si faccia crescere nella sapienza del Vangelo. Preghiamo insieme dicendo:
1: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché lo Spirito del Signore moltiplichi nella Chiesa maestri e dottori, capaci di interpretare rettamente gli insegnamenti del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché quanti sono preposti all'insegnamento della Bibbia, della teologia dogmatica e morale, in seminari e istituti, si lascino umilmente guidare anche dal magistero ordinato della Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché quanti si preparano al sacerdozio e alla vita religiosa acquistino una profonda conoscenza ed esperienza dei misteri della fede, per essere poi in grado di spiegarli e testimoniarli al popolo di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché la nostra comunità avverta l'esigenza di approfondire gli insegnamenti del Vangelo, per essere nella società fermento di giustizia e santità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché ciascuno di noi testimoni con l'onestà e la santità di vita le verità che gli vengono proposte dalla Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. Soprattutto ricordiamo Santiago, Donna Waschi, per famiglia Ottonelli e Colombatto. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore Gesù, sapienza del Padre, che per la salvezza del mondo hai suscitato nella Chiesa apostoli e dottori, profeti e maestri, perché fossero luce e sale della terra, concedi ai tuoi fedeli non solo di conoscere la verità che rende liberi, ma anche la di testimoniarla con le opere. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Canto numero 6, 76.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti siano gradite, Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Lorenzo. Concedi al tuo popolo, per sua intercessione, i doni dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre qui, in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, proclamò e vuole la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città sulla cima della montagna, alla vista di tutti gli uomini. Al servizio di questo progetto d'amore, tu hai suscitato San Lorenzo da Brindisi e lo hai arricchito con doni dell'intelligenza e della sapienza, perché fosse sul lucerniere della Chiesa una lampada di vivo fulgore da cui tutti venessero illuminati e riconoscere la sua gloria. Ammaestrati dalla sua dottrina e del suo esempio, con animo grato e divoto, ora ci uniamo ai cori celesti per elevarti, o Padre, l'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo dopo aver cenato. Prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Lorenzo, San Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Ricordiamo i nostri cari defunti, i nostri genitori che hanno lasciato questo mondo. E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Amen.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace. E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 443.
2: Il corpo e il sangue di Cristo mi custodisca per le vite.

0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 404.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

come canteremo i canti del Signore in terra straniera. Sui fiumi di Babilonia.

Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme.

come cantare i canti del Signore in terra straniera. A te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio. Ti rendo grazie.

te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio. Gloria a te, Agnello Immolato, a te potenza e onore nei secoli.

0: Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.
1: La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.

maestro della fede e luce della Chiesa, San Lorenzo da Brindisi, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.

0: maestro della fede e luce della Chiesa, San Lorenzo da Brindisi, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Tu che hai suscitato nella Chiesa dottori santi e sapienti,
2: fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
3: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè.
2: Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
3: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo.
2: Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
3: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori,
2: fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
3: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano.
2: Fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno. Padre nostro,
4: che sei,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, che a gloria del tuo nome e a servizio dei fratelli hai dato il sacerdote San Lorenzo da Brindisi il tuo spirito di consiglio e di fortezza, dona anche a noi la luce per conoscere la nostra missione e la forza per attuarla. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e viene nei secoli dei secoli.

0: benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
1: Benedetto è il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

prendete e mangiate. Questo è

Cari fratelli e sorelle, offriamo questa Santa Eucaristia per l'intenzione dell'offerente, offriamo questa Santa Eucaristia per l'intenzione della famiglia Orlandi, offriamo questa Santa Eucaristia per Banna, Sanna e tutta la sua famiglia, offriamo questa Santa Eucaristia per tutte le mamme. Oggi il Vangelo parla di Maria, quindi mettiamo insieme Maria e tutte le mamme, soprattutto quelle mamme che soffrono nel silenzio, quelle mamme che usano una maschera per non far vedere ai suoi figli che soffrono. Tutto va bene, figlio mio, tutto va bene, figlia mia. Invece nel silenzio, in cucina, in bagno, viene questo fiume di lacrime. Preghiamo per Davide, preghiamo per tutti i ragazzi che sono persi in questo momento, che non hanno una visione di dove andare. E chiediamo al Signore che possa liberare dal male a tutti i ragazzi e tutte le persone che vivono in confusione in questo momento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di
1: Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Alleluia, alleluia.
1: Osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.
2: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, gloria al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia, gloria al Signore. Gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore.
3: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno le disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli risponde a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, queste parole di Gesù possono passare così come antipatiche, no? Perché dico, come Gesù può parlare così di sua madre? Chi è mia madre? Tutti noi sappiamo chi è la nostra mamma, però dobbiamo capire il senso di questa risposta di Gesù. Non è che Gesù sminuisce il ruolo di Maria, anzi, Gesù ne rivela la vera grandezza di Maria Santissima. Noi sappiamo che Maria è stata la prima in ascoltare la parola di Dio, in custodire la parola di Dio, meditare questa parola, vivere questa parola e poi metterla in pratica. Quindi per noi Maria è questo modello di discepolo che tutti noi dobbiamo ogni giorno meditare. E mi pare che da giovedì 16 sto ripetendo continuamente che questo grande amore che noi abbiamo per Maria Santissima dobbiamo manifestarlo nella quotidianità. Non è soltanto entrare nella cappella, lucidare il manto di Maria, tornare fuori e continuare come che magia. Non è così. Perché quando una persona passa per questa cappella, per questo cancello e va a visitare Maria, deve essere consapevole che guardando Maria sto guardando questo modello di fede, questo modello di discepoli che io sono chiamato, sono chiamata a imitare quello che lei ha fatto. Non è fare quello che facciamo noi, che giovedì, quando c'è la Santa Eucaristia, invece di rimanere con il Santissimo, lasciamo il Santissimo e andiamo subito di Maria e dedichiamo 3 ore a Maria e 1 minuto a Gesù, sapendo che lei, che sa ascoltare, meditare e mettere in pratica la parola, è chi mi sta portando al suo figlio. Quindi, d'ora in poi, mi lo auguro con tutto il cuore, d'ora in poi mi auguro che ogni volta che tu metti i piedi in questa cappella di Maria, guardandola, invece di chiedere qualcosa, guardala e ricordati, io sono chiamato a imitare Maria. Come lei, io sono chiamata ad ascoltare la voce del suo figlio, a custodire la parola del suo figlio, a meditare queste parole, vivere questa parola e metterla in pratica nella mia quotidianità. Questo è il senso di visitare Maria ogni giorno. Allora, il Vangelo di oggi ci ricorda che essere parte di Gesù o far parte di questa famiglia di Gesù non significa che dobbiamo portare lo stesso tipo di sangue, no? Perché la persona che fa parte di questo legame familiare con Gesù è la persona, come dice lui, coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola. Quindi la mia domanda oggi, mia e vostra, noi facciamo parte di questa famiglia di Gesù? Pensate, non dovete rispondermi, perché se do il naso cresce. Non rispondermi, però pensate, ma io faccio parte di questa grande famiglia di Gesù. Sarà che io si ascolto veramente la parola di Gesù? Sarà che veramente io si metto in pratica la parola di Gesù ogni giorno? Perché lui in questi giorni, domenica scorsa, parlava che passa sempre per la vita di ognuno di noi seminando. E si diceva, che tipo di cuore, che tipo di terreno è il mio cuore? Sarà che quando Gesù parla tramite la sua parola io lo sto ascoltando? O sarà che io sono di questo tipo di persone che dopo che finisce la messa neanche mi ricordo qual è il Vangelo di oggi? Neanche me lo ricordo. Questo fa parte della nostra quotidianità, dimenticare tutto subito. Quindi oggi la domanda per riflettermi: ma io faccio parte di questa famiglia di Gesù? Io lo ascolto? Io metto in pratica quello che lui mi dice? Perché ogni volta, cari fratelli e sorelle, che noi ascoltiamo il Signore, ogni volta che io mi fido del Signore, ogni volta che io metto in pratica questa parola con amore verso un mio fratello, faccio parte di questa grande famiglia di Gesù. Quindi dobbiamo chiederle proprio al nostro Padre di avere un cuore umile come il cuore di Maria, di avere un cuore docile come il di Maria.

0: Cari fratelli e sorelle, divenuti voci del creato, eleviamo al Padre la nostra supplica nella certezza che ci esaudirà e, ci darà ogni sorta di attesa. Diciamo insieme, venga il tuo regno, Signore.
1: Venga il tuo regno, Signore. Assisti la Chiesa nell'esercizio del ministero della riconciliazione che le hai affidato per il perdono dei battezzati peccatori. Noi ti preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Aiuta coloro che reggono le sorti dei popoli a superare ogni egoismo e orgoglio nazionale, lavorando con impegno al bene dell'intera comunità umana. Noi ti preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Infondi il tuo spirito in coloro che sono oppressi da prove e sofferenze, perché dia loro consolazione e sollievo per una rinnovata fiducia. Noi ti preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Dona a tutti gli uomini la capacità di vivere da fratelli, portando i pesi gli uni degli altri e imparando a condividere i beni spirituali e quelli materiali. Noi ti preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Concedi a tutti noi la sapienza del cuore per affrontare ogni situazione con animo sereno e discernere in mezzo agli affanni e alle difficoltà ciò che veramente giova alla nostra identità cristiana. Noi ti preghiamo.
0: Cari fratelli e sorelle, preghiamo per l'intenzione della famiglia Orlandi, per tutti i defunti di questa famiglia Orlandi. Preghiamo per tutti i defunti della famiglia Sanna, per Carlo Sanna. Preghiamo per la sua famiglia, per Banna e la sua sorella. Preghiamo per tutti noi che siamo qui presenti. Chiediamolo al Signore che ascolti le nostre preghiere. Chiediamolo al Signore che purifichi il nostro cuore. Chiediamo al Signore che cambi questo cuore di pietra che abbiamo per un cuore di carne, un cuore che sia capace di amare, perdonare, vivere e mettere in pratica la misericordia. Preghiamo per i ricercatori, per i bambini malati. E abbiamo iniziato questa Santa Eucaristia dicendo di pregare per tutte le mamme che soffrono in silenzio, no? Però dobbiamo pregare anche per tutte le mamme che soffrono per il comportamento dei suoi figli, perché non sempre la mamma soffre per il dolore o il problema del suo figlio e della sua figlia. A volte le mamme soffrono per come ci comportiamo noi con loro. Dimentichiamo che noi siamo figli, dimentichiamo che siamo quello che siamo grazie ai nostri genitori. E quindi anche questo è un dolore che si porta una mamma dentro, no? Perché mio figlio è così? Perché mia figlia è così? Ho dato tutto, una mamma rinuncia a tutto, una mamma dà tutto per un figlio e credo che quello che merita una mamma da parte nostra, figli, è amore. Questa credo che sia l'unica cosa che merita una mamma. La mamma non chiede regali, la mamma non chiede niente di queste cose, chiede soltanto amore per parte del suo figlio. Quindi preghiamo per tutte le mamme che in silenzio soffrono per il mal comportamento dei suoi figli. Preghiamo per i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio e per le anime dimenticate. Padre buono, che rispondi sempre con amore e generosità a quanti ti invocano con fede, dona alla Chiesa perseveranza nel cercarti e coraggio nell'annunciarti. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno hai benedetto i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti.

Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice, il mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero de la fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, il profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace. Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo.
1: Amen.
0: Il corpo di Cristo.
2: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, piano piano si avvicina già il mese di agosto, con il mese di agosto la famosa quindicina nostra, vero? Però parlando di Maria, poco fa pensavo di invitare a voi a una preparazione spirituale che non sia

Una abitudine. Sono abituata a alzarmi alle 4 del mattino e camminare senza scarpe fino alla Madonna. Che non sia questo il senso di frequentare in questi 15 giorni la Madonna. Che non sia un'abitudine, che non sia una cosa di cultura. No, che veramente io sappia il senso del perché sto visitando Maria, la madre di Gesù, e cosa mi sta donando a lei, a me, per farmi crescere spiritualmente parlando. Un giorno non ci sarò più in questa chiesa e direte: aveva ragione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. A nostra Madre Maria Santissima un buongiorno con tutto il cuore. Maria, grazie per essere sempre presente nella vita di ognuno di noi, grazie per ascoltare le nostre preghiere, grazie Maria per essere un esempio per ognuno di noi. A te Maria affidiamo le nostre preghiere, a te Maria affidiamo le nostre famiglie. Prega con noi, prega per noi e intercede per ognuno di noi. Ave o Maria. Glorificate al Signore con la vostra vita, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

0: chiedo aiuto.
1: Ben ritrovati, carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visione. Siamo qui davanti alla tomba del nostro beato Carlo Acutis, qui nel santuario della Spoliazione di Assisi, dove giace il suo corpo. Siamo qui, convocati dallo Spirito Santo, per pregarlo e chiedere la sua intercessione presso Dio per tutti i nostri bisogni. Vi ricordiamo inoltre che ogni 12 di ogni mese alle ore 18 c'è una santa messa in sua memoria, sempre qui ad Assisi, dove verranno lette e affidate alla santa messa le vostre intenzioni di preghiera. Iniziamo subito a ringraziare Dio per il dono di questo giovane a breve santo con questa preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, nostro Padre, grazie per averci dato Carlo modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me. Concedi per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rendi piena la nostra gioia ponendo Carlo tra i santi della tua Chiesa, perché il suo immenso sorriso risplenda ancora per gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. E adesso, carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visione, chiediamo al beato Carlo Acutis di intercedere per tutti voi che ci avete scritto e che in questo momento lo state pregando. Preghiamo per Agnieszka dalla Polonia. Caro Carlo, ti prego per mio figlio, per la sua scuola. Rendilo felice e sereno. Beato Carlo, intercedi per lui. Alejandra dal Cile. Chiede preghiere per intercessione per Isidora, per Ignazio, per la loro salute, per i loro studi. Beato Carlo, intercedi presso Dio. Alessia da Reggio Emilia ti scrive: carissimo Carlo, ti prego stammi vicino in questo difficile momento. Fa che abbia le forze di andare avanti, affrontare il momento con fede. fa che tutto vada bene. Annalise Vittoria dal Brasile. Ti prego, Beato Carlo, per la mia famiglia, per la sua prosperità. Ti voglio bene, Carlo. Andrea Ramirez. Ti prego, Beato Carlo, per mio figlio Francisco. Arriva al cuore di Dio. Tu puoi tutto. Ti benedice tutta la mia famiglia. Ansa da Kerala. Ti prego, Beato Carlo, prega per le intenzioni che porto nel mio cuore. Intercedi presso Dio. Anthony da Wisconsin. Ti prego, assistimi, Beato Carlo, assisti il mio lavoro. Bernadette, ti prego, Beato Carlo, per mio cugino, per la sua famiglia. Ti affido tutto ciò che porto nel mio cuore. Beth, da USA. Ti prego, Beato Carlo, liberami da ogni male, intercedi presso Dio. Christelle dalla Francia, Beato Carlo, aiutami a diventare mamma. A breve avrò 41 anni e voglio diventare mamma. Confido in te che puoi intercedere presso Dio. Dio ti ascolterà. Catalina dal Cile. Caro Carlo, mi rivolgo a te per pregare per la pronta guarigione del mio caro amico Carlos, che attualmente si trova in condizioni di salute molto delicate. Carlos è giovane, allegro, intercedi presso Dio. Fallo combattere contro questa malattia. Beato Carlo, ascolta la mia preghiera. Cherie, da Plymouth, ti prego, Beato Carlo, per mio figlio e per tutta la mia famiglia. Claudio dall'Argentina, ti prego, Beato Carlo, per mia figlia Maria Clara. Che Dio possa ascoltarti. Donale un'adolescenza felice e tranquilla. Claudio, grazie per tutte le vittorie in Cristo. Sono grato a te che intercedi per tutti noi. Benedici tutte le richieste, i desideri. Tieni lontano da me i cattivi pensieri, i turbamenti dell'anima. Possa io essere di nuovo felice. Liberaci e proteggici. Beato Carlo, intercedi. Corri da Mesquera. Beato Carlo, ti prego per la mia mamma, liberala dal cancro. Converti i cuori di chi è lontano da Dio. Ti prego, Beato Carlo. Christian da Tucson. Padre eterno, per intercessione del Beato Carlo, ti supplico, illumina e benedici il cammino di Christian. Nicolaus, Andrea, Sebastian, Sanchez, ti prego, confido in te. Cristina da Tenerife, Beato Carlo, ti prego, per la scuola. David da Washua, ti prego per le intenzioni che porto nel mio cuore. E per tutte le persone. Di da Pasadena, ti prego per James, per la mia famiglia. Ascolta le nostre preghiere.

Denilson da Santos. Ti prego per Maria Augusta Raimonda. Liberala da ogni male che la disturbano. Beato Carlo, liberaci e proteggici da ogni negatività. Dominique dall'Australia. Ti prego, Beato Carlo, per tutte le mie intenzioni. Eric Flores. Beato Carlo, ti prego di intercedere per la guarigione di mia mamma, Maria. Eva da Madrid. Ti prego per Emilio. Evelyn da Killan. Beato Carlo, sana la mia mente, il mio cuore, sana i miei dolori, allontana da me ogni male. Fabio da Dalmin. Beatissimo Carlo, intercedi perché il risultato sia benigno. Gesù ti ascolterà, aiuta tutta la mia famiglia, lode a Dio. Gaetano dall'Australia, Beato Carlo, ti prego per Katie, Raymond, Joseph, risolvi i loro problemi. Ti prego per tutte le persone che porto nel cuore, per le anime del purgatorio, per quelli lontani da Dio. Grazie, Beato Carlo. Intercedi presso Dio. Gillian da Malta. Ti prego, Beato Carlo, per Andrew, Matthew, Steve, Julian, Gillian, Alex. Tu sai. Intercedi. Gonzales dalla Francia. Beato Carlo, guariscimi. Sono molto malato e ho molto dolore. Irene da Nairobi. Beato Carlo, prega per me. Prega per tutti i miei desideri. Jack da Lima. Beato Carlo, perdona i miei peccati e liberami da ogni male. Jenny dalla California, ti prego per mia mamma, ti prego con tutto il cuore per le mie intenzioni. Jesus Angel dalla Spagna, aiutami a trasformare il mio cuore. John dalla Polonia, Beato Carlo. Ti prego per la protezione della mia famiglia, per la mia mamma Marta, per tutti coloro che ne fanno parte. Intercedi presso Dio. Jody Gibson dal Texas. Ti chiedo preghiere, Beato Carlo, per me, per il mio diabete. Prega per me presso Dio. José da Lozano. Ti prego, Beato Carlo, per il mio matrimonio, per la mia famiglia. Juan Carlos da Madison. Beato Carlo, prega per tutti i bambini. Katia Piccolo da Sant'Amaro. Ti chiedo, Beato Carlo, di pregare e intercedere per la guarigione completa. Lorena da Parma. Beato Carlo, intercedi per Luca affinché si risolvano i problemi. Lucia da Roma. Ti affido, Beato Carlo, tutto ciò che porto nel mio cuore, tu sai. Luciana da New Jersey, ti chiedo preghiere per la salute, per me e la mia famiglia. Voglio avvicinarmi a Dio e a Gesù. Portami per mano, Beato Carlo. Luis, dagli Stati Uniti.

Beato Carlo, ti chiedo di visitare la mia famiglia. Intercedi presso Dio. Marco, grazie di tutto quello che fai per noi. Aiuta le nostre famiglie a star bene, ad andare d'accordo, a volersi bene. Aiuta i miei genitori, le persone malate che soffrono, le loro famiglie. Aiuta Sebastiano, Benedetta. Aiuta me e Barbara a volerci bene. Aiuta Emanuele in Africa e Janine. Aiuta Gianni a star bene. Noi ti preghiamo sempre, ti vogliamo bene. Marco, scusami Carlo per questo periodo. Dammi la forza. Ti voglio bene. Margherita. Dalla Almansa. Grazie, grazie Carlo per mia mamma. Donaci la salute mentale, per piacere. Ti prego, ascolta le mie preghiere. Maria da Cantù. Ciao Carlo. Fa che l'anno che deve arrivare sia pieno per me, Maria, per Luigi, mio marito. Che sia pieno di fede e di serenità. Marietta da Trapani. Beato Carlo, ti prego per me. In nome di Gesù. Marisa dalla Spagna. Ti prego per me stessa, per la mia famiglia, per Pablo. Grazie. Un'amica. Sono pochi mesi che papà è deceduto. Proteggi mamma, il mio piccolo di 4 anni che ha perso l'udito. Rialzaci, donaci salute, forza e coraggio. Ti prego, Beato Carlo, intercedi presso Dio. Nadia da Treviso, per mia figlia, per i miei nipoti, ti prego, intercedi per loro, presso nostro Signore. Nadia da Brianza. In questo momento di festività ti affido le mie bambine, tienile per mano, accompagnale sempre sulla strada giusta. Pablo Antonio da Costa Rica. Ti prego, Beato Carlo, te lo chiedo con tutto il cuore, chiedo la tua intercessione presso Gesù, per la salute di Pablito, per la sua vocazione. Per il matrimonio di Albarca e Sandoval, per la loro salute fisica e spirituale di Tita e di Tito. Pablo da Castel Gandolfo, caro Carlo, chiedo il tuo aiuto per vivere sempre più unito a Gesù e ti richiedo anche di intercedere per tutte le mie necessità, grazie. Patrizia dalla Polonia. Ti chiedo la grazia di trovare un buon lavoro, Beato Carlo. Intercedi presso Dio. Raffaele da Pontedera. Ti affido, Beato Carlo, mia moglie Anna, affette da varie patologie. Ti prego, guardala con misericordia. Guarda con misericordia questa situazione di salute difficile. Io ti prego per questo, Beato Carlo, intercedi presso Dio. Randy dagli Stati Uniti. Ti prego, Beato Carlo, per le mie intenzioni. René dall'Australia. Ti voglio bene, Carlo. E tu sai che porto nel mio cuore. Ti affido tutto di me. Intercedi presso Dio per tutte le persone che hanno bisogno, per tutta la mia famiglia. Raison da Camote, ti prego, Beato Carlo, per tutto quello che porto nel mio cuore, per tutta la mia famiglia, per le mie responsabilità. Rossana da Perugia, Beato Carlo, proteggi la mia famiglia. Stefi da Vasai.
Beato Carlo, intercedi per la mia famiglia. Ti prego per Virgin Mary. Ricevi e dai protezione. Vermeer da Linden. Ti supplico, Beato Carlo, ti chiedo urgenti preghiere. Ferma il cancro. Intercedi. Ti supplico, Beato Carlo, vieni presto in nostro aiuto. Yamel, dalla Colombia. Beato Carlo Acutis, intercedi per la mia salute visiva. Guarisci i miei occhi. Intercedi affinché possa avvenire questo meraviglioso miracolo. Opera in me e intercedi presso Dio. Amen. E per tutte le vostre intenzioni di preghiera al nostro Beato Carlo Acutis, facciamo insieme un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E come diceva il nostro Beato Carlo, chiedi continuamente aiuto al tuo angelo custode, che deve diventare il tuo migliore amico. Vi auguriamo una buona preghiera.

0: chiedendo aiuto.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo qui seguendo questa bellissima rubrica sul Beato Carlo Acutis, questo giovane nato 1991 a Londra e deceduto 15 anni dopo, 2006, il primo beato di questo nuovo millennio, che sta parlando a migliaia e migliaia di giovani, giovani adulti, genitori, coppie, veramente, e sta facendo anche tanti miracoli. Siamo qui anche con la sua reliquia, è una reliquia di primo grado, un pezzo del pericardio, quell'organo che circonda il nostro cuore. E tramite Carlo io sono convinto che ci sono grazie anche per voi, per le vostre famiglie, per i vostri parenti, per le vostre necessità che avete bisogno oggi. Così alla fine di questa rubrica, come ogni volta, vi darò una benedizione speciale con la reliquia del Beato Carlo Acutis. Stiamo seguendo le sue cinque vie alla santità. È proprio il titolo di un libro che ho scritto in inglese, Five Steps to Being a Saint, e adesso anche in italiano, perché queste cinque vie sono veramente semplici. La Santa Messa, l'adorazione eucaristica, una guida spirituale e la confessione, l'amore per la Vergine Maria, i santi e la carità. Cinque dita di una mano che possiamo tutti, con la grazia di Dio, con il desiderio, seguire anche nella nostra vita, perché siamo tutti chiamati ad essere santi. E queste cinque vie hanno preparato Carlo anche per le sfide della sua vita. Questo rapporto con Gesù, questa fonte Gesù, ci prepara anche per le difficoltà della vita, nel matrimonio, nella famiglia, con noi stessi, al lavoro, con la malattia, la vecchiaia. E questa è l'importanza di un'intimità con Gesù che passa attraverso l'Eucaristia. Come diceva Carlo, l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. E per Carlo, in particolare, ha dovuto subire una sfida enorme, come abbiamo visto l'altra volta. La fine di settembre 2006 hanno trovato i medici in lui la leucemia fulminante.
1: Sono destinata a morire.

12 ottobre 2006, Carlo Acutis è proprio volato in cielo, ma anche lì Carlo ha dato una grande testimonianza come lui aveva in se stesso questa fonte, questa intimità con Gesù, come suo amico, uno che non lo abbandonerà mai. Carlo poteva dire, e cito alcune delle cose che lui diceva davanti alla malattia e la morte. Diceva: il Signore mi ha dato una sveglia. Muoio sereno perché ho vissuto la mia vita senza sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio. C'è gente che soffre molto più di me. La morte è l'inizio di una nuova vita. Anche i medici che hanno curato Carlo hanno parlato proprio di questa testimonianza durante la sua sofferenza. Immaginate che sta morendo e può cantare le lode di Dio, come San Francesco d'Assisi, anche questo abbiamo visto l'altra volta, poteva cantare di sorella morte, davanti alla sofferenza, perché sapeva da dove era venuto, sapeva dove stava andando, a una vita piena con Dio in Gesù Cristo. Così anche i medici hanno dato questa testimonianza. Leggo quello che hanno detto i due medici che hanno curato Beato Carlo. Il suo sguardo dolce, pur nel suo dramma, ci ha insegnato molto. La vita, breve o lunga che sia, va vissuta fino in fondo intensamente per se stessa, ma anche e soprattutto per gli altri. E così Carlo è morto con la fama della santità. E così è importante questo, perché non è che i genitori, gli altri, hanno detto: Carlo, tu sei un santo durante la sua vita. Certamente era un ragazzo che è splendido, integro, ma era alla morte, al suo funerale, che i genitori erano sorpresi dai numeri delle persone scartate, immigranti, persone che sono subito problemi a scuola, e Carlo è stato vicino a loro, e così hanno aperto proprio la sua causa che si è aperto il 12 ottobre 2012 nell'Arcidiocesi di Milano, dove Carlo è morto e dopo proclamato venerabile da Papa Francesco 5 luglio 2018, e dopo anche proprio il suo salmo. Ricordatevi che lui voleva essere sepolto qui ad Assisi, e 2019 la diocesi ha preso il suo corpo dal cimitero e con una grande, bellissima cerimonia hanno messo il corpo di Carlo nel santuario della spogliazione qui ad Assisi, proprio il stesso luogo dove San Francesco si è spogliato davanti al vescovo, dicendo a suo padre: d'ora in poi io dirò Padre nostro che sei nei cieli, non più sei mio padre Pietro di Bernardone. Così, in un vero senso, anche il beato Carlo Acutis si è spogliato per gli altri, anche per se stesso, davanti alla malattia. E oggi si può vedere nel santuario della spogliazione il suo corpo. Ma come voi sapete bene, per la beatificazione c'è bisogno di un miracolo. E il 16 novembre 2019 il Consiglio Medico della Congregazione delle Cause dei Santi ha espresso parere positivo su un presunto miracolo attribuito a Carlo. Essa riguardava la guarigione di un bambino gravemente malato di nome Mateus in Brasile.
Il parroco di quella parrocchia in Brasile, padre Marcello, dove è avvenuto il miracolo, avevo saputo di Carlo Acutis alcuni anni prima e cominciò subito a diffondere notizie su Carlo, creando l'apostolato brasiliano Carlo Acutis, l'angelo della giovinezza. E in uno dei suoi pellegrinaggi qui ad Assisi, padre Marcello aveva regalato al padre di Carlo un'immagine della Madonna di Aparecida, in modo che potesse essere collocata nella stanza di suo figlio a Milano. Cito quello che dice padre Marcello: ho chiesto alla Madonna che qui in Brasile si facesse il miracolo per la sua beatificazione. Credevo che mettere la sua immagine nella stanza di Carlo l'avrebbe assicurato. E che sorpresa! Non solo il miracolo è avvenuto in Brasile, è avvenuto proprio qui nella nostra parrocchia di San Sebastiano. Allora, immaginate, accade anche nello stesso anniversario del giorno in cui Carlo aveva lasciato questo mondo per entrare nella vita eterna. Padre Marcello aveva ottenuto una reliquia, come questa reliquia qui presente, dalla madre di Carlo, e aveva invitato i parrocchiani ad una messa e a un momento di preghiera per implorare l'intercessione di Carlo per qualsiasi guarigione di cui avrebbero potuto aver bisogno. I santi sono potenti nel cielo, stanno intercedendo per noi. Per questo padre Marcello ha invitato i suoi parrocchiani. Ed ecco ciò che è successo. Cito di nuovo padre Marcello, è veramente bella questa testimonianza. Il 12 ottobre 2013, nella nostra parrocchia, al momento della benedizione, con la reliquia di Carlo Acutis, nella cappella della Madonna di Aparecida, si è fatto avanti un bambino accompagnato dal nonno, affetto da pancreas

un asciugamano perché le sue condizioni erano ovviamente molto gravi. Questa afflizione lo rese sempre più debole. Il bambino, questo piccolo bambino, 4 anni, sarebbe sicuramente morto. E ecco che succede. Si mettono in file il nonno con il piccolo Matteus, che pesa solo 10 kg, e Matteus chiede al suo nonno che cosa deve chiedere. Il nonno risponde: chiedi di smettere di vomitare. E così il piccolo Matteus ha fatto. Quando fu il suo turno, il ragazzo toccò la teca, come sto toccando io, che reggeva la reliquia di Carlo, e disse con voce ferma: vorrei poter smettere di vomitare così tanto. Il postulatore della causa di Carlo, Niccolò Gori, attesta, e cito: la guarigione è iniziata subito, al punto che ha cambiato la fisiologia dell'organo in questione. Tornando a casa dalla messa, Matteus, il bambino di 4 anni, disse a sua madre, Luciana, che era stato guarito. Arrivati a casa, ha chiesto patatine fritte, riso, fagioli e bistecca, che erano i cibi preferiti dei suoi fratelli. Fino a quel momento non poteva mangiare, aveva una dieta completamente liquida, anche lì vomitava spesso. In seguito, dopo questi fatti meravigliosi, tutto questo è stato sottoposto ai medici, bisogna farlo per attestare un miracolo, e questi accertamenti dimostravano la sua completa guarigione. I medici stessi rimasero sconcertati da quanto era accaduto. E così, dopo tutti gli accertamenti, anche nella congregazione dei santi, medici, cardinali, teologi, dottori, in un'udienza concessa al cardinale Becciu, prefetto del dicastero delle cause dei santi, il Santo Padre, Papa Francesco, ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante, e cito, il miracolo attribuito all'intercessione del venerabile servo di Dio Carlo Acutis, laico, nato a Londra, Inghilterra, il 3 maggio 1991 e morto il 12 ottobre 2006 a Monza, Milano, Italia. Con questa dichiarazione del Papa Francesco si è così aperta la porta alla beatificazione nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, alle ore 16:30 del 10 ottobre 2020. La gioia tanto attesa ha finalmente avuto una data. La messa è stata celebrata dal legato pontificio, il cardinale Agostino Valini, ed erano presenti i vescovi, sacerdoti. Certamente c'era il momento della pandemia, allora non potevano entrare nella basilica tante persone, ma sono sicuro che migliaia e migliaia hanno seguito questa beatificazione non solo qui ad Assisi, ma in ogni angolo del mondo. Io ero presente alla beatificazione. Impressionante anche le parole del cardinale Valini nella sua omelia. Cito: la beatificazione di Carlo è una buona notizia, un annuncio forte, che un ragazzo del nostro tempo, uno come tanti, è stato conquistato da Cristo ed è diventato un faro di luce per quanti vorranno conoscerlo e seguirne l'esempio. Ora tocca a noi di seguirlo. Bello, perché tanti, tanti, non solo ad Assisi in Italia, ma in ogni
ogni angolo.

del mondo e stiamo ricevendo testimonianze. Tantissimi stanno seguendo le orme, i passi, le cinque vie del beato Carlo Acutis. In veramente Carlo sta intercedendo per noi dal cielo. Il suo obiettivo era uno. Nella sua breve vita ha usato i suoi talenti, il suo genio, per portare le anime a Gesù e al cielo. Non io, ma Dio, diceva. Carlo Acutis, infatti, è morto non come fotocopia, ma come originale. E così arriviamo ad una riflessione finale sul beato Carlo Acutis e le sue cinque vie per la santità: la Santa Messa, l'adorazione eucaristica, una guida spirituale, la confessione, l'amore per la Beata Vergine Maria e i Santi e la carità. La proclamazione di Carlo Acutis beato consente di venerarlo anche nella liturgia della Chiesa. L'orazione iniziale della messa in sua memoria, di celebrare nel giorno del suo Dies Natalis in cielo, il 12 ottobre di ogni anno, approvata dalla Sacra Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, si legge: O Dio, che nella vita del beato Carlo ha mostrato le insondabili ricchezze dell'Eucaristia e lo hai reso esempio per i giovani e testimone di misericordia verso i poveri, concedi anche a noi, per sua intercessione, di vivere sempre uniti a te e di riconoscerti nei fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Questa preghiera della liturgia è una sintesi perfetta del percorso trascorso da Carlo per diventare un santo. Ci obbliga, e soprattutto i giovani, a chiedere a Dio, attraverso la sua testimonianza e intercessione, di diventare noi stessi santi. Si dice che Dio ha rivelato a Carlo le insondabili ricchezze dell'Eucaristia. Poi lo ha reso un esempio per i giovani e testimone di misericordia per i poveri. Infine, sulla base di questo, la preghiera ci invita a chiedere al Signore due cose. Una è di vivere sempre uniti a te, e l'altra, riconoscerti nei fratelli che incontriamo lungo il nostro cammino. Questa rubrica ha descritto come un giovane millennial nato a Londra nel 1991 e morto a Milano 15 anni dopo, 2006, abbia vissuto ognuna di queste caratteristiche nei suoi brevi ma intensi 15 anni su questa terra. Più di ogni altra cosa, il beato Carlo Acutis, come San Francesco d'Assisi, è rimasto sbalordito e caricato di energia dall'Eucaristia. La vita di Carlo proclama che ogni volta che riceviamo l'Eucaristia e ogni volta che ci fermiamo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento, non abbiamo davanti a noi un semplice simbolo o una rievocazione fittizia di Gesù. Piuttosto, è Gesù stesso che è presente nel tabernacolo, nell'Eucaristia, e possiamo incontrarlo, come amava sottolineare Carlo, come se fossimo con lui per le strade di Gerusalemme.
Anzi, ancora di più, perché nella sua presenza eucaristica Gesù non si limita a farsi vedere, udire o toccare, ma si fa nostro cibo, pane vivo, di cui possiamo nutrirci e diventare così come Lui. La nostra comunione con Gesù, alimentata dall'Eucaristia, guidata da un Padre spirituale e purificata dalla confessione dei nostri peccati, incoraggiata dall'esempio della Madonna e dei Santi e nutrita dalla nostra carità, ci unisce a Gesù, affinché rimaniamo in Lui e Lui in noi. Come diceva Carlo, sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita. Così, carissimi, sarà il cielo dopo la nostra morte, se non un dimorare in Lui, nella gloria della Trinità, nella gioia degli angeli e dei santi, e la promessa di un futuro che ci invita a vivere bene il nostro presente, come ci dice Carlo, e cito: se gli uomini sapessero ciò che è l'eternità, farebbero di tutto per cambiare oggi. Amare il domani e dare all'oggi il migliore frutto. Proprio per questo, Carlo non ha avuto difficoltà ad essere un giovane del tutto normale nel suo modo di rapportarsi alle cose di questo mondo, dallo sport alla natura, alla musica, ai doni delle nuove tecnologie. La sua costanza perseverante nelle sue pratiche spirituali ha portato a una personalità autentica e armoniosa. E così possiamo essere anche noi normali e santi, pur mantenendo tutto ciò che è unico per noi come individui, per mezzo di Dio e con Dio. Il beato Carlo ci insegna che non perdiamo nulla quando il nostro programma di vita è quello di essere sempre uniti a Gesù. Invece otteniamo tutto, la grande creatività, immensità della libertà del bene. Infine, carissimi, Carlo ci sta davanti, non solo con la sua reliquia, ma ci sta davanti nel cielo, presente con noi, come crediamo, per tutti i santi. Un ragazzo dei nostri tempi, e ci dice: abbi il coraggio di osare con Dio. Osa essere un santo. Ormai, beato, Carlo ci lascia una road map. Fate come me, dice, e vedrete i risultati. E così ti invito ad unirti a me e di fare come Carlo e di portare anche gli altri, i tuoi amici, i figli, i nipoti, quelli a cui insegni o catechizzi, i lontani della Chiesa, le persone che incontri lungo tuo cammino, con queste cinque pratiche semplici e costanti di Carlo, le sue cinque vie per la santità. La recezione frequente dell'Eucaristia, l'adorazione eucaristica, una guida spirituale e la confessione frequente, la devozione alla Vergine Maria e ai Santi, la carità. Cinque dita di una mano che possiamo tutti seguire. Questo invito è rivolto

Tutto a voi, cari ascoltatori, con la certezza che l'auspicio del beato Carlo Acutis, espresso con le sue stesse parole, verrà esaudito in chi segue queste cinque vie, con il desiderio e con la grazia di Dio. Santo, potresti divenire anche tu, ci dice Carlo. Bisogna volerlo con tutto il cuore. E se non lo desideri ancora, devi chiederlo con insistenza al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima, e ne hai fatto con Rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me concedi, per sua intercessione, la grazia di cui ho bisogno e chiedo adesso nella presenza della sua reliquia. E rendi piena la nostra gioia, ponendo Carlo tra i santi della tua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa o Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Carlo Acutis, prega per noi. Prima di darvi la benedizione finale con la reliquia del beato Carlo Acutis, primo grado, un pezzo del pericardium, l'organo che circonda il cuore, vi chiedo se voi avete qualche intercessione, per favore mandatelo qui a Maria Vision. Saranno dati tutti i dettagli in ogni rubrica. Vogliamo pregare per voi qui ad Assisi, davanti la tomba del beato Carlo Acutis. Se ricevete grazie dal beato Carlo Acutis, per favore facci sapere. Vogliamo condividere la gioia e prepararci per la sua canonizzazione. E se volete anche avere questo libro, Beato Carlo Acutis, le sue cinque vie per la santità, potete anche chiederlo, i dettagli, come ottenerlo qui a Maria Vision. I dettagli saranno dati dopo. Il libro è scritto in inglese e adesso anche in italiano.

0: è breve, semplice, ma veramente una roadmap alla santità. Adesso vi benedico e questa benedizione estende per i vostri cari, in modo particolare i vostri familiari, parenti, figli, nipoti, genitori, specialmente i malati, gli anziani, quelli che stanno in sofferenza, i poveri. Che beato Carlo Acutis possa intercedere per noi dal cielo, mandandoci grazie e miracoli. Sia benedetto Gesù Cristo tramite i santi e beato Carlo Acutis, e io vi benedico, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Dio, ti ringrazio perché hai scelto me.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Laudato Si, e con questo invito che è partito qui da Assisi. Non dimentichiamo che Assisi è il primo luogo sulla terra che ha ascoltato per la prima volta questa espressione, Laudato Si. Ed è con questo invito che noi vi diamo il benvenuto a tutti voi, amici di Maria Vision, in questo spazio dove vi invitiamo ad assaporare con calma la bellezza e la domanda che ci fa il Cantico delle Creature e la Laudato Si di Papa Francesco. Anzitutto noi ci presentiamo, io mi chiamo Antonio Caschetto, sono un architetto, vivo qui ad Assisi da qualche anno e sono il coordinatore del programma Laudato Si del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima è un network, una rete di circa 900 associazioni in tutto il mondo, istituzioni cattoliche, diocesi, conferenze episcopali, ordini religiosi. Tutti impegnati insieme per la cura della nostra casa comune. E tutti insieme, qui ad Assisi, portiamo avanti il messaggio che ci ha tramandato San Francesco 8 secoli fa e il messaggio che è stato ripreso da Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si. Faremo insieme un cammino in diverse puntate in cui ogni volta andremo a vedere uno degli elementi che ha caratterizzato il racconto di San Francesco. E lo vedremo sotto tre punti di vista: il canto del creato, il grido del creato e l'azione. Perché per noi sono importanti questi tre momenti. Il primo momento è la contemplazione.

contemplazione della bellezza. Il secondo momento è il prendere coscienza di quella che è la gravità della situazione. Ma noi non siamo solo un movimento ecologista, noi siamo animati dalla speranza, la speranza cristiana, la speranza che nasce dalla certezza di essere figli di Dio. Quindi adesso partiamo con il primo momento, che è il momento del canto del creato.

Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sole laude, la gloria e l'onore, etonne benedizione. A te solo, altissimo, sei confano, e null'uomo è né degno tementovare. Così inizia questa stupenda canzone di San Francesco. È la prima poesia che è stata composta in lingua volgare, in italiano. E Francesco viene da una tradizione, viene da una sua vita fatta di studi, e lui è una persona che vuole però parlare a tutto il popolo, vuole parlare a tutti, quindi sembra quasi che abbandoni lui l'uso della lingua latina, ma lo vuole fare per parlare a tutti. E questo linguaggio universale di Francesco arriva fino a noi. Il primo momento che facciamo noi oggi, come prima puntata introduttiva, è quella che riguarda proprio queste tre parole di San Francesco, che ci dice in Vivi Laudato Si', che sono altissimo, onnipotente e buono. Sono i tre aggettivi che usa Francesco per definire Dio. È molto bello vedere come tutta la composizione del Cantico delle Creature non è una composizione fatta a caso, ma è una poesia che è molto misurata nei numeri e nelle parole. Dietro c'è veramente un grande studio. Francesco, venendo da una famiglia borghese, aveva avuto la possibilità di poter studiare e di potersi documentare anche nelle principali scuole anche della città di Assisi e con Perugia. Quindi questi aspetti dei numeri sono ben presenti e molto chiari a Francesco. Tutto ciò che riguarda ciò che sta sul cielo è distinto dal numero 3, tutto ciò che invece riguarda la terra è distinto dal numero 4, e come i quattro elementi che noi troviamo qui abbiamo l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. E infatti, se ne vediamo, dalla terra che vengono i doni che dalla terra possono arrivare a Dio, e sono effettivamente quattro, perché sono lodi, gloria, onore e benedizione. Però che cos'è la cosa che un po' stupisce di Francesco, di un'anima, di una sensibilità che guarda a tutto il creato, no? Dice con tutte le tue creature, lo vedremo la prossima volta. La cosa strana è che l'uomo assume un ruolo particolare nel cantico. L'unica cosa che distingue da subito l'uomo nel Cantico delle Creature è il termine nullum. E null'uomo è né digno tementovare, nessun uomo può neanche nominare Dio. Ma quindi la domanda è: ma noi come facciamo a lodare? Come un programma che si chiama Laudato Si'?

un'enciclica che si chiama Laudato Si, da Assisi. Francesco, che noi abbiamo questa immagine di Francesco che lodava, che cantava, no? Ma come si fa a lodare senza parole? Sembra quasi un ossimone, una cosa quasi incomprensibile. Ma in questo noi abbiamo l'opportunità di poter capire veramente meglio, soffermandoci sulle parole e sulla poesia, veramente il senso profondo del pensiero e del messaggio di San Francesco e di quanto il messaggio di Francesco in questi tempi molto difficili e problematici diventa un messaggio attualissimo, perché è il messaggio non solo di una ecologia, Francesco è il patrono dei cultori dell'ecologia, ma è un'ecologia che, come ha ben intuito Papa Francesco, è un'ecologia integrale, cioè un'ecologia che riguarda integralmente tutto il creato, uomo compreso, ma soprattutto anche l'interiorità, tutto ciò che riguarda le cose visibili e invisibili, tutto ha necessità di essere ecologizzato, tutto ha necessità di essere purificato, tutto ha necessità di essere pulito. Però lo spirito è lo spirito di Francesco, no? Ci dice Papa Francesco che la natura è piena di parole d'amore, ma come potremo ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla distrazione permanente e ansiosa e al culto dell'apparire? Questo ci dice nella Laudato Si al 225. Abbiamo necessità quindi di fermarci, di rallentare. Noi per questo vi invitiamo, insomma, per chi può, o con lo spirito o col corpo, a venirci a trovare qui ad Assisi, ad assaporare i luoghi, a vivere per qualche momento la bellezza del creato, la bellezza della natura e la bellezza del silenzio, e ascoltare questi quattro elementi come tutti insieme ci parlano, come tutti insieme ci raccontano la bellezza della creazione e come insieme ci raccontano anche come poter lodare il Signore. E sempre nella Laudato Si, Papa Francesco nel 12 dice: d'altra parte, San Francesco, fedele alla scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà. Ci sono due libri che sono stati scritti da Dio per l'uomo. Uno è il libro della scrittura, che noi, si spera, insomma, cerchiamo di leggere, di pregare quotidianamente o comunque andando per le celebrazioni eucaristiche o recitando le lodi e i salmi. Ma poi c'è un libro che non è il libro della scrittura, ma è il libro delle opere, con il quale Dio parla a tutti, anzi precede questo libro la redazione un po' del libro delle scritture. Ora il nostro invito è proprio questo, un attimo a fermarci. Proviamo un attimo solo anche a chiudere gli occhi e proviamo a immaginare questa scena nel prato di San Damiano, dove Francesco si trova ricoverato nel convento delle povere dame. Lui è molto malato, siamo nel 1224, e alloggia in un capanno abbandonato, e con il minimo delle cure e nella più totale povertà, e in una grandissima sofferenza fisica. Dopo una notte in cui soffre atroci dolori, cieco, perché ormai era cieco, aveva subito col cauterio degli interventi per un glaucoma, la mattina invece che lamentarsi, come facciamo tutti noi, per Dio che insomma gli aveva dato la malattia, invece lui si alza, esce fuori da questo capanno e canta. Immaginate la scena.

Specialmente messer lo frate sole, lo quale giorno et allumeni noi per lui, et la bella

0: Ed eccoci al secondo momento, il momento del grido e del creato. Perché abbiamo detto c'è un primo momento che è il momento della contemplazione e della bellezza. Noi proviamo ad entrare dentro questo linguaggio di San Francesco. Ma Francesco, come abbiamo appena detto, non lo fa come ci appare spesso nelle immagini che noi vediamo al cinema o nell'arte, questa immagine un po' di un San Francesco felicissimo, in salute, che addirittura, come lo rappresenta Giotto, sostiene una chiesa, biondo e prestante. In realtà Francesco ha patito grosse sofferenze e già nella sua carne, ma il Cantico delle Creature è proprio intriso di tanti aspetti che riguardano veramente la sofferenza dell'uomo. Per questo noi, in tutti i nostri momenti che portiamo avanti col Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, subito dopo il momento della lode e della contemplazione della bellezza, non possiamo rimanere immobili e fermi, così come se vivessimo in un mondo che non viviamo quotidianamente. Il mondo, ahimè, è attraversato, vissuto sempre dalla sofferenza e dalle disuguaglianze. E per questo motivo che noi soffermiamo la nostra attenzione sul grido. È il secondo momento, è il grido della creazione. È il grido della creazione tutta. E Papa Francesco ci invita proprio a posare il nostro sguardo e la nostra attenzione proprio a questo aspetto, al prendere una dolorosa consapevolezza dell'essere di fronte al grido, a questo grido. Se ci pensiamo bene, la prima voce che sente Dio dall'alto è il grido di Abele che arriva a lui. Quindi noi siamo chiamati a posare il nostro sguardo sulla bellezza, ad affezionarci alla bellezza del creato, ma allo stesso tempo a imparare l'ascolto, a imparare ad ascoltare questo grido. E il grido della creazione è il grido della creazione nel suo complesso. C'è il grido del creato, quindi il grido degli esseri viventi, della natura, tutto quello che riguarda il nostro uso del pianeta, l'inquinamento. Ma l'altro aspetto è il grido dei poveri. Sale a Dio un grido che noi dobbiamo imparare a riconoscere e ad ascoltare. Questo è proprio il grido che viene dalle persone. Le persone lontane che sono costrette a migrare, per esempio, a causa degli sconvolgimenti climatici, oppure anche le persone che stanno vicino a noi, che sono vittime delle differenze, dalla nostra poca misericordia. E infine, un altro grido che noi siamo chiamati ad ascoltare è un grido che è ancora più debole, che è il grido delle generazioni future, quelle generazioni che adesso non hanno parola, ma, come dice Papa Francesco nella enciclica, anche loro hanno diritto di lodare il Signore attraverso il creato. Noi non abbiamo il diritto di sperperare le risorse che ci sono state date dai nostri genitori e dai nostri avi. Questo riusciamo a farlo solo all'interno di un cammino. E quindi adesso siamo invitati un attimo a dare uno sguardo al grido del creato. E lo facciamo attraverso questo filmato che ci aiuterà un pochino a riflettere. Nel frattempo vi voglio invitare a contattarci ai contatti di Maria Vision, in particolare telefonicamente allo 075 8136 40 oppure tramite WhatsApp al 349 9370 847. Oppure mettetevi in contatto con noi attraverso il canale mariavision.it, perché nel mezzo di questi filmati, questo momento del grido del creato, proveremo a fare un momento, che è il momento delle lacrime. Proveremo a dare un nome a queste lacrime, a questo pianto, a questo grido che arriva. E quindi vorremmo condividere con voi che ci seguite da casa il nome che voi date a queste lacrime. Andiamo col filmato.
1: Infirmitate e tribolazione. Infirmitate e tribolazione. L'ultima parte del Cantico delle Creature, caratterizzata dal numero 2, è stata aggiunta in due momenti successivi e ha per protagonista l'uomo. Il primo momento, nell'estate del 1226, fu in occasione della contesa tra il vescovo Guido II e il podestà Oportulo. Il secondo momento, ormai dell'autunno dello stesso anno, quando il poverello andava incontro alle braccia di Dio. Anche l'uomo può essere un mezzo di lode per il Signore. Fortunatamente questa parte è stata aggiunta perché credo sia la parte più toccante e forse quella che ci può dire di più leggendo queste pagine e guardando alla storia di ciascuno di noi. Questa parte del cantico ci può accompagnare nella riflessione sul grido del creato. Infatti il tono cambia, subentra l'uomo e subentrano i temi legati alla sofferenza. Anche l'enciclica, concordemente con questo spirito, tratta questo tema quando affronta brevemente la crisi ecologica raccogliendo le informazioni di carattere scientifico e sociale, non solo per mostrare la gravità della situazione dal punto di vista ambientale ed ecologico, ma per parlare al cuore di ciascuno, per diventare dolorosamente consapevoli. Soffermerei l'attenzione su questa espressione, dolorosamente consapevoli. Imboccando il primo passo per vedere ciò che sta accadendo nella nostra casa comune, Papa Francesco ci invita a prendere coscienza dolorosa sul danno che stiamo infliggendo sul nostro bellissimo pianeta. La sua analisi ha un tono drammatico di urgenza che si basa sulla realtà scientifica e sulla natura ingiusta di questa crisi. Il sottotitolo dell'enciclica sulla cura della casa comune contiene due concetti chiave che aiutano a comprendere il nucleo del messaggio del Laudato Si. Da un lato descrive il pianeta Terra come la nostra casa comune, un concetto innovativo nonostante la sua tradizionalità, che trasforma il dibattito ecologico in un problema rilevante e vicino per l'uomo, della strada che non si considera un ambientalista. D'altra parte, il sottotitolo focalizza anche la nostra attenzione sul concetto di cura, che sarà spiegato in opposizione alla cultura dello scarto. Papa Francesco ci dice che il pianeta, oltre ad essere un complesso sistema di componenti fisiche, chimiche e biologiche, è prima di tutto una casa che tutti condividiamo, una casa comune che Dio ci ha prestato. Questo è il modo in cui siamo invitati a riconoscere la Terra come un dono gratuito, che dobbiamo curare e condividere con tutti, in quanto frutto di un progetto di amore divino. Condividiamo questa casa con tutti gli esseri umani, dato il legame di fraternità che ci unisce, poiché abbiamo Dio come nostro Padre comune e che ci rende fratelli. Ma non è solo una fratellanza con gli esseri umani, che coesistono con noi in questo particolare momento nel tempo, ma anche con altre generazioni che ci capiteranno. Citando i vescovi portoghesi, Francesco afferma che la nostra casa comune è un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva. Ma l'enciclica ci invita ad andare ancora oltre, a pensare ad una fraternità universale con il resto della creazione, che condivide anche questa casa comune con noi. Siamo incoraggiati a riconoscere che ogni creatura è oggetto della tenerezza del Padre, perché ognuno ha immenso valore in sé. Allo stesso tempo, però, tutti gli esseri umani sono insieme come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, collegati dall'amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature.
0: Essere dolorosamente consapevoli. E questo è l'invito che ci dà Papa Francesco, che ci dice affinché noi iniziamo a guardare il creato nella sua totalità e nel suo grido. In mano in questo momento io ho una bacinella con dentro uno degli elementi, no? Uno dei quattro elementi, che è l'acqua. L'acqua che disseta, l'acqua che è pura, ma l'acqua che ci può ricordare anche le lacrime. Ed è un momento che noi facciamo sempre nei nostri ritiri, nei ritiri Laudato Si, che facciamo qui ad Assisi, in giro per il mondo. E proprio questo gesto, invitiamo tutte le persone a immergere le proprie mani in queste lacrime, come a toccare fisicamente le lacrime dei popoli, le lacrime dei poveri. E proviamo ognuno provi anche da casa a fare un esercizio, a provare a guardare queste lacrime e a provare a dare un nome a queste lacrime. Chi vuole può anche condividere le proprie lacrime, possono essere anche lacrime personali o lacrime di popoli. Queste, per esempio, sono le lacrime dei migranti che sono costretti per cultura o per povertà a dover abbandonare le proprie terre e ad affrontare il deserto e il mare. In particolare queste sono le lacrime delle persone che sono affogate ieri, sono state intercettate dagli elicotteri della Sea-Watch, ma di cui probabilmente oggi nessuno parla. Sono le lacrime dei popoli indigeni dell'Amazzonia, che vivono nell'emarginazione, dentro la propria terra. Vivono l'emarginazione nelle città, vengono vissute come persone di serie B. E noi dovremmo imparare invece da loro, dai popoli dell'Amazzonia, cosa vuol dire il termine cura della casa comune. Come dice un mio grande amico, dovremmo imparare ad amazzonizzarci, dovremmo amazzonizzare il mondo. Queste sono le loro lacrime. Queste sono le lacrime di Maria Concetta, di Barletta, che ci ha chiesto preghiere. E può essere la preghiera di una compagnia, può essere la preghiera di una solitudine.

0: Noi ti siamo vicini con la preghiera, Madre Concetta. Ora, il momento delle lacrime continua. Noi vi invitiamo a prendere contatto con noi, i nostri numeri li conoscete, e nel frattempo che va in onda il secondo filmato, raccoglieremo le vostre intenzioni e le condivideremo con il pubblico. Grazie.
1: Quindi questo concetto della casa comune è legato alla nozione ampliata di solidarietà che la Laudato Si ha rispetto ad altre encicliche sociali. In primo luogo, in linea con le altre, Francesco afferma l'importanza della solidarietà intragenerazionale, cioè per i poveri. In secondo luogo, rafforza l'innovazione di Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, riguardo all'estensione del concetto di solidarietà in modo che sia anche intergenerazionale, cioè includendo le generazioni future allo stesso modo. E terzo, l'innovazione di Francesco è di espandere ulteriormente questa nozione di solidarietà per includere anche altre specie, dato il valore intrinseco di ogni creatura e la fratellanza universale che ci unisce. In una parola, la Laudato Si è un appello alla solidarietà e alla giustizia con tutti gli abitanti di questa casa comune, in particolare i poveri, le future generazioni e le altre specie. D'altra parte, il sottotitolo dell'enciclica focalizza anche la nostra attenzione sul concetto di cura. Nello specifico, propone una cultura della cura, in contrasto con la cultura dello scarto, che sembra impregnare la nostra civiltà. Papa Francesco traccia una chiara interconnessione tra lo smaltimento dei rifiuti che distrugge l'ambiente e lo scarto degli esseri umani. La violenza contro la nostra casa comune è strettamente correlata alla violenza della società usa e getta. I poveri che sono emarginati dal mercato divinizzato, vale a dire l'idolo che la nostra società ha creato, il mercato come unico mezzo di valutazione del benessere che non tiene conto della persona. Un mercato che genera vittime del lavoro forzato e dello sfruttamento sessuale. Bambini non ancora nati vengono scartati, gli anziani abbandonati. In altre parole, il mondo del consumo esacerbato e allo stesso tempo il mondo dell'abuso della vita in tutte le sue forme. Propone di contrastare questa cultura dell'abbandono con una cultura della cura, in linea con la civiltà dell'amore, proposta da Paolo VI. Da un lato questa cultura della cura deve essere tradotta in semplici gesti quotidiani di amore, secondo il modello di Santa Teresa di Lisieux. Vale a dire, siamo tutti invitati a sviluppare una cura generosa e piena di tenerezza, che si manifesta in gesti concreti verso tutto ciò che è stato creato. Inoltre, oltre ai piccoli gesti della vita quotidiana, amore sociale ci spinge a pensare a grandi strategie che fermano in modo efficace il degrado ambientale e incoraggiare una cultura del prendersi cura che pervade tutta la società. Ecco come questa cultura della cura dovrebbe motivarci all'azione collettiva per promuovere i cambiamenti strutturali e trasformare le macro relazioni come le relazioni sociali, economiche e politiche, come ha invitato Benedetto XVI. In breve, la cura basata sulla compassione deve essere data sia in piccolo che in grande, poiché è urgente agire su tutti i fronti.
0: La cura basata sulla compassione e il compatire. Noi siamo abituati troppo a una terminologia un po' fuorviante. Compatire per noi è quasi come provare pena per qualcuno. Invece nell'origine compatire è l'avere la stessa passione, cum pathos, vivere con lo stesso battito del cuore. Ed è questo l'atteggiamento cui ci invita San Francesco con il Cantico delle Creature e Papa Francesco con la Laudato Si, da Francesco a Francesco. Abbiamo un po' raccolto alcune delle preghiere che ci sono arrivate riguardo a queste lacrime. Le vogliamo condividere con voi e nel momento in cui voi siete uniti con noi in preghiera. Queste sono le lacrime del popolo del Mozambico, che ha vissuto

il disastro delle alluvioni. È come se piovesse sul bagnato, no? Per questi popoli, più sono poveri,

amicizia e particolare vicinanza. Per la presenza di cari amici e di membri molto importanti e molto attivi. Queste sono le lacrime dei poveri delle nostre città, i poveri che vivono ai margini della ricchezza, che ne annusano il profumo, ma ai quali non spetta nulla. E queste sono le lacrime dei popoli che vivono a fianco a situazioni di grave inquinamento, dovuti a industrie o a trattamenti di energia fossile, di fonti di energia fossile, che vivono anche nel lavoro, che non vivono i benefici del debito ecologico che noi generiamo questi popoli. Perché il grido dei poveri lo si può capire solo nel momento in cui si entra in empatia, in compassione con il povero. E in questo è un grandissimo maestro Francesco, perché lui scende a valle e decide di affrontare quello che per lui rappresentava il suo ribrezzo. Nell'evento dell'abbraccio con il lebbroso, Francesco vive nella sua carne quanto è lieve e quanto è dolce vivere le cose di Dio, e quanto costa fatica, ma dona anche grande gioia, abbandonare le cose del mondo. Il racconto delle fonti francescane ci ricorda no, di Francesco che scende un po' da cavallo e abbraccia questo lebbroso e poi si volta e non lo vede più. Sono quei segni che scandiscono la vita e la trasformano, la convertono. Sono quei momenti che generano in Francesco una domanda che poi culminerà nel gesto profetico e folle della sua spogliazione avvenuta di fronte alla città e di fronte al vescovo Guido. Ed è proprio con questo spirito che noi dobbiamo comprendere il senso più profondo dell'ecologia, dell'ecologia integrale, vissuta in queste tre dimensioni che riguardano l'oikos, questo termine greco da cui deriva ecologia, da cui deriva economia e dal quale deriva anche la parrocchia. E proprio su questa interpretazione, su questo prendere coscienza di questo aspetto, su questa dolorosa consapevolezza a cui ci invita Papa Francesco nella Laudato Si, che noi, dopo aver assaporato la bellezza del creato, ciascuno di noi è chiamato all'azione. Andiamo col video sull'azione.

0: What a wonderful
1: world. Chiamati all'azione, siamo chiamati tutti a agire, perché non avrebbe nessun senso stare qui a contemplare il cantico delle creature, la bellezza della poesia, o anche a piangere per le lacrime dei popoli che soffrono l'inquinamento e soffrono le disuguaglianze economiche e sociali. La Laudato Si è un documento di denuncia non solo ecologica, non è un'enciclica green, sono state date delle etichette un po' fuorvianti. Al centro c'è l'uomo, e c'è l'uomo in azione. È un'enciclica che nasce per stimolare

0: le persone ad agire, perché affermarsi solo a piangere o a cantare non ha nessun senso, specie per un cristiano. Un cristiano è chiamato ogni giorno a vivere. Per questo il nostro invito e il nostro benvenuto è Vivi, Laudato Si. E per vivere bisogna agire, bisogna fare gesti concreti, bisogna sporcarsi le mani. E noi individuiamo un percorso come Movimento Mondiale per il Clima e lo facciamo in un contesto e con un atteggiamento di comunione, anche nelle differenze, anche nelle differenti lingue. Vivi Laudato Si, anzitutto, più che il nome di un programma, è il nome di un impegno che è stato preso a livello internazionale per camminare insieme nella cura della casa comune, attraverso diversi livelli, un livello personale, un livello comunitario, un livello internazionale. Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima lavora su questi tre livelli. Anzitutto sul livello personale, un livello di conversione ecologica. Ciascuno di noi deve convertire il proprio sguardo. I nostri desideri dipendono da come noi orientiamo il nostro sguardo, dal linguaggio che noi utilizziamo attraverso i nostri occhi. Da questo noi capiamo quali sono i nostri desideri e i nostri desideri devono essere legati alla cura della casa che appartiene a tutti, che appartiene a noi oggi, appartiene ai nostri figli domani. Questa conversione avviene dall'interno e avviene attraverso un esercizio che è dato da un esercizio di preghiera. E per fare questo, da soli, il cristianesimo ci insegna che non si va da nessuna parte. Gesù stesso ci insegna una sola preghiera. È della preghiera del Padre nostro, non del Padre mio. È tutto in comunità. Ed è per questo che noi abbiamo lanciato l'iniziativa dei circoli Laudato Si, che sono dei piccolissimi gruppi di persone che si incontrano già solo per condividere insieme questo cammino di conversione ecologica personale. E lo si fa nelle comunità, e lo si fa nelle parrocchie. Quindi noi dicevamo questa comune radice che c'è nell'oikos, nel termine ecologia, nel termine economia e nel termine parrocchia. Sono dei termini che ci fanno guardare la casa sotto aspetti differenti. E la casa non sono solo mura, non sono solo mobili, ma sono relazioni. E quindi questo è il secondo step, il secondo livello. Il terzo livello poi è un livello ancora più ampio, in cui tutti insieme noi possiamo alzare la voce, possiamo parlare ai governanti, possiamo fare delle proposte concrete. Per esempio ci sono le conferenze dell'ONU sul clima, le COP, oppure incontri internazionali. Su queste noi siamo presenti e portiamo delle proposte concrete. Le proponiamo con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale del Vaticano e le proponiamo attraverso gli ordini religiosi, le diocesi e le conferenze episcopali di tutto il mondo che partecipano ai nostri programmi, per esempio il nostro programma di disinvestimento dalle fonti fossili. Sono dei programmi concreti che consentono anche ai grandi numeri di orientare in un modo o nell'altro delle scelte che hanno delle ricadute sull'inquinamento e sulla povertà delle persone che abbiamo appena visto. Ora io vi voglio condividere, insomma, l'invito all'azione che ci viene dal nostro presidente e fondatore del nostro movimento, che si chiama Thomas Insua.
1: Salve, saluti dal Movimento Cattolico Mondiale per il Clima e vi facciamo l'invito a vivere la Laudato Si. La nostra missione è mettere in pratica questo bellissimo messaggio del Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si. L'idea è, l'invito dal Papa è di avere una conversione ecologica e che in questo percorso che dobbiamo trasformarci in questi tempi di grave crisi ecologica dobbiamo avere questo cambiamento del cuore, questa conversione ecologica. E dopo dobbiamo agire, dobbiamo trasformare i nostri stili di vita per essere più sostenibili e anche dobbiamo agire e chiedere ai governi di implementare le politiche pubbliche che sono che sono necessarie, diciamo, per curare la nostra casa comune, per proteggere la nostra casa comune, questa terra che ha tantissimo bisogno di cura, e di nuovo in questi tempi di gravissima e urgente crisi climatica e crisi ecologica. Quindi vi invitiamo a partecipare nel movimento e a curare la nostra casa comune insieme. Grazie.
0: E quindi vi invitiamo a partecipare a questo movimento. È proprio bello il termine di movimento. Noi siamo in movimento, non è una situazione statica. Contempliamo la bellezza, ci fermiamo, respiriamo, entriamo in contatto col verde, con la natura, la lasciamo parlare. Ci educhiamo ad ascoltare, proviamo ad ascoltare il grido del creato nella sua totalità, il grido della creazione, il grido degli esseri viventi, dei poveri e delle generazioni future. Ma poi dobbiamo agire. E il primo modo per agire è proprio questo, iniziare già a pregare, che è la prima cosa che noi possiamo fare a costo zero. È una cosa che costa veramente poco. E poi vi invitiamo a seguirci, insomma, se cercate anche online le informazioni sul Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, il nostro sito, potrete avere delle informazioni riguardo questo modo di camminare insieme. Vi consiglio inoltre questa recente pubblicazione, si chiama Vivi Laudato Si, proprio come questo programma, in cui noi raccogliamo in qualche modo questo cammino e raccontiamo quali sono i mezzi, insomma, per giungere a una conversione ecologica comunitaria. Vedrete che ci sono un sacco di iniziative, messe, Laudato Si, all'aperto, piuttosto che ritiri spirituali che noi facciamo qui anche ad Assisi o in ogni situazione. Vi invitiamo, per ultimo, a fare già un gesto concreto, un primissimo gesto concreto, di cui non abbiamo forse neanche l'idea della portata che può avere. Buttiamo via le bottiglie di plastica. Facciamo proprio questo gesto concreto come se fosse un gesto spirituale, ma un gesto proprio di conversione. Prendiamo una borraccia che costa pochi euro, ma voi immaginate quanta è l'impronta di carbonio che immette in atmosfera la produzione, il trasporto, lo smaltimento, il riciclo addirittura di una bottiglietta di plastica che viene utilizzata di queste dimensioni generalmente intorno ai 20 secondi. Abbiamo mari, fiumi intasati di plastica. Quanta plastica si risparmia e si evita di produrre e di buttare al mare già solo riutilizzando una borraccia e l'acqua corrente che abbiamo in casa, che viene da acquedotti abbondantemente controllati. Abbiamo la fortuna di vivere in Italia e in luoghi particolarmente controllati dal punto di vista chimico e sanitario. Con questo invito, con la borraccia e a seguirci con Vivi Laudato Si, vi diamo l'appuntamento al prossimo momento insieme. Vivi Laudato Si!

0: Noi siamo due educatrici della parrocchia Beata Maria Adolescente di Villa Costantina e
1: di Loreto
0: e abbiamo organizzato questa settimana di giochi in oratorio. Il tema che abbiamo scelto è la natura nelle sue forme e principalmente parlando dei quattro elementi che sono la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua. E il primo giorno siamo rimasti in oratorio e abbiamo un po' spiegato insomma tutto quanto il percorso e abbiamo inventato tra virgolette un semino che è il nostro protagonista che ci segue per tutta la settimana. Abbiamo fatto mettere dei semini di lenticchie in un bicchiere speriamo che alla fine della settimana cresca questa piantina.
1: Il nostro semino si chiama Mino il semino, quindi è un viaggio lungo itinerante in questi elementi che Dio ha creato. Il primo giorno abbiamo anche parlato della creazione e dell'importanza anche del rispetto della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco.

0: questo cresto abbiamo deciso di prendere quattro elementi della natura come l'acqua, la terra, l'aria e il fuoco, perché ci rappresentavano perfettamente anche Dio, perché abbiamo visto l'acqua che è indispensabile per noi uomini come la fede in Dio. L'aria che con la sua grandezza, con la sua potenza riesce a trasportare le nostre parole in tutto il mondo, riesce a far comunicare gli uomini come noi dovremmo comunicare la parola di Dio. E la terra l'abbiamo analizzata come se fosse l'opera di Dio che tramite l'uomo viene ritoccata, ma che comunque Dio riuscirà sempre a mettere a posto anche, nonostante i molti cambiamenti che opera l'uomo. E il fuoco, che ancora dobbiamo analizzare, lo vedremo come un'opera che compie sempre Dio, che rientra comunque nel piano di dover rianalizzare o rifare, diciamo, in un certo senso la terra.
1: In questa settimana mi è piaciuto andare a Malibu.
2: Perché ti è piaciuto andare a Malibu?
1: Perché ho fatto sempre quello grandissimo scivolo rosso.
3: Perché siete andati a Malibu? Perché era la giornata
1: dell'acqua.
4: Allora, l'obiettivo di questo GREST è molto semplice: cercare non di far passare 10-15 giorni ai ragazzi, eccetera, quanto piuttosto di relazionarli l'uno con l'altro, stando insieme, giocando insieme, facendo delle escursioni come stiamo facendo oggi, ma soprattutto anche cercando di, nella calma, nella riflessione, di riflettere un po' anche sul Vangelo, perché al di là dei temi che noi abbiamo cercato di sviluppare, ad ogni tema abbiamo cercato di portare un testo del Vangelo.
5: Cresceva,
1: stava germogliando.
2: Davvero? Avete dato l'acqua?
1: Io non gliel'ho data perché già era bagnato.
2: Ah, ecco. E a te, Margherita, cosa ti è piaciuto di più?
6: Andare a Terrevita.
2: Visto ieri, perché?
6: Perché abbiamo visto tanti animali.
4: Io credo che il fatto di essere lì insieme nel salone, con calma, leggere il Vangelo, dare degli spunti spirituali, ecco, credo che questo rimanga nella mente di questi ragazzi, e questo credo che sia un altro vantaggio per il fatto di stare insieme, il fatto di creare questi momenti nel mese di luglio, eccetera. E quindi credo che valga la pena di continuare, non soltanto per farli giocare o per farli passare così delle mezze giornate, quanto piuttosto anche insistere un po' di più, perché quello è un po' un momento favorevole, nel senso che sono molto più calmi, molto di meno, e quindi possono anche interessarsi di più alla parola del Signore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici di Maria Vision, benvenuti, siamo nella sala del Pomarancio, qui al Santuario di Loreto, e abbiamo con noi, ecco, il padre Raffaele della Torre, il nostro definitore generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che sta a Roma, e quindi vogliamo sapere da lui come, ecco, l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini vive quest'anno della Misericordia, con quali impegni e con quale volontà. Ecco.
1: Innanzitutto, cari fratelli, cari sorelle, pace e bene. La domanda che mi ha fatto Padre Aldo è molto estesa. Come viviamo? Ma innanzitutto abbiamo accolto l'invito di Papa Francesco a fare di questo anno della misericordia una verifica personale. Ci sentiamo amati dal Signore, ci sentiamo oggetto della sua misericordia e come religiosi, come presbiteri, vogliamo trasmettere questa misericordia a coloro che incontriamo nei diversi ambiti della nostra vita, nel ministero presbiterale, nel sacramento della riconciliazione, negli incontri con i giovani, con gli anziani, con i bambini, con tutti coloro che compongono la Chiesa, ma soprattutto il testimoniare anche la misericordia del Padre per chi sta al di fuori della Chiesa, quei ricercatori di Dio che molto spesso vivono travaglio, angoscia interiore, ma che sono comunque amati, sono comunque sempre nel cuore di Dio. A livello molto concreto, il Papa, durante l'ostensione delle spoglie mortali di San Pio da Pietralcina e di San Leopoldo Mandis a Roma, ci ha richiamato la nostra vocazione di confessori, di coloro che donano il perdono, la misericordia di Dio a coloro che vengono a chiedere perdono dei propri peccati. Siamo impegnati, abbiamo destinato molti dei nostri frati, almeno due o tre per ogni diocesi, come missionari della misericordia. Un compito che Papa Francesco ha voluto per un buon numero di presbiteri in questo anno della misericordia. L'altro aspetto è che i cappuccini sono sempre stati, perdonatemi se magari c'è un po' di orgoglio in questa affermazione, i frati del popolo, coloro che sono stati vicini ai poveri, ai sofferenti. Ecco, in questo anno della misericordia ci siamo anche prefissi di incentivare, di aprire nuove opere di misericordia. In tutto il mondo siamo presenti nelle nostre mense, negli ospedali, con i tossicodipendenti, con i carcerati, con gli ultimi della terra. Vogliamo riscoprire la bellezza di questa presenza e soprattutto incentivarla, dare speranza a tutti coloro che sono senza speranza.
0: Ecco, diciamo, quest'anno della misericordia ci chiede anche e soprattutto un impegno anche nella preghiera, nelle celebrazioni liturgiche, qualche aspetto in particolare.
1: Ma certamente, il cuore misericordioso del Padre che ci ha richiamato, e il Papa lo ha richiamato in maniera davvero molto bella nei tre giorni di esercizio spirituale che ha predicato ai presbiteri all'inizio di questo mese. La preghiera è relazione con Dio. Noi impariamo ad essere misericordiosi come il Padre se stiamo in relazione con Lui, se lo frequentiamo nella parola, nei sacramenti, nel silenzio. È da questa scuola che impariamo ad essere misericordiosi.
0: Bene, ecco, un'ultima domanda, padre Raffaele, ecco, circa come noi viviamo, noi proprio in specificità come frati cappuccini, questo nostro servizio di confessori nei vari santuari, nei vari conventi.
1: Ripeto ancora quello che ho detto prima. Papa Francesco, usando un termine molto efficace, anche se per quanto riguarda la lingua italiana è non molto usuale, certo che siamo dei perdonatori, Noi usiamo coloro che amministrano il perdono, ma il desiderio è di viverlo appieno, in comunione con quello che la Chiesa ha raccomandato ai confessori in questo anno santo della misericordia. Accoglienza, non mandare via nessuno, testimoniare anche nell'atteggiamento del volto la bontà e la misericordia di Dio. Preghiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a vivere tutto questo.
0: Bene, ringraziamo Padre Raffaele della Torre, ecco, per gli spunti e le sue riflessioni, ecco, su quest'anno della misericordia. Un saluto a tutti voi, pace e bene, Padre Aldo e Padre Raffaele.
1: Pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama, in particolare questa carovana della pace. Attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti, collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato, che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

Carifili. Yo sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete el amor, se vivete mi figlio, avrete la pace, e sarete felici.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori. Chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi alla tua Chiesa di essere sempre fedele alla sua vocazione di popolo radunato, dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per manifestarsi al mondo come sacramento di santità e di comunione e condurlo alla pienezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagni. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato.
3: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di generazione in generazione riverserai la tua ira?
3: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Non tornerai tu a ridarci la vita perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
3: Mostraci.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, tenendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Thank you.

Quando do una testimonianza, normalmente lascio ai pellegrini un messaggio della Madonna del 1988. È il messaggio dove la Madonna ci invita a, o ci esorta ad abbandonare la nostra vita a Dio, perché Lui possa guarirci, consolarci, perdonare, plasmare la nostra vita e può crescere in noi di giorno in giorno la sua pienezza. Allora Maria indica che questa via dell'abbandono permette Dio di fare meraviglie in noi e anche crescere in noi, cioè la mia vita diventa una vita divina. In questa maniera io divento quella che dice Gesù nel Vangelo, divento madre. Perché se la mia vita diventa divina e Lui cresce in me, significa tutto quello che vivo è Dio che vive in me, e non è che vive semplice in me, ma trabocca da me. Perciò io sono strumento materno, fecondo di Dio nel mondo, di Cristo nel mondo. Se riesci a vivere in me, naturalmente comincia a vivere intorno a me, riesci ad avere la libertà di toccare le anime degli altri attraverso di me. In questa maniera diventa madre. Siamo invitati di diventare madre di Dio, come Maria. E come avviene questo? Nel caso di Maria è esattamente la stessa cosa che dice a noi di fare. Lei dice: eccomi Signore, si faccia di me secondo la tua parola. E con quelle parole, con quell'abbandono, Dio comincia a crescere in lei di giorno in giorno la sua pienezza. Lei nell'abbandono diventa madre di Dio. E non è diverso per noi. L'abbandono al Padre è la nostra strada più profonda di comunione con Lui, permettendo al Padre di fare quello che vuole dentro di me.

Spesso chiediamo, ma cos'è la volontà di Dio? Che devo fare? E io credo che non è necessario sapere che devo fare il pompiere, devo fare il dottore, devo fare il prete, devo sposare quella persona là, perché Dio non darà mai quelle indicazioni precise, specifiche così, perché non vorrà mai umiliare anche la tua volontà. Cosa ti piace? Per fare la volontà di Dio è semplicemente quel profondo ascolto, presenza, perché io so che Dio è presente con me. Sono sveglio a Lui dentro di me. Poi alla fine faccio quello che voglio fare. Non ho bisogno che Dio mi dica fai quello. Faccio come credo meglio, come credo giusto, come credo che mi piacerà, come credo che mi farà bene. Si può essere quasi 100% sicuri che è Dio che opera in quella volontà tua. Perché non c'è una cosa che Dio vuole più che la tua volontà e la sua volontà diventino una cosa sola. È naturale che Lui ispiri la tua volontà. Non ha bisogno di essere il tuo padrone sulle tue scelte. Lui vuole che tu diventi libera. In questa maniera, madre di Dio autenticamente nel mondo, Gesù Cristo è venuto per liberarci, per darci la verità che ci avrebbe resi liberi. Non ha bisogno di persone obbedienti nel senso malato della nostra parola. Ha bisogno di persone obbedienti nel senso di quel profondo ascolto, di quella voce interiore che è Lui. Che io comincio a desiderare le stesse cose che Dio desidera. Perciò la mia volontà misteriosamente è sua. E se dovessi sbagliare, nemmeno questo è così grave, perché anche nello sbaglio, nelle cadute, negli errori, anche questo diventa una scuola con Dio perché mi educhi e mi raddrizzi un'altra volta. Perciò Gesù che dice, questa è la mia madre. Questi sono i miei fratelli, coloro che fanno la volontà del Padre mio. È veramente un invito a questo abbandono totale nel Padre. Ci rende capaci non solo di generarlo nel mondo, ma anche il nostro senso di famiglia si allarga, l'amore per la Chiesa si allarga, i miei legami familiari, le persone strette a cui io sono possessivo, si scioglie, io divento capace di includere tutto il resto del mondo dentro di me. Perciò Gesù dirà altrove, forse seguendo questo stesso Vangelo mi sembra, chi non ama me più dei fratelli delle sue proprie madri e padri non è degno di me. Cioè questo cammino con Gesù ci rende capaci di un amore che include gli altri come se la famiglia più grande di questa mia stessa propria famiglia. Che evidentemente alla guarigione del mondo diventeremo davvero tutti fratelli. I said that normally when I give a witness, a testimony, I distribute a message of Our Lady from 1988. And she says in this message, she invites us, surrender your life to God so that He can heal you, console you, forgive you, form your life, and He can grow in you day by day to His fullness. She suggests that the surrender allows God to do so much inside of us and grow in us. Which is, I think, the answer to the gospel today. When Jesus says, who is my mother? Who is my brothers? Those who do the will of God are, for me, mother and brother. Now, I think that that's because we are called to generate Christ in the world. So surrender becomes the way where God growing in me. He doesn't just grow in me as in it's my personal
my personal possession. He grows in me in the way that he starts to live my life. He starts to live my words, my eyes, and my touch. And so he starts to be able to enter into this world through me. In this way, I become mother of God. By my word, my touch, my paternity, my affection for the others, it's Christ himself who can walk through me into others, which is an absolutely beautiful mystery, that God comes into the world through other people. And he says, this is the will of God. Doing this will, I am certainly in the design of God over me. Now, often people will come and say, well, what is the will of God for me? Should I become a priest? Should I become a fireman? Should I become a soccer player? Should I marry that person there? Should I marry that other one? I'm a bit confused. What am I supposed to do? And I don't think we can have easy answers to those questions. And I don't think God will ever give us easy answers to those questions, because he will never humiliate our freedom. He needs us to decide our life. But what he will do, well, he will inspire our will, so that what I want to do is probably also what God wants to do. Probably. Because it's in God's interests that my will and his will become one. So the things I like are the things he likes. But I like to watch the soccer. Is that all right? Does God want to watch the soccer? Yes, probably yes. He'll really enjoy you enjoying the soccer. It makes life so much easier and so much freer, which is exactly what Jesus came to do, is to free us. You will know the truth, and the truth will make you free. And free men and women and God are so attractive. People crushed by the fear of God's will are not attractive at all. So the freedom of God into our life is what sets us free and sets the world free. Now, how do we do that? Well, that's what Mary says in her message. Surrender your life to God. When she said to God one day, "Here I am, Lord, be it done unto me according to your word." Very simple words, and that was surrender. And with that surrender, God started to grow in her day by day to his fullness. She became mother through the surrender. Now, that's not just a simple word, "Here I am." Yes, it is words, but it is also an attitude. It's an interior desire to always let God live my life. And what will that will become? That's the mystery. But it's a beautiful mystery. It's a beautiful adventure. Mary couldn't imagine what was going to happen to her from the day God was conceived in her soul. But it was worth it. Terrible things happened, but it was worth it, because it became the most incredible life of salvation and freedom and happiness that anyone could ever imagine. That was worth it too. Being at the foot of the cross and seeing her son die, that was worth it. Terrible pain, but it was worth it. Because that was the doorway to the unending resurrection.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eleviamo le nostre preghiere pregando insieme. Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono.

0: Preghiamo, vedi che il Signore vinca in noi ogni resistenza alla Sua parola, ogni resistenza a scendere dove c'è la Sua volontà. Affidiamo veramente questo cammino di conversione che stiamo facendo anche attraverso la cura, la premura di Maria, della Sua presenza, e preghiamo per tutti coloro che non conoscono l'amore di Dio. Per questo preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti preghiamo per i neofiti di questo anno, ti ringraziamo per questi nuovi battezzati, i nostri fratelli, ti preghiamo che possano crescere nell'ascolto della tua parola, per crescere nella tua familiarità, nella loro figliolanza divina e l'appartenenza alla Chiesa, preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
3: Signore, preghiamo per tutti i nostri padri defunti, per tutte le anime del purgatorio, preghiamo anche per la pace nei nostri cuori, la pace del mondo, e voglio pregare anche per una famiglia che sono divise, hanno dei problemi a casa. Preghiamo.
1: Padre buono, accogli le nostre preghiere e i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
0: Canto del 110, 1, 2, 3.

sì, signore, sono venuti di quello che ho avuto sopra.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che sempre santifichi la tua Chiesa con il sacrificio, che l'ha purificata, fa che unita a Cristo suo capo, con lui si offre a te e aderisca docilmente al tuo volere, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, e in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni luogo e in ogni tempo a te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza. E provvidente, continui ad operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo, alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo Signore nostro.

Veramente santo sei tu, e degno di gloria Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocate alla tua mensa, perché camminando sulle vie della fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili al godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi al termine del pellegrinaggio terreno di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro,
2: sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Grazie.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Amen. Amen.

0: Preghiamo.
1: Guida con bontà, oh Signore, la tua Chiesa, nutrita da questo santo convito, perché retta dalla tua mano sicura, cresca nella vera libertà e perseveri nell'integrità della fede. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Signore sia con voi.
2: Amen.
1: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
3: Conto numero 212, 212.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi.

mirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai,
dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato a nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera per il nostro benessere.

essere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

Puntà attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero.

0: Riducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla corte celeste, e per l'infinita potenza del santo nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del cuore immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome invano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e lascivia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li fiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age.

0: La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile. Tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società, e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza. Dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: rezziamo il Santo Rosario. L'intenzione di questo rosario è per la pace nel mondo. Uniti in preghiera su questa iniziativa di Maria Vision, denominata Carovana per la Pace, iniziata in Messico nel 2019 e poi attraverso Spagna e Stati Uniti, ora in Italia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Misteri del dolore. Primo mistero, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Salve o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima dello Splendore, Regina della Pace,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
2: Cari fratelli e sorelle, questo Vangelo che sembra essere quasi come una parentesi tra le cose importanti che Gesù ha fatto, ha vissuto, un momento in cui lui stava con i suoi discepoli, è venuto a sua madre, sembrerebbe un fatto così, quasi di cronologia. Invece, come sempre, il Vangelo è un annuncio di una verità che si incastona nella nostra vita e la illumina in modo meraviglioso. Questo Vangelo quanto è breve, tanto è significativo. Noi tutti i giorni facciamo esperienza della fatica nelle nostre relazioni, genitori coi figli, figli coi genitori, marito con la moglie, moglie col marito, nonni coi nipoti, rapporto con i datori di lavoro, ma soprattutto in famiglia sperimentiamo la fatica, gli scontri, a volte mancanza di dialogo, e a volte non riusciamo a comprendere come mai c'è questa situazione, perché non riusciamo a trovare una sintonia. Ecco, Gesù oggi ci risponde a questo dramma in modo divino. Ecco, cala dal cielo una risposta ai nostri problemi. Noi a volte andiamo di psicologi ed è giusto che andare, che qualcuno che comprende un po' le dinamiche umane ci aiuti a trovare, diciamo, modalità migliori nell'incontrarci. Ma c'è una ragione di fondo che apre o chiude tutta la nostra vita. Se non c'è questa apertura di fondo, è quasi impossibile avere veramente una vita serena, pacificata tra di noi. Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Che vuol dire? Uno potrebbe dire: che c'entra? Io sono polacco, noi non abbiamo questa cultura di familiarità così stretta. Invece in Italia si comprende, soprattutto al sud, madre, fratelli, vuol dire tutti gli altri fuori, perché adesso è arrivata la famiglia. Noi diamo un privilegio assoluto alla famiglia. Famiglia, luogo di vita, luogo che ti salva. Quindi devi rispettarli, devi dargli tutto spazio possibile. E Gesù coglie l'occasione per dirci quando veramente siamo famiglia, quando siamo genitori e figli, quando siamo veramente fratelli, quando nostre relazioni sono umanamente belle, costruttive e quindi anche godibili umanamente. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del mio Padre che è nei cieli? Ecco, se l'essere umano non ascolta Dio, non si riconosce, noi tutti chi siamo di fronte al Padre eterno?

Siamo suoi figli, finché in qualche modo non arriviamo a riconoscere, ad accogliere, ad accettare, a vivere come suoi figli. Il figlio non dà la vita, il figlio dipende dal padre, il figlio si fida del padre, ascolta il padre, il figlio fa come il padre. È bello vedere bambini piccoli che quando guardano il papà, no, fanno così, papà. No? E quando fanno questo gesto, dicono papà, è come un Dio, è tutto perfetto, è tutto, io voglio essere come papà. Infatti un bambino impara anche tic del padre, che il padre ha un tic. Tu guardi a volte camminare papà e figlio e fanno con la testa lo stesso gesto. Ecco, finché noi non riconosciamo questa dignità, questa verità, perché noi siamo da lui. Tutto ciò che siamo in Gesù Cristo, siamo diventati figli adottivi. Quando arriviamo a questa dignità, riconoscerla, viverla, allora finalmente siamo tra di noi fratelli e sorelle. I genitori possono essere fratelli e sorelle quando i figli diventano grandi? Devono, perché altrimenti la vita si complica. Cioè, una signora mi ha commosso. Qualche giorno fa stavo a una vacanza con un gruppo di amici, si è avvicinata, mi ha detto: "Guarda mio figlio, quanto è bello, quanto è saggio. Io mi sento figlia a lui, ma sono fuori di testa?" Dico: "No, guarda che bello, una madre che diventa figlia del suo figlio, perché il figlio è diventato così bello, così vero, così umano. Anche la mamma può imparare da lui la propria umanità." Allora, il nostro cammino, il nostro percorso è questa semplicità di cuore che quando riconosce qualcosa di vero, di umano, cerca di imitarlo. Non importa se la mamma segue figlio o figlio segue la mamma, perché seguiamo alla fine soltanto il Padre che è nei cieli, facciamo la sua volontà. In nessuno di noi il bene che c'è è proprio. Ma è un dono di Dio. Chiediamo al Signore oggi che ci aiuti a imitare Gesù nell'ascoltare il Padre che è nei cieli, cercarlo, cercare di conoscerlo, di ascoltarlo attentamente. Oggi San Lorenzo ci dice: la parola di Dio è la strada privilegiata, l'autostrada per questo incontro con il Padre. Parola di Dio che diventi per noi importante, non soltanto qualcosa. Un libro sullo scaffale o di domenica ogni tanto sentiamo qualche parola, ma diventi un qualcosa di desiderato, cercato. E quando andiamo a messa, leggiamola prima un attimo, ascoltiamo, pensiamoci un attimo, in modo tale che possa dirci quella ricchezza che vuole dirci, perché Dio vuole dirci il suo amore con la sua parola.

Quando do una testimonianza, normalmente lascio ai pellegrini un messaggio della Madonna del 1988. È il messaggio dove la Madonna ci invita a, o ci esorta ad abbandonare la nostra vita a Dio, perché Lui possa guarirci, consolarci, perdonare, plasmare la nostra vita e può crescere in noi di giorno in giorno la sua pienezza. Allora Maria indica che questa via dell'abbandono permette Dio di fare meraviglie in noi e anche crescere in noi, cioè la mia vita diventa una vita divina. In questa maniera io divento quella che dice Gesù nel Vangelo, divento madre. Perché se la mia vita diventa divina e Lui cresce in me, significa tutto quello che vivo è Dio che vive in me e non è che vive semplice in me, ma trabocca da me. Perciò io sono strumento materno, fecondo di Dio nel mondo, di Cristo nel mondo. Se riesci a vivere in me, naturalmente cominci a vivere intorno a me. Riesci a avere la libertà di toccare le anime degli altri attraverso di me. In questa maniera diventa madre. Siamo invitati di diventare madre di Dio. Come Maria. E come avviene questo? Nel caso di Maria è esattamente la stessa cosa che dice a noi di fare. Lei dice, eccomi Signore, si faccia di me secondo la tua parola. E con quelle parole, con quell'abbandono, Dio comincia a crescere in lei di giorno in giorno la sua pienezza. Lei nell'abbandono diventa madre di Dio. E non è diverso per noi. L'abbandono al Padre è la nostra strada più profonda di comunione con Lui, permettendo al Padre di fare quello che vuole dentro di me. Spesso chiediamo, ma cos'è la volontà di Dio? Che devo fare? E io credo che non è necessario sapere che devo fare il pompiere, devo fare il dottore, devo fare il prete, devo sposare quella persona là, perché Dio non darà mai quelle indicazioni precise, specifiche così, perché non vorrà mai umiliare anche la tua volontà. Cosa ti piace? Per fare la volontà di Dio è semplicemente quel profondo ascolto, presenza, perché io so che Dio è presente con me. Sono sveglio a Lui dentro di me. Poi alla fine faccio quello che voglio fare. Non ho bisogno che Dio mi dica, fai quello. Faccio come credo meglio, come credo giusto, come credo che mi piacerà, come credo che mi farà bene. Si può essere quasi 100% sicuri che è Dio che opera in quella volontà tua. Perché non c'è una cosa che Dio vuole più che la tua volontà e la sua volontà diventino una cosa sola. È naturale che Lui ispiri la tua volontà. Non ha bisogno di essere il tuo padrone sulle tue scelte. Lui vuole che tu diventi libera. In questa maniera, madre di Dio autenticamente nel mondo, Gesù Cristo è venuto per liberarci, per darci la verità che ci avrebbe resi liberi. Non ha bisogno di persone obbedienti nel senso malato della nostra parola. Ha bisogno di persone obbedienti nel senso di quel profondo ascolto, di quella voce interiore che è Lui. Che io comincio a desiderare le stesse cose che Dio desidera. Perciò la mia volontà misteriosamente è sua. E se dovessi sbagliare, nemmeno questo è così grave, perché anche nello sbaglio, nelle cadute, negli errori, anche questo diventa una scuola con Dio perché mi educhi e mi raddrizzi un'altra volta. Perciò Gesù che dice, questa è la mia madre,
Questi sono i miei fratelli, coloro che fanno la volontà del Padre mio. È veramente un invito a questo abbandono totale nel Padre. Ci rende capaci non solo di generarlo nel mondo, ma anche il nostro senso di famiglia si allarga, l'amore per la Chiesa si allarga, i miei legami familiari, le persone strette a cui io sono possessivo, si scioglie, io divento capace di includere tutto il resto del mondo dentro di me. Perciò Gesù dirà altrove, forse seguendo questo stesso

Vangelo, mi sembra. Chi non ama me più dei fratelli delle sue proprie madri e padri non è degno di me. Cioè questo cammino con Gesù ci rende capaci di un amore che include gli altri come se la famiglia più grande di questa mia stessa propria famiglia, che evidentemente alla guarigione del mondo diventeremo davvero tutti fratelli.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.